0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466, cadenze di Ludwig van Beethoven. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso gli anni 50 di Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli a Roma.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 56, triplo concerto. Allegro, largo, attacca rondò alla polacca. Kyung-hwa Chung, violino. Myung-hwa Chung, violoncello. Myung-woong Chung, pianoforte. Philharmonia Orchestra, direttore Myung-woong Chung.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra in Do maggiore, opera 56, triplo concerto. Kyung-hwa Chung, violino. Myung-hwa Chung, violoncello. Pianista e direttore d'orchestra Myung-hwa Chung, alla guida della Philharmonia Orchestra. Ludwig van Beethoven, romanza per violino e orchestra numero 1 in Sol maggiore, opera 40. Salvatore Accardo, violino. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Carlo Maria Giulini.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la romanza per violino e orchestra numero 1 in sol maggiore opera 40, Salvatore Accardo violino, orchestra filarmonica della Scala, direttore Carlo Maria Giulini. Ludwig van Beethoven, romanza per violino e orchestra numero 2 in fa maggiore opera 50, Salvatore Accardo violino, orchestra filarmonica della Scala, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la romanza per violino e orchestra numero 2 in fa maggiore opera 50. Salvatore Accardo, violino. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Mario Castelnuovo Tedesco. 4 brani per pianoforte: Cipressi, Alghe, Il raggio verde, I naviganti. Pianista Maria Clara Monetti.

di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato quattro brani: Cipressi, Alghe, Il Raggio Verde, I Naviganti. Pianista Maria Clara Monetti. Concerti di stagione. Stagione 2002-2003 dell'Accademia Stefano Tempia. Concerto numero 742 dalla Fondazione. Dedicato al giubileo artistico del pianista Luciano Giarbella. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 21 in Do maggiore K467 per pianoforte e orchestra. Allegro maestoso, andante, allegro vivace assai. Pianista Luciano Giarbella. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Guido Maria Guida.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 21 in Do maggiore K467 per pianoforte e orchestra. Pianista Luciano Giarbella. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Guido Maria Guida.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn. Missa in Angustis, Nelson Messe, in re minore, per soli, coro e orchestra, Oboken 22, numero 11. Kyung Hwa Cho, soprano. Silvana Silvano, contralto. Filippo Pina Castiglioni, tenore. Vladimir Jurlin, basso. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia, direttore Guido Maria Guida.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Missa in Angustis, Nelson Messe, in re minore per soli, coro e orchestra, Oboken 22 numero 11. Kyung-Hwak Cho, soprano. Silvana Silvano, contralto. Filippo Pina Castiglioni, tenore. Vladimir Jurlin, basso. Orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Guido Maria Guida. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il concerto numero 742 dell'Accademia Corale Stefano Tempia per la stagione sinfonica pubblica 2002-2003, il concerto dedicato al giubileo artistico del pianista Luciano Gerbella.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Camille Saint-Saëns, introduction e rondò capriccioso in la minore. Itzhak Perlman, violino. New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.

di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Introduction e Rondo capriccioso in La minore. Violinista Itzhak Perlman. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Zubin Mehta. RNC. Note di classica. Franz Schubert. Improvviso numero 2 in mi bemolle maggiore di 946. Pianista Alfred Brendel.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 mi bemolle maggiore di 946. Pianista Alfred Brendel. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein. Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento Romanza dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Sono qui anche oggi, cari amiche ascoltatrici e cari ascoltatori, per oggi un cordialissimo saluto e anche il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Mettiamo in onda tante canzoni e musiche del tempo passato e oggi anche voglio mettere in onda tre cantanti con dei nomi molto interessanti. Non mi soffermerò molto sui loro nomi, ma avremo una cosa molto interessante, nel senso che noi cerchiamo di mettere anche molta originalità pur andando dietro alle canzoni e alle musiche del tempo passato. I'll never fall in love again, in francese ne parlerai più d'amour, non parlatemi più di amore, con Frank Purcell e la sua orchestra, un brano di Baccarat e David che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi. Frank Purcell con la sua grande orchestra, iniziamo.

0: Non è la prima volta, ma tante volte iniziamo il nostro programma con un brano solamente suonato. Ne me parle plus d'amour, dell'amour, non parlatemi più dell'amore. Con questo brano, che è tratto dal brano in lingua inglese I Never Fall in Love Again, Fran Purcell con la sua orchestra, la sua grande orchestra, ha aperto la trasmissione di oggi. Voglio mettere in onda una canzone con la voce di Luciano Virgili, cantante molto amato dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, Bocca Desiderata.
1: Quante giornate ho perso ad aspettare, quante nottate sei.

dissetami perché quest'anima è perduta senza te. Se lunga è la mia attesa e il mio soffrire, se ancora posso credere.

0: dalla voce di Luciano Virgilio abbiamo ascoltato Bocca Desiderata. Sembrava quasi una finale con la voce di Claudio Villa, invece no, per questo brano avevamo la voce di Luciano Virgilio. E il nostro ascolto vuole proseguire questo programma di oggi con un'incisione che risale addirittura al 1943 con orchestra Consiglio, la voce di Carlo Buti per una canzone che ha per titolo Fior d'ogni fiore. Possiamo dire questo, che se mettiamo tante incisioni con certi cantanti è perché hanno cantato un'infinità di canzoni. Carlo Buti è stato quasi 50 anni sulla cresta dell'onda e ha inciso moltissime canzoni, così come più e più volte abbiamo detto nel corso dei nostri programmi.
1: Lassù tra i monti che l'amore gioca con i tuoni verso sera, metti a tutti

lassù, fra le tue pecorelle i montanari. Ricordi qualche volto nosciatore che ti baciò parlandoti d'amore. Fiora, torni, fiore, sei tu, e avrai il tuo cuore

D'ogni fiore è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Parlava di fiori, parlava di montagna, parlava di tante cose semplici. Questa canzone con la voce di Carlo Buti e orchestra Consiglio. Vi voglio ricordare che questa è un'incisione che abbiamo ascoltata ancora a 78 giri dal 1943. Carlo Buti, Fior d'ogni fiore. Vi ricordo inoltre che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo. Il resto lo diremo ancora nel corso del programma di oggi. Intanto voglio mettere in onda una canzone di Cherubini e Rusconi, Sotto la luna. Voglio svelare quali sono i tre cantanti con nomi molto originali per la trasmissione di oggi. Magari approfondiremo nel corso di altre trasmissioni, cantante, perché hanno dei nomi molto interessanti. Uno è Crivel, l'altro è Michel e l'altro è Aurelio Gabré. E da Aurelio Gabré vogliamo ascoltare questa canzone dal titolo Sotto la luna.

canzone che abbiamo ascoltato per una incisione ancora della Parlophone. La Parlophone in genere aveva etichette verdi, questa era un'incisione da 78 giri della Parlophone con etichetta rossa. Abbiamo ascoltato di Cherubini e Rusconi Sotto la Luna. Per questa volta abbiamo ascoltato il cantante Cabré. Voglio ricordare che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC, sempre alle 6 del mattino. Viene però replicato questo programma alle ore 12:10 circa, invece sabato e domenica alle 13 e qualche minuto. Ci vuole un po' di pazienza perché molte volte ci sono notiziari e cose del genere e le cose si dilungano un po'. Ma ci siamo, ci siamo. E ci siamo adesso con una canzone che è interpretata da Carlo Moreno con orchestra Zeme. Carlo Moreno si chiamava anche Simonini, che ha composto tante canzoni, questa insieme a Bixio. Forse si rivolge a lui stesso, Carlo Moreno, con Morenita.

Abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Movenita, con la voce dello stesso Carlo Moreno, che si firmava però Simonini. Una canzone che abbiamo ascoltato anche con la grande orchestra Zeme, Movenita. Il nostro programma prevede adesso l'altro cantante con nome abbastanza originale per la trasmissione di oggi, il cantante Michel. Vogliamo ascoltarlo in una canzone composta da Rusconi. Questo cantante ha inciso per la Durium e per la Columbia, e per la Durium ha inciso anche su certi dischi di cartone che comunque, se opportunamente letti da lettori particolari per i 78 giri e per i cartoni, non sono male come incisione. Adesso magari fatte tutte così. Una canzone molto nota e conosciuta come uno strumento, l'orologio solare, che viene chiamato anche meridiana. Posso dirvi che mi sono fatto una mezza cultura sulle meridiane, perché ho avuto degli amici che, mentre seguivano le meridiane, cercavano anche di parlare un po' con me e con la mia curiosità. La nostra curiosità va per Meridiana, canzone degli anni 30, composizione di Rusconi, voce di Michel.

seduttore. Una cornetta ti sente squillar, suona la sveglia al quartiere militare, va la truppa all'esercitazione, non dormire ma fa presto cappellona. Vanno i piccoli come rondini,

dalle fabbriche le canzoni dei lavoratori, lieti fumano già i comignoli, mezzogiorno suona allora, la meridiana le 12 fa, ma c'è un piccino che pane non ha.

0: Ora un soldino, va monello, non beccarmi più, ma un biscotto lo regala al tuo Lulù.
1: Una canzone che non ci ha regalato nessun biscotto, né a me né a

Lulu ne ha l'accatton. Abbiamo ascoltato la voce di Michelle in questa famosa canzone meridiana, famosa come gli orologi solari, che in origine già gli egiziani ne avevano fatti in una certa maniera. Poi c'è stata tanta evoluzione sugli orologi solari che sfruttano le ombre e sfruttano la luce del sole. Su questi punti avrei tanto da parlare, ma vi invito a vedere qualche meridiana, anche magari, perché no, a cercare di qualcuno che vi possa dare qualche indicazione sulla bella lettura. Sono delle belle meridiane, sono quasi parlanti, perché molte volte hanno anche delle scritte molto significative. Quella che piace di più a me come scritta significativa è senza rotelle e senza sonagli, se il sol mi tocca, l'ora ti do. Abbiamo ascoltato la voce di Michelle e ora voglio mettere in onda una canzone, perché dobbiamo mettere in onda le canzoni del repertorio napoletano, perché così qualche ascoltatore vuole. Nel 1962 Mario Trevi ha interpretato la canzone dal titolo Mandolinata Blu.

Tra i tanti festival noti c'è stato anche tante volte il Festival di Sanremo, ma tante volte anche il Festival della Canzone Napoletana. 1962 per questa mandolinata blu di Martucci e Mazzocco. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Mario Trevi dal 1962. La voce che vogliamo ascoltare adesso è tutta un'altra. È rimaniamo un poco così ancora a Santa Lucia con Martinelli e Marchesi, una canzone che ascoltiamo da Oscar Carboni e Orchestra Consiglio. Questa canzone ci porta al 1946, però ci porta anche a Ritorno a Santa Lucia.

0: forse ci ricordate la data di questa canzone che ho annunciato quando ho messo in onda questo brano. Eravamo con la canzone che abbiamo messo in onda, Ritorno a Santa Lucia, chiaramente nel 1946, e così si capisce molto meglio il testo della canzone per Martinelli M. Marchesi in composizione, voce di Oscar Carboni, orchestra Consiglio, Ritorno a Santa Lucia. E io voglio ritornare a quello che era il cantante che volevamo ascoltare nel corso del programma di oggi. Abbiamo ascoltato Aurelio Gabré, abbiamo ascoltato Michel e adesso vogliamo ascoltare Crivel, una canzone che vogliamo mettere in onda che ha per titolo Non era svedese. Franco Bonagura e Lettico hanno composto questa canzone, questo foxtrot con orchestra Moletti, è una incisione ancora della Odeon, della serie tipo fonotipia, quindi siamo sempre nelle incisioni grammofoniche, clou del nostro programma.
1: Ed un giorno noi ci incontrammo laggiù,

0: era svedese, né russa né inglese, quella bube che disse a me non amo che te. Non era danese, nemmeno cinese, di quale paese lei fosse, non so.
1: Non era, e poi alla fine non si sapeva, però non era svedese la canzone che abbiamo ascoltato di Franco Bonagur Elettico, l'orchestra Moleti per questo Fostrot con il cantante Crivel, incisione ancora grammofonica della serie Fonotipia. Oggi va messo in onda delle canzoni abbastanza impegnate, forse meno conosciute perché risalgono agli anni 30 e il tempo passa. Il sogno di molti è di avere una casetta, magari in campagna, se non proprio in campagna, perché no, magari in periferia. Una canzone la possiamo ascoltare per la composizione di Bixio e de Torres con la voce di Dedi Montano, orchestra Dino Olivieri. Questa canzone risale al 1943. C'è una casetta alla periferia. E chi ha sentito all'epoca, anche in epoca successiva, questa canzone, certo non se la sarà scordata, e noi la vogliamo riproporre.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. Questa ultima incisione era del 1943, una casetta alla periferia ci ha portato alla sigla finale. Alle amiche, le ascoltatrici e ascoltatori, un cordiale saluto e risentirci domani.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC, Notte di Classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto secondo. La bella straniera e preghiera di Giselda. Giselda. Angela Meade. Soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata. Dall'atto secondo abbiamo ascoltato La bella straniera e Preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Sonate viennesi per chitarra. Prima registrazione mondiale 1997. Mauro Giuliani. Finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecka, menuetto da sonata in si minore opera 23. Chitarra Diego Milanese.

Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecka, menuetto da sonata in si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Jules Massenet, secondo movimento largo, dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giarbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbi. Registrazione del 1970.

Di Jules Massenet abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra, solista Luciano Giarbella, orchestra della radiotelevisione belga, direttore Fernand Terby, registrazione del 1970. RNC, note di classica. Joseph Bodin de Boismortier, sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4, adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda, Rino Vernizzi, fagotto, Enrico Lini, clavicembalo, Antonio Mosca, violoncello, registrazione del 1975.

Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Musca violoncello, registrazione del 1975. RNC, note di classica.

note di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation. Registrazione dal vivo.

0: Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Ennio Morricone, musiche per la TV. Nel 1971 esisteva soltanto il canale nazionale Rai. Il regista Alfredo Giannetti dirige Anna Magnani, di incomparabile bravura, nella serie di film TV Tre donne. Né La Sciantosa, ambientato durante la Grande Guerra, la protagonista, che è stata una celebre cantante di caffè concerto, è ormai in declino. Vive sotto minaccia di sfratto a Torino ed accetta di andare a cantare per i soldati al fronte. Quando si presenta sul palco imbandierata nel tricolore, vede davanti a sé giovani soldati feriti e mutilati. Indignata e sconvolta, si strappa il tricolore e, anziché intonare un'allegra marcetta, attacca "O soldato innamorato", canzone poesia del 1915, con testo di Aniello Califano e musica di Enrico Cannio. Lo spettacolo sarà interrotto da un bombardamento e poche ore dopo La Sciantosa morirà mitragliata, ma ha salvato un giovane soldato al quale ha fatto da scudo con il proprio corpo. Dal film La Sciantosa ascolteremo Tramonto sul campo, versione breve. La versione lunga, nella quale appare il ritmo del tamburino, è ospitata in un altro spazio di questa stessa rubrica.

Ora siamo nel 1988. Nella TV a colori e molti canali, le fiction si chiamano ancora sceneggiati. Uno di questi è I segreti del Sahara. Dalla colonna sonora ascolteremo la versione originale di Saharan Dream con la voce di Amy Stewart.

E l'anno successivo, 1989, siamo ancora nel deserto con Il principe del deserto e dalla colonna sonora ascolteremo Il figlio e la nostalgia, voce solista Pina Magri.

0: Per omaggio a Ennio Morricone, musiche per la TV. Abbiamo ascoltato Tramonto sul campo da La Chantosa, Siren Dream da I segreti del Sahara e Il figlio e la nostalgia da Il principe del deserto. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Sono contentissimo, poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere del latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene, ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono, per cui questa cosa qui mi salva la giornata.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Con lo sguardo intenso di chi vive la campagna ogni giorno e la determinazione di chi guarda al futuro dell'agricoltura, Simone Sebastiano, immerso in un campo di loietto, una pianta erbacea foraggera molto usata in agricoltura, racconta un territorio dove tradizione e innovazione camminano insieme. Tecnico del settore campagna di Maccarese S.p.A. segue da vicino coltivazioni, meccanizzazione e agricoltura di precisione, portando nei campi esperienza, visione e nuove tecnologie. L'azienda, tra le più estese d'Italia, si trova alle porte di Roma, dove la città lascia spazio ai campi e al respiro della campagna. Qui la pianura racconta una storia lunga quasi un secolo, quella di un territorio bonificato, coltivato e trasformato nel tempo insieme alle persone che lo hanno abitato e custodito. Maccarese porta con sé anche una particolarità. L'azienda condivide il nome con la località che sorge vicino all'aeroporto di Fiumicino, un legame che racconta quanto questa realtà sia intrecciata con il territorio. A ripercorrerne la storia è l'amministratore delegato Claudio Destro in una passeggiata tra gli ambienti del palazzo storico di Maccarese.
5: E questo è il castello, la residenza di caccia del principe Ospiliosi, risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorletto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto. Per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici. Pertanto la campagna produce il cibo per gli animali con i loro effluenti alimentano gli impianti di biogas che producono energia elettrica e con quello che esce ritorna in campagna come ammendante, per cui il massimo dell'economia circolare, della sostenibilità ambientale.
2: Agrinet for Tech.
4: La circolarità è un modo virtuoso di guardare l'azienda agricola come un organismo complesso in cui innovazione, sostenibilità e tradizione lavorano insieme per creare una realtà non solo produttiva, ma anche capace di rigenerarsi. L'azienda è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro in un equilibrio continuo fatto di risorse, energia e natura. Ce lo racconta Matteo Boggian, responsabile di stalla, mentre controlla le bovine da latte di razza frisona, presenti in un ampio spazio dell'azienda, il centro zootecnico, che si estende su circa 17 ettari, il vero cuore pulsante di Maccarese.
0: questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino. All'interno di questa azienda lavorano complessivamente 84 persone. La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda, c'è questa bellissima commistione.
4: Matteo ci introduce ad un aspetto fondamentale legato alla vita delle bovine e al principio di circolarità. Gli effluenti zootecnici diventano una risorsa preziosa, capace di generare energia e ammendanti per le coltivazioni. E non solo. Tutto questo è reso possibile grazie agli importanti impianti di biogas, cuore di un modello agricolo sempre più sostenibile ed efficiente.
0: Sono degli animali straordinari, loro sono in grado di trasformare tutto quello che noi produciamo da un punto di vista foraggero in latte o in carne. E il prodotto di scarto, il liquame, rappresenta una fonte straordinaria perché consente al biogas di produrre energia rinnovabile. Il separato che deriva dall'impianto di biogas, dopo che è stato utilizzato per generare energia rinnovabile, noi lo riutilizziamo per rendere soffice e comodo il letto degli animali, la cuccetta. Materiale straordinario perché è secco, inodore, e quindi noi lo utilizziamo per rendere confortevole il letto degli animali, perché valgono sempre gli stessi principi. Le vacche sono animali molto abitudinari, vogliono mangiare, essere munte, bere e riposare. Più riposano e più comodo è il riposo, più gli animali producono.
4: Vestito con camice, stivali in gomma e lunghi guanti in plastica, poco più in là incontriamo il veterinario aziendale Augusto Arpinelli, intento a visitare una bovina in attesa di partorire. Ci racconta come oggi, grazie alla tecnologia applicata alla zootecnia, sia possibile monitorare in modo estremamente preciso la salute degli animali. Attraverso sensori e microchip applicati ai collari delle bovine, vengono controllati i parametri fondamentali che permettono di gestire alimentazione, benessere e cure con grande efficacia e precisione.
6: Stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione. Quindi l'ecografia, ormai da diversi anni è entrata nel mondo della zootecnia, ci aiuta a dare delle diagnosi molto più precise per essere sempre più performanti ed avere dei risultati migliori per quanto riguarda la produzione e quindi la riproduzione. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passano in sala di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione. L'alimentazione è quella che dà proprio la spinta in più o in meno per quanto riguarda la qualità del latte e anche la quantità del latte. Noi che lavoriamo tutti i giorni sul campo dobbiamo verificare solamente la salute degli animali in base a questa lista che esce tutti i giorni. Guardando soprattutto la produzione riusciamo a capire se l'animale sta o non sta bene. Più benessere c'è e più l'animale sta bene.
4: In un'ottica di zootecnia di precisione e in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, anche l'utilizzo dei medicinali nella cura delle bovine è sempre più limitato e mirato, privilegiando prevenzione, monitoraggio costante e benessere animale.
6: Negli ultimi anni l'uso dell'antibiotico è stato ridotto notevolmente. All'inizio per noi è stato un impatto duro, difficile da sopportare, però poi con il passare degli anni si è rilevato invece uno strumento molto importante, perché soprattutto quando si lavora in una mandria così grande bisogna lavorare molto in prevenzione, in profilassi, per evitare di avere delle situazioni di emergenza dove lì diventerebbe molto più complicato e complesso gestirle. Invece oggi, con l'uso di vaccini soprattutto e anche l'uso della tecnologia che ci dà degli aspetti importanti per quanto riguarda la salute proprio dell'animale, riusciamo a lavorare molto in prevenzione e riusciamo a prevenire tutto quello che è il problema della stalla.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Dalla stalla ci spostiamo verso i 2 impianti di biogas, dove il responsabile Carlo Tomasetto ci spiega nel dettaglio il loro funzionamento. Una curiosità interessante è che il processo di digestione batterica della materia organica riduce in modo significativo gli odori, trasformando gli effluenti in biogas e rendendo il materiale trattato molto meno odorigeno rispetto alla sua forma iniziale.
7: L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio, perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. L'impianto a biogas possiamo dire che è un chiaro esempio di economia circolare in azienda, perché chiude l'anello tra allevamento, agricoltura ed energia, perché il sottoprodotto, lo scarto dell'allevamento, viene trasformato in energia e il residuo viene rinviato nuovamente in campagna per dare nuova sostanza organica al terreno. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e, come ho detto prima, dare nuova sostanza organica al terreno.
4: I due biodigestori non sono alimentati solo dai reflui zootecnici delle bovine, ma anche da biomasse agricole come insilati e sottoprodotti delle coltivazioni, come ancora ci spiega Carlo, con importanti effetti sulla produzione energetica.
7: Il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. I batteri trasformano la sostanza organica in biogas. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccata una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale. I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno. Gli impianti sono cosiddetti in isola, quindi l'energia che è necessaria per il suo funzionamento è autoprodotta.
2: Agrinet for Tech.

0: Il cerchio della circolarità ci aiuta a chiuderlo bene Simone Sebastiano, che insieme ad altri tecnici aziendali segue il settore campagna, ovvero l'insieme delle superfici destinate alle coltivazioni. Una parte di queste produzioni viene destinata all'alimentazione delle bovine, mentre un'altra alimenta i biodigestori, in un equilibrio che rende questa grande realtà agricola particolarmente sostenibile ed efficiente.
1: Noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo e la maggior

0: anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno. Abbiamo visto una riduzione di circa il 15% di concimi di fertilizzanti chimici, dando priorità a quello che noi riusciamo a produrre e che noi riusciamo ad avere, per cui uniamo tutto quanto. Quindi la circolarità si chiude quando poi con questi liquami riusciamo a coltivare, raccogliamo i prodotti e li possiamo stoccare nelle trincee della stalla o del biogas, che sono quei silos, quei contenitori orizzontali dove viene stipato e stoccato tutto il prodotto. Abbiamo un prodotto all'interno omogeneo dall'inizio alla fine.
1: Il perno della circolarità e dell'efficienza aziendale è ovviamente la tecnologia, che supporta le decisioni in ogni fase del processo produttivo, dalla stalla fino ai campi, rendendo il sistema sempre più integrato e sostenibile.
0: È stata veramente importante, perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare concime, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla, le tecnologie sono state di grande aiuto. Abbiamo molte applicazioni, trattori autonomi con guida automatica, mappe satellitari che trasportiamo nei trattori per le semine, per le concimazioni, per i diserbi, per cui cerchiamo di ridurre al minimo gli input chimici, diciamo, che diamo. Chiaramente sono necessari in alcuni casi, però cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo, il liquame in particolare ed in primis. Sicuramente con l'utilizzo delle tecnologie siamo riusciti a ridurre nettamente anche il consumo e l'usura dei mezzi, il consumo di gasolio, il consumo di olio, di circa il 7% per quanto riguarda il consumo di gasolio. Per quanto riguarda l'usura dei mezzi, ugualmente cambiamo le gomme a un chilometraggio più lungo. Di conseguenza anche questo è un risparmio.
1: Un'altra voce importante dell'azienda è quella che negli ultimi anni ha guidato un grande progetto, una scommessa resa possibile dall'analisi del mercato e dalla crescente richiesta di prodotti healthy, come la frutta secca, che ha trovato in queste terre condizioni ottimali per crescere e svilupparsi. Ce lo racconta una giovane appassionata agronoma, responsabile del Mandorleto, Fabiola Fontana.
2: Questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un Mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari, ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo, ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale. Gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione, e questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno l'informazione di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche. In questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possa andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
1: A Maccarese anche il mallo della mandorla rientra nel sistema della circolarità. Nulla si spreca e tutto si trasforma in un modello produttivo in cui ogni elemento trova una nuova funzione e contribuisce alla ricchezza dell'azienda, il cui valore è assimilato a quello dell'oro.
2: Questa per noi è diciamo un ammendante d'oro, ovvero la parte esterna della mandorla chiamata mallo dopo i processi di esticcazione, quindi dopo il post lavorazione della mandorla e il seme, viene riutilizzato come ammendante all'interno del suolo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, ma una coltura arborea intensiva come il Mandorleto di Maccarese può essere dannosa per la fertilità del suolo?
3: Il Mandorleto intensivo di Maccarese SPA è uno dei progetti più recenti e innovativi dell'azienda. Un impianto moderno progettato secondo criteri di agricoltura specializzata e ad alta densità. dove le piante di mandorle

0: outdoor sono disposte in modo più ravvicinato rispetto ai sistemi tradizionali. Questo permette maggiore efficienza produttiva per ettaro, migliore gestione delle operazioni meccanizzate e ottimizzazione dell'uso di acqua e risorse. Quando si parla di colture intensive è importante chiarire che il loro impatto dipende strettamente dal modo in cui vengono gestite. Se condotte in modo spinto, senza attenzione agli equilibri naturali, un sistema intensivo può infatti ridurre la sostanza organica del suolo, aumentare la compattazione causata dall'uso di mezzi agricoli pesanti, favorire un maggiore consumo di acqua e nutrienti e portare a una diminuzione della biodiversità del terreno. Al contrario, l'agricoltura intensiva moderna può essere anche altamente sostenibile quando è supportata da tecnologie e pratiche agronomiche avanzate. L'irrigazione di precisione, come i sistemi a goccia controllati da sensori, consente di ridurre gli sprechi idrici. La fertilizzazione mirata permette di somministrare solo ciò che serve realmente alla pianta. Le coperture vegetali proteggono il suolo dall'erosione e ne migliorano la struttura. L'apporto di sostanza organica, anche attraverso filiere circolari come reflui o compost, contribuisce a mantenere la fertilità. Infine, la gestione integrata del suolo e le rotazioni colturali aiutano a preservare l'equilibrio dell'ecosistema agricolo. In questo senso, il mandorleto di Maccarese rappresenta un esempio di agricoltura intensiva evoluta, dove produttività e sostenibilità cercano un equilibrio grazie alla tecnologia, al controllo dei processi e a una visione circolare dell'intera azienda agricola.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Iran, Trump è in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino a qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri alla Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Escalation nel Mar Rosso, gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riad replica attaccando siti militari degli Houthi. E cresce la tensione in Cisgiordania. Una sparatoria vicino a un insediamento con due israeliani ha provocato la morte di 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha assediato Nablus e nella notte ha invaso la vicina cittadina di Tel. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo al lavoro sugli interventi e allo studio le accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro fra Meloni e il ministro Giorgetti. Resta aperto anche il dibattito sul disegno di legge sull'impunibilità dei minori, che introduce nuove misure contro il fenomeno delle baby gang. Sentiamo Roberto Zanotti, professore associato di diritto penale all'Università LUMSA di Roma.
1: Modificando l'articolo 98 nel senso del disegno di legge, si equiparerebbe in tutto e per tutto l'imputabilità del minore di 18 anni a quella dell'adulto maggiorenne, e quindi si darebbe per scontata l'imputabilità. Si tratta di una modifica verosimilmente poco ponderata, che scarsissimo effetto avrebbe sui reati commessi dai minori e non agevolerebbe assolutamente l'attività dei tribunali.
0: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Fermata una persona ritenuta responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Non ancora chiaro il movente né l'identità del fermato. È una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita poco dopo, sempre nella stessa area. Incendi in Europa, oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, su 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi. Per farlo potete inviare un SMS al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. E adesso arriviamo subito alla puntata di oggi: turismo e cultura, un binomio fantastico per raccontare luoghi e autori nella nuova rubrica del nostro programma Due Passi in Diretta. E saremo in diretta a passeggiare con Pasquale Ruiu, scrittore con il suo attivo, numerosi libri gialli, fumettista, doppiatore. Lui non sempre ambienta i suoi romanzi a Torino, ma dovunque li ambienti, lui ne fa comunque dei capolavori. Oggi ci fermeremo a Torino, stiamo passeggiando a Torino, una città eclettica, una città veramente ricca di offerte, di proposte. Basti pensare agli appuntamenti che ogni mese intrattengono i torinesi e i turisti, che adesso cominciano ad essere davvero tanti. Buongiorno Pasquale.
4: Buongiorno.
3: Ecco, intanto è un piacere averti con noi. perché possiamo parlare di letteratura, perché ovviamente tu sei uno scrittore, ma possiamo parlare anche di fumetti. E fumetti non ci capita così spesso di parlarne. E in questa passeggiata, ecco, io ti direi, iniziamo a partire da Piazza Castello, perché Piazza Castello, questa è una piazza molto bella, è una piazza dove c'è il Palazzo Reale, c'è il Palazzo Madama, dove partono le vie, ecco, via Po che sale su in collina, arriva Villa della Regina, inizia via Garibaldi, iniziano anche le vie dello shopping, che sono via Lagrange, eccetera. Via Carlo
0: Sì.
3: Alberto, ci sono, è veramente direi il centro di Torino, un po' il cuore pulsante ed è ovviamente un punto nevralgico perché, non so se lo sai, però mi hanno detto che sulla porta del Palazzo Reale ci sono questi leoni che sono un centro energetico positivo-negativo, insomma, legati, sai, al triangolo. Della magia bianca, della magia nera, eccetera. Ecco, quindi c'è un che di esoterico in questa piazza. C'è sicuramente qualche cosa di magico, anche solo a guardarla senza percepire energie particolari. Tu che ne pensi?
4: Sì, certo, come Torino ricordiamoci che fa parte sia del triangolo della magia bianca che del triangolo della magia nera, per cui è una città che ha due facce da questo punto di vista, una faccia di grande energia positiva, l'altra faccia un po' più oscura, un po' più inquietante, che però oggi diciamo si percepisce di meno, ma ricordo che proprio la prima volta che venni a Torino, io ho fatto i miei studi a Torino, per cui sono arrivato 18enne per studiare architettura e fino alla laurea appunto. Ho girato molto per il centro, ho girato molto per il Valentino. Proprio una delle mie prime passeggiate per Torino fu in Piazza Castello. E ricordo, mi guardavo intorno con questa aria di questa città strana, che è una città che sembra una signora molto tranquilla, che si guarda intorno, che è in grado di parlarti in maniera molto gioviale o a volte anche molto distaccata, a seconda di come la prendi, a seconda della tua giornata e della sua giornata. In questo senso, devo dire, è uno dei motivi del mio amore per questa città, che è una città apparentemente calma, ma che sotto coltiva queste energie particolari, che anche senza credere alle energie ultraterrene o chissà come, però sono un qualcosa che in qualche modo influenza le persone che passeggiano in quella piazza, che passeggiano in quelle strade.
3: Assolutamente, assolutamente. Poi adesso va bene, c'è anche sai, hanno messo queste fontane, adesso insomma sarà una vita comunque, queste fontane, c'è questo proprio, come dire, senso di aggregazione, ecco, che dà la piazza, ma non solo, fa anche pensare, perché se facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo indietro di 100 anni. 100 anni siamo nel 1926 e quando si aprivano questi cancelli usciva la carrozza con reale con l'aristocrazia italiana, quindi usciva il re in compagnia della corte e percorreva, non si sa, soprattutto mi pare percorresse via Roma e poi
4: Sì.
3: perché era comunque la via più importante, quella che dava più, come dire, prestigio alla città, anche se, va detta una cosa, molto della città, assomiglia a Parigi. Non so se è stata una cosa proprio voluta o capitata. Comunque sia, c'è questa somiglianza, perché se tu vai a Parigi vedi degli scorci che sono veramente molto, molto simili. E soprattutto spostandosi da Piazza Castello per raggiungere Piazza San Carlo, per esempio, ecco tutti questi portici che tra l'altro ce ne sono chilometri di portici voluti perché i reali potessero passeggiare a piedi o gli aristocratici, insomma, senza inzaccherarsi i vestiti e questo e comunque lo potessero fare con qualunque tipo di temperatura, eccetera. E questa mi sembra una cosa molto molto carina. E tra l'altro, ecco, mi chiedevo, tu hai scritto qualche cosa, no, che ricorda molto questi punti della città, o mi sbaglio? C'è un fumetto, no? Mi pare
4: Sì, ho scritto sia
3: legato.
4: fumetti che libri, in particolare mi ricordo un fumetto appunto parlando della passeggiata reale, per un attimo faccio una breve pausa, non tutti forse sanno che una parte di Via Po non ha proprio nessuna, è completamente coperta, perché era coperta in quanto essere passeggiata reale come parte di via Roma, ed era appunto le passeggiate che facevano i Savoia. Questi fumetti, e in particolare un Dampier che scrissi ormai nel lontano 2006, quindi parliamo di una ventina d'anni fa, era proprio ambientato a Torino e ripercorreva un po', mi ero divertito un po' a citare tutte le leggende che fanno parte della torinesità, dall'origine di Torino, fondata prima che dai romani, da questo leggendario principe egizio Eridano, che ha fondato questo primo tempio alla dea Iside, dove adesso teoricamente si trova, dove adesso si trova la Gran Madre. Questo tempio in teoria dovrebbe essere lì sotto il fiume o sotto la Gran Madre, ed era una storia di vampiri, per cui c'era questa associazione tra gli antichi degli egizi e i vampiri, e in questo senso i nostri protagonisti, appunto gli eroi di questa storia, Arlan Draka, che è il protagonista della serie Dampir, si muoveva per la città accompagnato da appunto una ragazza che era la figlia di questo inesistente ovviamente direttore del museo egizio, coinvolto un pochino in varie trame, in varie storie, e mi ero divertito ad andare a fare foto, che avevo poi fornito al disegnatore Alessandro Russo, un bravissimo disegnatore bonelliano. Ho fatto centinaia di foto per Torino, quindi dai portici al centro, al Palazzo della Vittoria in Corso Francia, il palazzo coi draghi, ricordiamo, abbastanza iconico e famoso, sì. Allo stesso Museo Egizio, e via Roma, quindi sono delle scene ambientate in via Roma, altre scene ambientate in piazza.
3: Ma sai che cosa mi hai fatto venire in mente? Che c'è una, parlando del principe egizio e del tempio sotto la Gran Madre, che si presuppone sia sotto la Gran Madre, c'è una, come dire, giravoce, ma non c'è documentazione che lo confermi, che questo principe egizio fosse fuggito proprio dall'Egitto e fosse arrivato sulle sponde dell'Eridano, che vedendo questo fiume se ne fosse innamorato al punto di ritrovare nell'Eridano, oggi Po, il suo Nilo. Ora, presumibilmente un tempo i fiumi, i corsi d'acqua erano molto più grandi, insomma, e decise proprio di fondare la città e la chiamò Taurinia. C'era questa cosa, ogni tanto, no? Senti anche quando ci sono le narrazioni della città proprio di questo principe egizio, e questo me lo hai ricordato ricordando appunto questo presunto tempio sotto la Gran Madre. Ecco.
4: Esatto, quindi poi lì c'era appunto, si nutre Torino anche di tante leggende, di tante cose che sono, quindi vari luoghi, ogni luogo ha una sua leggenda, e ricordiamo che ci sono appunto anche dei percorsi che sono fatti dalla Torino Magica in cui vengono ricordate queste leggende, queste storie in fondo raccontate, tramandate, che fanno parte dell'anima della città.
3: E beh, ma è questo velo di mistero, no? Che poi dà a Torino un grande fascino. Ecco, tornando al tuo fumetto, ecco, il titolo, così lo diciamo ai nostri amici?
4: Sì, La Dea Egizia, che è ancora adesso reperibile tra gli arretrati, credo, ne sono passati tanti anni.
3: Ecco.
4: Dampir era il numero, lo ricordo, il numero 72 di Dampir, che è una serie bonelliana che ormai è più che ventennale, trentennale, ed era proprio basato sui vampiri. La protagonista era la dea Bastet, quindi la dea gatto, che nel fumetto, diciamo, io ipotizzavo vivesse a Torino, vivesse ancora dentro questo tempio che viene ritrovato nel fumetto ovviamente, e fosse una dea vampiro, che quindi è riuscita a vivere così tanto a lungo ed era considerata una dea, ma in realtà era un'entità vampirica, sia pure buona in qualche modo, alla fine scopriremo che non è così cattiva.
3: Ecco, noi continuiamo la nostra passeggiata per via Roma, che comunque ci sono negozi che sono bellissimi per fare dello shopping, come dire, di una certa importanza, perché si trovano le grandi firme, si trovano anche negozi più abbordabili, si trova un po' di tutto, però ci sono le grandi firme. Come in tutte le grandi città, anche a Torino ci sono questi negozi molto belli, invitanti. E stiamo attraversando una parte architettonica che è quella legata al periodo Littorio, come dire, quell'architettura
4: Esatto.
3: essenziale, fatta di cemento, molto, molto sobria, molto triste forse anche, rispetto a quello che ci stiamo lasciando alle spalle, cioè il Castello Reale, c'è cioè un esempio di barocco come Palazzo Madama, palazzi sontuosi, palazzi, poi anche i palazzi ottocenteschi di Piazza Castello, se, eccezion fatta per la torre, quella che diciamo che è un po' così,
4: Un po'
3: è un
4: particolare,
3: po'
4: diciamo,
3: particolare.
4: non è amatissima.
3: Sì, amatissima, non so.
4: Diciamo, non è
3: Ah,
4: amatissima,
3: ecco,
4: appunto.
3: perché è un po' così. Però, occhieggiando nelle vetrine, ecco, non possiamo non citare i gianduiotti. So che non è stagione per mangiarli, figurati, con 50 gradi, non
4: Vero,
3: viene in
4: però, come
3: mente.
4: dire,
3: Però,
4: è sempre bello pensarli, aspettare la stagione giusta.
3: ecco, e assaggiare magari come aperitivo anziché lo spritz che ormai è diffuso, eccetera, però
4: Onnipresente,
3: è
4: mamma mia.
3: onnipresente, ma noi possiamo assaggiare un vermouth. Cosa ne dici? Il vermouth di Torino, che adesso tra l'altro è diventato un'eccellenza, hanno fatto il consorzio, insomma, è una cosa, è speciale questo liquore aromatizzato con delle erbe, con delle procedure speciali. Che dici? Andiamo ad assaggiare?
4: Concordo assolutamente.
3: Non possiamo non assaggiare, ecco, così, ecco, possiamo anche parlare di un'altra cosa. Assaggiando questo vermouth, facciamo un passo indietro e andiamo da Mulassano, perché insieme al vermouth magari mangiamo un tramezzino, perché se no, sai, bere a stomaco vuoto può far male,
4: Giusto.
3: giusto? E visto che i
4: Devo
3: tramezzini...
4: arrivare in fondo alla passeggiata,
3: Sì,
4: senza mangiarci sopra. La passeggiata rischia di essere più faticosa.
3: sì, poi sei così alcolica. E beh, ma col tramezzino di Mulassano, perché? Perché l'hanno inventato proprio in questo caffè, un caffè che è tuttora in stile Liberty, con i mosaici, con queste ceramiche, con questo, come dire,
4: Bellissimo.
3: il dispenser del dispensere, una parola fuori posto, trattandosi di un bar completamente in stile Liberty, comunque il dosatore dell'acqua.

0: Le cose che ti danno l'ispirazione per ambientare fumetti o libri, anche perché
1: Diciamo
0: penso che
1: che
0: sia lo stesso, cioè quando devi
1: sì,
0: scrivere o inventare o creare.
1: mi piacciono molto le contraddizioni, quindi soprattutto della città di Torino. Io ho vissuto e ho ancora adesso una casa, anche se appunto viaggio un po' tra Torino e Milano, ma ho una casa in Torino Vanchiglia, sul Po, sopra il lungomare Machiavelli. E trovo che appunto queste contraddizioni all'interno dei quartieri o tra un quartiere e l'altro. E allo stesso tempo questa bellezza, bellezze diverse, perché poi ogni quartiere ha una sua bellezza, cioè la bellezza splendente di via Roma, piuttosto che la bellezza storica di via Po, di Piazza Castello, o anche la bellezza popolare di alcuni quartieri, oltre il Corso Vittorio, piuttosto che i quartieri più periferici. Quindi queste bellezze diverse, queste contraddizioni mi hanno sempre affascinato. Infatti ho ambientato anche il mio primo libro, l'ho ambientato in parte a Torino, in buona parte a Torino, che era appunto questa storia, una storia di 'ndrangheta in realtà vissuta al femminile, in cui sono due donne, un sostituto procuratore, donna che interroga una vedova di mafia, e quindi in questa lunga notte di interrogatorio viene fuori una grande storia di 'ndrangheta che parte dal sud e arriva proprio fino a Torino. Ripercorrendo un po' quelle che sono state la colonizzazione vera e propria della malavita di certa società torinese, in particolare negli anni 80-90. E lì appunto giravo per la città, anche lì un'altra situazione, io faccio un po' come in un film, anche se devo scrivere un libro o un fumetto, giro per la città, faccio fotografie, cerco delle location, quindi faccio proprio un percorso dove cerco dei luoghi che mi parlino. Allora, in questo senso, se tu scrivi, sono due le cose che ti parlano subito, i personaggi che devi approfondire fino al punto in cui sono loro che ti dicono cosa devono dire e come si devono muovere, prima ancora di scrivere la storia, e poi i luoghi. Quando hai questa arena in cui i personaggi si muovono, che sia una grande piazza, che sia una casa di periferia, che sia una strada, questa strada deve avere vita, quindi deve essere. Devi andarci, devi vederla, devi vedere le persone che ci passano, le macchine che ci passano, come è sotto, come è sopra, come è d'estate, come è d'inverno. Tutto questo ti dà delle sensazioni e queste sensazioni sono quelle che poi ti restano nella scrittura e le restituisci sotto forma di descrizioni, ma anche con descrizioni minimali si sente, cioè io lo sento se uno scrittore vive le cose che mi sta descrivendo. Poi può essere, che ne so, Salgari che descriveva un Borneo, una Malesia in cui non era mai stato, ma dentro di sé l'aveva così approfondita, l'aveva vissuta così tanto e così fortemente, che, e parliamo di un altro scrittore torinese tra l'altro,
0: Vero?
1: che ce la restituisce. E l'intento è sempre quello, di giocare con il lettore a essere credibili, cioè io, scrittore, ti racconto una storia che non è vera, è ovviamente una bugia, ma tu lettore giochi con me a crederci, quindi sospendi la tua incredulità e giochiamo insieme, io che scrivo e tu che leggi o che ascolti o che guardi questa storia o che la rivivi dentro te stesso. E questo secondo me è il miglior gioco che si possa giocare.
0: Io credo anche che sia quello che ciascuno di noi ricrea comunque è leggermente diverso da quello che è partito dall'autore, però è questa forza, questa passione che percepisce il lettore, che percepiamo noi quando leggiamo quello che viene scritto da te e da altri autori, e quindi è questa cosa. Noi su questo ci fermiamo un attimo, noi dobbiamo sorseggiare il nostro vermouth, non andate via. Adesso passerà un brano di musica e poi torneremo a parlare con Pasquale Ruju e continueremo la nostra passeggiata. Restate con noi.
2: Go.

0: E continuiamo la nostra passeggiata. Siamo in compagnia di Pasquale Ruju, scrittore con al suo attivo numerosi libri gialli, fumettista e doppiatore. Ecco, lui, Pasquale, i suoi libri non li ha ambientati tutti a Torino, anzi ne ha li ha ambientati spesso in Sardegna, però dovunque li abbia ambientati, l'ho già detto e lo ripeto, ne ha fatto dei grandi, grandi lavori. Ecco. E continuiamo, stavamo arrivando in Piazza San Carlo. Piazza San Carlo, che direi è forse una piazza iconica. Una piazza iconica che se dovessi paragonare ad una piazza che ho visto in altre latitudini, la paragonerei a Place Vendôme di Parigi. Perché Place Vendôme è più piccolina, però è molto simile. E poi, per esempio, in Piazza San Carlo, dal 1774 al 1777, abitò al primo piano, nel palazzo del conte Villa di Villastellone, Vittorio Alfieri. Ecco, all'angolo.
1: Vediamo questi riferimenti storici che è bellissimo, che ti parla, cioè ti trovi proprio a confrontarti con personaggi e con momenti di storia, più a Torino devo dire che in tante altre città, persino di Roma per certi versi,
0: Ma
1: e in Italia.
0: è vero, ma sai, io credo che dipenda un po' dal fatto che ci siano stati i Savoia fino al 1945, quindi tutto quello che era l'intelligenza internazionale passava prima di qua che altrove, forse proprio per questo prestigio che aveva acquisito la città, ma non solo. Al tempo di Cavour, questa è una chicca. Da una chicca, no, non è una chicca, ma comunque, prima avevo fatto il paragone con Place Vendôme. In Place Vendôme aveva vissuto per un anno la contessa di Castiglione, mandata da Cavour per convincere il primo ministro di Napoleone III a far entrare il Piemonte in quelle che erano le conferenze internazionali. E quindi c'era da parte ovviamente di Torino questa importanza che si accresceva, pur non essendo comunque uno stato perché era il Regno dei Savoia. Non era ancora l'Italia, quindi c'era tutta questa, come dire, questa importanza che cresceva e insomma furono ottenuti dei risultati importanti. Infatti, partecipava il Regno Sabaudo alle conferenze. Regno, poi dopo, ovviamente, dopo il 1861, come dire, Regno d'Italia. Ecco, ma
1: Certo.
0: Piazza San Carlo, beh, è forse la più bella piazza di Torino per le proporzioni, l'architettura, ma anche per la presenza di bar storici, il bar Torino, il bar San Carlo, che era il bar dei Carbonari, che veniva chiuso ogni 2x3 perché facevano le riunioni carbonari.
1: Esatto.
0: Arrivavano i gendarmi, li arrestavano e chiudeva, poi riapriva, ritornava, insomma, e c'era
1: E
0: questa.
1: lì è stata una location di uno dei miei romanzi, perché parte tutto, diciamo, il mio protagonista di alcuni romanzi. Il primo romanzo era un caso come gli altri, per Edizioni O, che poi è stato ristampato da poco da Capricorno, dall'edizione del Capricorno. E questo mio personaggio, che invece poi vive le sue avventure in Sardegna, ma ha fatto i suoi studi a Torino, e le sue disgrazie partono proprio da un bar di piazza, io adesso non cito il bar direttamente, ma era un bar di piazza San Carlo, in cui viene il suo malgrado. Lui appunto lavorava come, per mantenersi agli studi, lavorava come fotoreporter, fa la fotografia sbagliata alla persona sbagliata, cioè a un politico che stava intascando una mazzetta da un mafioso, diciamo da un esponente di un clan mafioso, e da lì partono un sacco di guai e diciamo tutto, un po' tutte le sue storie. E anche lì, diciamo,
0: Prima
1: il
0: che tu
1: piedino a Torino,
0: continui.
1: pur essendo un personaggio che poi vive altrove, ce l'avevo messo per forza, perché
0: Ecco, ma
1: ce lo volevo.
0: prima di continuare, il titolo di questo romanzo?
1: Allora, il titolo diciamo, di quella che è la mia trilogia di romanzi si chiamava Nero di Mare, ed è una trilogia di romanzi con questo protagonista che è, insomma, un fotoreporter che poi, suo malgrado, diventa un investigatore, ma in realtà è un investigatore senza licenza e quindi sempre in mezzo ai guai. Invece il primo romanzo era un caso come gli altri, con alcuni personaggi che tra l'altro passano da un romanzo all'altro, e anche quello viveva molto di Torino e dei dintorni di Torino.
0: Ecco, ma è vero che ad un certo punto i personaggi camminano da soli? Questo l'ho sentito dire
1: Sì, è
0: da.
1: una cosa in cui credo molto, perché se c'è il lavoro che si fa prima della scrittura conta tanto quanto il lavoro che si fa durante la scrittura, quindi il dare un nome ai tuoi personaggi, l'immaginarteli, anche se poi vengono descritti poco al lettore, o alcuni di più, altri di meno, però devi arrivare fino a un momento in cui è il personaggio che ti dice io questa cosa la faccio, questa cosa non la vorrei fare, non la farei in quel modo lì. E una coerenza che il personaggio in qualche modo si trova da solo, cioè non è vero, cioè la trovi tu ovviamente, ma dentro di te questo personaggio si lavora e se hai fatto un lavoro ben fatto, lui si muove da solo a un certo punto, ha una sua reale autonomia, una cosa che dicono tanti colleghi, e tu in qualche modo lo segui, e se hai fatto quel lavoro, lo segui bene, lui ti porta attraverso la storia nella maniera migliore.
0: Beh, questo è bellissimo perché quando il personaggio che ti prende per mano e ti accompagna, poi non riesce a staccarti dal libro, quando il libro finisce ti dispiace anche che sia finito.
1: Vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro mestiere.
0: Senti, ma lo sapevi che Piazza San Carlo, prima di essere la Piazza San Carlo che conosciamo oggi, il Salotto di Torino, è stata la Piazza d'Armi dove facevano le parate in Savoia?
1: Sì.
0: Ha una storia pazzesca questa piazza, e al di là della sua storia, poi delle due chiese, la chiesa di Santa Cristina e la chiesa di San Carlo, insomma, che sono un po' il baluardo, che poi lì, ecco, iniziamo ad attraversare una prima porta. No, non hai un po' quella percezione adesso che stiamo passando questo, come quando si entra in Piazza Cellenne, no? C'è un po' questa percezione che poi ci troviamo forse in un'altra
1: Sì, è come
0: epoca.
1: passare da un colore all'altro, come se passassimo in fondo anche visivamente ci passiamo da un Bordeaux, dai palazzi storici che avevano certi colori che adesso sono in parte restituiti, ma erano anche dei colori molto accesi, a questo grigio, questi colori questi materiali lucidi di Piazza CLN, questi materiali che poi ci ricordano anche inevitabilmente Profondo Rosso di Dario Argento, tanta cinematografia che poi è stata torinese, e questi palazzi più particolari, più, tra virgolette, adesso dico una cosa forte, alieni rispetto al palazzo storico che ti accompagna. Quindi è lì che la signora di Torino, questa signora che ci guarda a volte bonariamente, a volte più freddamente, rivela questo suo lato un po' più freddo, un po' più distante. Quindi ci vuole un attimo per superare questo ambientamento e entrare in questa nuova atmosfera.
0: E poi ecco, ti giri e vedi ancora le due fontane che sono dedicate alla Dora e al Po, no? Che hanno questa mollezza, questa fluidità, che tra l'altro sono, se tu vai ad Avignon, anche lì alla Place du Commerce ci sono le due fontane che sono quelle del Rodano e della Durance. No, c'è sempre questo parallelismo, trovo,
1: È vero, la
0: con
1: francese.
0: buona parte della Francia. Non so se perché noi cercassimo in qualche maniera di avvicinarsi, di eguagliare, non lo so, oppure se è una casualità dovuta anche forse proprio dal territorio, da quello che offriva proprio il
1: Anche appunto
0: luogo.
1: alcune suggestioni che avevano in comune gli architetti dei vari europei, che poi tra loro si parlavano, si vedevano. Poi mi viene da dire anche una piccola cosa, la Fontana della Dora, che è la fontana che poi è stata citata e ripresa da Dario Argento nel suo film,
0: Sì.
1: è anche il simbolo di un festival noir che io dirigo da parecchi anni a Torino, che si chiama proprio Dora Nera, e il simbolo è la Fontana della Dora. Quindi abbiamo
0: Guarda.
1: questa piccola suggestione che abbiamo vissuto e che ci ha dato l'idea di dedicare a questa fontana e al suo fiume il nome del nostro festival.
0: Guarda quanti, facendo una passeggiata che poi sarà forse no, non è neanche 1 chilometro, guarda quanti punti di incontro ci sono fra quello che è il tuo lavoro, la tua opera, nella più ampia accezione del termine, con la città. Quanti parallelismi, quanto hai in comune con Torino? Ecco, quanto hai in comune con Torino? Torino città, intendo.
1: E tantissimo, devo dire, Torino è stata la mia città di formazione, ci sono arrivato a 18 anni, Mi sono laureato in architettura a Torino, ho fatto una scuola che adesso non esiste più, che era il Laboratorio di Arte Drammatica di Carla Pescarmona a Torino, e quindi ho poi cominciato a fare l'attore professionista dopo negli anni Ottanta, dopo questa scuola, e poi da lì sono passato al doppiaggio, tra teatro e doppiaggio, insomma è stato il mio lavoro. Io ero uno studente lavoratore, diciamo, per mantenermi agli studi facevo l'attore. E tutte queste cose sono tutti ricordi della città. Mi ricordo appunto una volta che avevamo fatto un saggio, siamo andati al Valentino con alcuni amici che avevano fatto con me il saggio finale della scuola di teatro e abbiamo rifatto lo stesso saggio dall'una alle 4 del mattino in un palcoscenico che era allestito probabilmente per i Punti Verdi, che in quel momento era abbandonato, e ci siamo divertiti a recitare per magari qualche vagabondo che era lì della zona. Sono ricordi che poi rimangono per tutta la vita. E così come tante altre cose, appunto come le passeggiate per Torino, come le passeggiate anche di studio, come le panchine dove ti sedevi a studiare prima di dare un esame. E, insomma, devo dire, è un legame con questa città che è molto forte, da cui non riesco a staccarmi anche. Quindi io giro parecchio per lavoro, ho una casa a Milano, ma la casa a Torino è un luogo per me del cuore, che quindi mi tengo caro.
0: È un rifugio, insomma.
1: Ogni tanto sì, è un rifugio.
0: Sono quei luoghi che tutti noi abbiamo un luogo che è il nostro rifugio, che può essere la casa in cui uno abita o quella casa in cui uno ci va ogni tanto, però.
1: Anche il luogo di ispirazione, ho bisogno di raccogliere le idee per fare un altro lavoro, ogni tanto, magari 2 giorni, ci si prende, si respira un po' l'atmosfera del poi, poi si riparte.
0: Ed è quello che, insomma, rende un luogo speciale. A proposito di luoghi speciali, noi continuiamo a camminare. Intanto abbiamo visto, architettonicamente ci siamo lasciati alle spalle tutto il barocco, stiamo attraversando la zona del brutalismo architettonico, il periodo littorio, questo stile essenziale fatto di cemento, di materiali di lucidi, che ovviamente introduce ad un'altra epoca. Però quando arriviamo in Piazza Carlo Felice, ecco, ritroviamo qualche cosa di diverso. Direi che ci riavviciniamo a quello che è il periodo della Belle Époque, perché c'è la stazione, anche se in realtà lì c'era Porta Nuova perché c'era una porta che chiudeva. Sai, prima parlavamo, no, che c'era questo sbarramento. Effettivamente Porta Nuova c'era questa porta che chiudeva, e parliamo del 1620, perché le porte romane erano non erano a Porta Nuova, perché quella parte di città ancora non esisteva al tempo dei romani. Però
1: Certo.
0: sarà soltanto a fine 800 che ci sarà l'arrivo della ferrovia, e quindi questa stazione pensata per chi viaggiava in treno. Ovviamente a viaggiare in treno non erano tantissime persone, le persone erano poche, anche perché i viaggi in treno avevano un certo costo, insomma, le persone che se lo potevano permettere non erano così tante. Però questa stazione che è stata recuperata, riportata agli antichi fasti e splendori, devo dire che è un piacere per gli occhi quando ci si passa davanti. E poi la piazza che c'è davanti con questi giardini è veramente piacevole. Un tempo si trovava poco più avanti sulla destra il Caffè Talmone, che era tra l'altro anche un pezzo di storia della città, che poi insomma ha
1: È
0: avuto
1: vero.
0: delle vicissitudini, e adesso insomma ci sono altri bar, altri caffè, eccetera. Però questo racconta un po' quella che è stata parte della storia della città, perché tutta è molto più ampia e più lunga. Però arrivando qua, ecco, l'idea della stazione, il treno, il movimento, il viaggio, che cosa ti
1: Sì,
0: suggerisce?
1: è il collegamento di Torino con l'Europa. Torino è una città che aveva grandi collegamenti con l'Europa storicamente. Tra l'altro era la ferrovia di Torino, i treni del Piemonte erano avanzatissimi all'epoca dei Savoia, quindi è paragonabile a quelli che aveva la Francia, che avevano i paesi più ricchi, più grandi, più potenti, insomma. E questa cosa è strana, la dimensione della porta, io almeno a me capita di percepirla ancora come se finisse una parte della città e ne cominciasse un'altra. Quindi non c'è questa porta, è nella nostra fantasia, nella nostra immaginazione, ma passarci sotto, passarci attraverso, attraversando appunto questa piazza, la suggestione della porta è potente. Perché davanti a noi abbiamo appunto Porta Nuova, dall'altra parte abbiamo Via Nizza, San Salvario, quindi anche lì tutto un proseguimento della ferrovia, un proseguimento di quartieri differenti, e poi via via diventano poi i quartieri operai e via via diventano le grandi fabbriche, e Corso Unione Sovietica e quant'altro. Quindi la città che cambia, che si trasforma, che ci mostra altre fattezze, altre bellezze, come dicevo all'inizio, una bellezza differente, una bellezza più popolare, una potenza anche da questo punto di vista di vitalità diversa, ma non meno interessante, per cui materiale per la scrittura assolutamente vivo.
0: E non possiamo non citare Edmondo De Amicis, perché qua in piazza Carlo Felice questa bella statua che vediamo nei giardini San Bui è dedicata a lui. Edmondo De Amicis, un altro degli autori, degli scrittori torinesi, insomma, che hanno raccontato, no, queste, un pezzo di storia. E a volte, ecco, quello che credo, correggimi se sbaglio, perché però c'è la percezione che ogni autore, ogni scrittore che racconta la città, racconta e dà occhi nuovi alle persone che magari ci vivono e la guardano frettolosamente, dà spunti nuovi per guardare, guarda, ho visto quel, non so, mi viene in mente il piercing di Via Garibaldi, piuttosto che, no, di Via Garibaldi, comunque quel piercing che hanno messo, e poi c'è l'altro, la statua che forse non avevo guardato con attenzione. È vero che gli autori, gli scrittori ti danno questo impatto con i luoghi.
1: Sì, assolutamente. Poi ricordiamo appunto la piazza Vittorio di Fruttero Lecentini o la... diciamo tutta la parte di Torino interessata dai loro gialli. E Torino è una piccola città mondo in questo senso, perché ti dà tante cose diverse, tanti spunti diversi, tante energie diverse che convergono in pochi chilometri quadrati, come in poche altre città al mondo da questo punto di vista. Per cui è assolutamente questi personaggi, appunto il mondo di Amicis, ti accompagnano, Salgari, Lutero Lucentini, e tutti i personaggi di cui abbiamo parlato in qualche modo ti accompagnano, sono su quelle strade, le vedi attraverso i loro occhi, leggi i loro libri e sei in quella piccola città mondo che ti guarda, che tu guardi, e quindi questo ti dà delle forti suggestioni, è inevitabile.
0: Che tra l'altro Edmondo De Amicis, lui è ligure di nascita, eccetera, lui scrive il suo libro Cuore, però da molte pagine si percepisce, no, che c'è Torino.
1: Questa piemontesità di fondo.
0: Sì, sì. Senti, io ho sentito che hai un libro in ristampa, giusto?
1: Sì, è un caso come gli altri, che appunto è questa storia di cui avevo accennato prima, che ha per protagoniste proprio due donne, è un noir al femminile, che è stato anche difficile da scrivere, ma viene da un'esperienza precedente teatrale cinematografica, per cui ho lavorato con queste due attrici per un cortometraggio di stampo molto teatrale, in cui c'era questo interrogatorio tra appunto un personaggio di giudice, di inquisitore, diciamo, sostituto procuratore donna, che interroga una vedova di mafia, quindi due donne diversissime, fisicamente diverse, con storie, con percorsi diversi, che rievocano insieme una storia che poi è diventata la storia di quel piccolo film e poi tanti anni dopo è diventata la storia di questo libro.
0: Direi che
1: è stato proprio un lavoro forte con queste attrici che poi diciamo, il cui lavoro poi si è trasposto nei personaggi del libro.
0: Direi che è un ottimo suggerimento per quando sarete sotto l'ombrellone, in montagna, al lago, lungo il fiume. Ecco, se volete leggere, potete prendere spunto e cercare questo libro, un giallo.
1: E c'è tanta Torino dentro questo libro, devo dire.
0: Con tanta Torino dentro. E su questo dico grazie a Pasquale Ruiu, scrittore.
1: Grazie a te.
0: Soprattutto fumettista, doppiatore. Grazie a te per essere stato con noi, è stato veramente un piacere. E l'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze RNC, in diretta sui 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine, la replica sabato alle 9. I podcast, allora, li trovate al blog www.supezzoconlautore.blogspot.com, su Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori ed al nostro regista Federico. Alla prossima!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerge, avrebbe confessato, ancora oscuro il movente. Prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Trovate tracce di sangue nei polmoni e di schiacciamento. Da stabilire se tutto ciò sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. La guerra in Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino a qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri la Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani e cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi che a loro volta ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. Escalation anche in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. E ora in Ucraina le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini sul Mar Nero, una nave porta container che consegnava merci per il rifornimento delle forze armate ucraine è stata colpita a Nikolaev. A Odessa sono state centrate infrastrutture portuali destinate allo scarico e allo stoccaggio di merci militari. E le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo è al lavoro sugli interventi e allo studio la possibilità delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro ieri fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, al confine fra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche a Chieti, L'Aquila e Caserta, molta gente in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata poi avvertita nella stessa area. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La preparazione ogni giorno di pasti per 400 persone e altri migliaia di pasti che vengono comunque preparati da Asporto per dare sostegno ad altre strutture. Sono i numeri della mensa gestita da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in via Baracca, alla periferia del capoluogo toscano, una delle realtà che riceve il sostegno dei fondi dell'8x1000. Un'esperienza che ci viene raccontata dal referente della struttura, Mattia Marinai.
3: Siamo un centro che è aperto tutti i giorni dell'anno. Via Baracca è conosciuto principalmente per la mensa, che è aperta a tutte le persone che si trovano in un momento di difficoltà economica, ma non solo, anche sociale, relazionale, persone molto fragili o vulnerabili. Poi abbiamo anche una piccola mensa di quartieri per le persone segnalate dal servizio sociale, residenti nel quartiere 5, dove si trova questo centro. E al piano inferiore invece abbiamo il magazzino, che fa da centro di recupero alimentare e anche di consegna dei pasti per il pranzo e per la cena per le mense o le strutture, ecco, case di accoglienza che non hanno un centro cottura all'interno, e serve anche tutti quei servizi o quelle realtà di Fondazione Solidarietà Caritas nella consegna della spesa settimanale.
2: Sono strutture come questa che negli ultimi anni, a causa anche della crisi socio-economica, stanno diventando sempre di più un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità, come ci spiega ancora Marinai.
3: Chiaramente abbiamo avuto col periodo del Covid un aumento molto importante, ecco, sia di presenze di ospiti che si rivolgevano al servizio della mensa, ma anche di tutta la parte del magazzino che era un po' una sorta di hub per tutte le realtà anche parrocchiali o delle associazioni del territorio per il sostegno alimentare alle famiglie. Dopo il Covid abbiamo avuto sostanzialmente una stabilizzazione dei numeri, mentre già anche dall'anno scorso sono aumentati sia le presenze alla mensa che tutta la parte di sostegno alle famiglie. Soprattutto nell'ultimo periodo si rivolgono alla mensa non solo le persone che magari sono senza fissa dimora o vivono delle situazioni di particolare fragilità o vulnerabilità, ma anche persone che hanno un lavoro stagionale o hanno un reddito basso che non permette loro di avere un'autonomia dal punto di vista finanziario per tutto il mese.
2: Non c'è soltanto l'aspetto materiale, quello di garantire un pasto e dei servizi alle persone che si rivolgono alla struttura, ma anche il lato umano, la consapevolezza di accogliere situazioni di fragilità e poter provare a dare una speranza in più.
3: Per noi non è solo il dare il pasto, che sicuramente è l'aspetto fondamentale della mensa, quindi rispondere al bisogno, ecco, della persona che si rivolge perché ha fame. Tentiamo, ecco, di poter approfondire alcune situazioni, alcune storie, e laddove c'è la possibilità di dare un sostegno alle persone per uscire da questa situazione di fragilità e vulnerabilità. È l'aspetto sicuramente più faticoso, ma anche più bello nell'andare al di là del nostro servizio, ma di cercare di dare delle risposte, ognuna diversa, alle persone che sono ognuna diversa dall'altra. Molto spesso è l'occasione per conoscere alcune storie, alcune situazioni. Il pasto è il primo approccio che poi ci permette, ecco, di approfondire la storia delle persone.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
6: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
2: It's in the trees. It's coming.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: dormire.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, un 26enne senza fissa dimora tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto emerge, avrebbe confessato, ma non è stato ancora reso noto il movente dell'omicidio. Prima notte senza attacchi nella guerra fra Stati Uniti e Iran, lo sottolinea la CNN spiegando che il comando centrale degli Stati Uniti ieri non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran dopo aver lanciato attacchi quotidiani contro il paese per quasi due settimane. Mentre cresce la tensione nel Mar Rosso, due missili balistici lanciati dagli Houthi alleati da Teheran verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati da un sistema di difesa aereo operato da militari greci. I missili erano diretti contro raffinerie petrolifere nell'area di Yanbu, sulla costa saudita del Mar Rosso. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata per il gioco d'azzardo. Nel contributo all'erario a rendere più sono le slot machine, gli apparecchi nelle sale giochi.
2: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rnc107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo. L'esercito americano spara su una petroliera nel Golfo di Hormuz, accusata di voler forzare il blocco ai porti iraniani, e Trump si dice sempre più scettico sui negoziati. Non vi sono molte opzioni se non continuare i raid, afferma il tycoon. E cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Scambi di attacchi fra gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, e l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Raid incrociati ancora fra Russia e Ucraina, almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, sono morte negli attacchi delle forze di Kiev sulla porzione della regione di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe. E Mosca è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite, lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky. Mosca ha annunciato attacchi contro i porti ucraini nel Mar Nero. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare in Italia per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato trovato in un casolare abbandonato, conosceva la vittima e tra i due ci sarebbe stata una lite. Poi il 26enne avrebbe colpito violentemente la vittima e avrebbe dato fuoco al corpo quando l'uomo era ancora in vita. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. L'Europa continua a bruciare fra Francia e Spagna, una corsa contro il tempo.
2: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capferrè, residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canadair, mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La crisi internazionale spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Per affrontare il caro benzina, il governo valuta le accise mobili ed è al lavoro su un piano di energia che prevede interventi per l'efficientamento delle reti energetiche sugli edifici pubblici, un piano di intervento da 14 miliardi in 3 anni. Sono oltre 12 milioni caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
8: come era nel principio, ora e sempre.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
10: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
11: RNC in blu.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Sono qui anche oggi, cari amici ascoltatrici e cari ascoltatori, per oggi un cordialissimo saluto e anche il benvenuto all'ascolto di questo nostro programma. Mettiamo in onda tante canzoni e musiche del tempo passato e oggi anche voglio mettere in onda tre cantanti con dei nomi molto interessanti. Non mi soffermerò molto sui loro nomi, ma avremo una cosa molto interessante, nel senso che noi cerchiamo di mettere anche molta originalità pur andando dietro alle canzoni e alle musiche del tempo passato. I never fall in love again, in francese ne parle plus d'amour, non parlatemi più di amore, con Frank Purcell e la sua orchestra, un brano di Baccarat e David che vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi. Frank Purcell con la sua grande orchestra, iniziamo.

0: Non è la prima volta, ma tante volte iniziamo il nostro programma con un brano solamente suonato. Ne me parle più d'amour, dell'amore, non parlatemi più dell'amore. Con questo brano, che è tratto dal brano in lingua inglese I Never Fall in Love Again, Frank Purcell con la sua orchestra, la sua grande orchestra, ha aperto la trasmissione di oggi. Voglio mettere in onda una canzone con la voce di Luciano Virgili, cantante molto amato dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, Bocca Desiderata.
1: Quante giornate ho perso ad aspettare, quante nottate

disse Tommy, perché quest'anima è perduta senza te. Se lunga è la mia attesa e il mio soffrire, se ancora posso credere.

0: dalla voce di Luciano Virgilio abbiamo ascoltato Bocca Desiderata. Sembrava quasi una finale con la voce di Claudio Villa, invece no, per questo brano avevamo la voce di Luciano Virgilio. E il nostro ascolto vuole proseguire questo programma di oggi con una incisione che risale addirittura al 1943 con Orchestra Consiglio, la voce di Carlo Buti per una canzone che ha per titolo Fior d'ogni fiore. Possiamo dire questo, che se mettiamo tante incisioni con certi cantanti è perché hanno cantato un'infinità di canzoni. Carlo Buti è stato quasi 50 anni sulla cresta dell'onda e ha inciso moltissime canzoni, così come più e più volte abbiamo detto nel corso dei nostri programmi.
1: Lassù tra i monti che l'amore gioca con i tuoni verso sera, metti a tutti un po'.

tu fra le tue pecorelle i montanari. Ricordi qualche volta uno sciatore che ti baciò parlandoti d'amore. Fiore, Tony, fiore sei tu e avrai il tuo cuore.

D'ogni fiore è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Parlava di fiori, parlava di montagna, parlava di tante cose semplici. Questa canzone con la voce di Carlo Buti e orchestra Consiglio. Vi voglio ricordare che questa è un'incisione che abbiamo ascoltata ancora a 78 giri dal 1943. Carlo Buti, Fior d'ogni fiore. Vi ricordo inoltre che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo. Il resto lo diremo ancora nel corso del programma di oggi. Intanto voglio mettere in onda una canzone di Cherubini e Rusconi, Sotto la luna. Voglio svelare quali sono i tre cantanti con nomi molto originali per la trasmissione di oggi. Magari approfondiremo nel corso di altre trasmissioni cantante, perché hanno dei nomi molto interessanti. Uno è Crivel, l'altro è Michel e l'altro è Aurelio Gabré. E da Aurelio Gabré vogliamo ascoltare questa canzone dal titolo Sotto la luna.

canzone che abbiamo ascoltato per una incisione ancora della Parlophone. La Parlophone in genere aveva etichette verdi, questa era un'incisione da 78 giri della Parlophone con etichetta rossa. Abbiamo ascoltato di Cherubini e Rusconi Sotto la Luna. Per questa volta abbiamo ascoltato il cantante Cabré. Voglio ricordare che questo è un programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC, sempre alle 6 del mattino. Viene però riapplicato questo programma alle ore 12:10 circa, invece sabato e domenica alle 13 e qualche minuto. Ci vuole un po' di pazienza perché molte volte ci sono notiziari e cose del genere e le cose si dilungano un po', ma ci siamo. E ci siamo adesso con una canzone che è interpretata da Carlo Moreno con orchestra Zeme. Carlo Moreno si chiamava anche Simonini, che ha composto tante canzoni, questa insieme a Bixio. Forse si rivolge a lui stesso Carlo Moreno con Morenita.

Abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Movenita, con la voce dello stesso Carlo Moreno, che si firmava però Simonini. Una canzone che abbiamo ascoltato anche con la grande orchestra Zeme, Movenita. Il nostro programma prevede adesso l'altro cantante con nome abbastanza originale per la trasmissione di oggi, il cantante Michel. Vogliamo ascoltarlo in una canzone composta da Rusconi. Questo cantante ha inciso per la Durium e per la Columbia, e per la Durium ha inciso anche su certi dischi di cartone che comunque, se opportunamente letti da lettori particolari per i 78 giri per i cartoni, non sono male come incisione. Adesso magari fatte tutte così. Una canzone molto nota e conosciuta come uno strumento, l'orologio solare, che viene chiamato anche meridiana. Posso dirvi che mi sono fatto una mezza cultura sulle meridiane, perché ho avuto degli amici che, mentre seguivano le meridiane, cercavano anche di parlare un po' con me e con la mia curiosità. La nostra curiosità va per Meridiana, canzone degli anni 30, composizione di Rusconi, voce di Michel.

seduttor. Una cornetta ti sente squillar, suona la sveglia al quartier militar. Va la truppa all'esercitazione, non dormire ma fa presto cappellone.

0: egli le chiede, signora, un soldino. Va monello, non seccarmi più, ma un biscotto lo regala al suo Lulù.
1: Una canzone che non ci ha regalato nessun biscotto, né a me, né a Lulu, né a Lacaton. Abbiamo ascoltato la voce di Michelle in questa famosa canzone meridiana, famosa come gli orologi solari che in origine già gli egiziani li avevano fatti in una certa maniera. Poi c'è stata tanta evoluzione sugli orologi solari che sfruttano le ombre e sfruttano la luce del sole. Su questi punti avrei tanto da parlare, ma vi invito a vedere qualche meridiana, anche magari, perché no, a cercare di qualcuno che vi possa dare qualche indicazione sulla bella lettura. Sono delle belle meridiane, sono quasi parlanti, perché molte volte hanno anche delle scritte molto significative. Quella che piace di più a me come scritta significativa è senza rotelle e senza sonagli, se il sol mi tocca, l'ora ti do. Abbiamo ascoltato la voce di Michelle e ora voglio mettere in onda una canzone, perché dobbiamo mettere in onda le canzoni del repertorio napoletano, perché così qualche ascoltatore vuole. Nel 1962 Mario Trevi ha interpretato la canzone dal titolo Mandolinata Blu.

Tra i tanti festival noti c'è stato anche tante volte il Festival di Sanremo, ma tante volte anche il Festival della Canzone Napoletana. 1962 per questa mandolinata blu di Martucci e Mazzocco. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Mario Trevi dal 1962. La voce che vogliamo ascoltare adesso è tutta un'altra. E rimaniamo un poco così ancora a Santa Lucia con Martinelli e Marchesi, una canzone che ascoltiamo da Oscar Carboni e Orchestra Consiglio. Questa canzone ci porta al 1946, però ci porta anche a Ritorno a Santa Lucia.

0: Forse ci ricordate la data di questa canzone che ho annunciato quando ho messo in onda questo brano. Eravamo con la canzone che abbiamo messo in onda, Ritorno a Santa Lucia, chiaramente nel 1946. E così si capisce molto meglio il testo della canzone per Martinelli M. Marchesi in composizione, voce di Oscar Carboni, orchestra Consiglio, Ritorno a Santa Lucia. E io voglio ritornare a quello che era il cantante che volevamo ascoltare nel corso del programma di oggi. Abbiamo ascoltato Aurelio Gabré, abbiamo ascoltato Michel e adesso vogliamo ascoltare Crivel, una canzone che vogliamo mettere in onda che ha per titolo Non era svedese. Franco Bonagura e Lettico hanno composto questa canzone, questo foxtrot con orchestra Moletti, è una incisione ancora della Odeon, della serie tipo fonotipia, quindi siamo sempre nelle incisioni grammofoniche, clou del nostro programma.
1: Era pionda, non vi so dire di più. Ed un giorno noi ci incontrammo laggiù. Come si chiamasse non lo so. Certo è che la mente i turni.

0: era svedese, né russa né inglese, quella bue che disse a me non amo che te. Non era danese, nemmeno cinese, di quale paese lei fosse, non lo so.
1: Non era, non era, non era, e poi alla fine non si sapeva, però non era svedese la canzone che abbiamo ascoltato di Franco Bonagur Elettico, l'orchestra Moleti per questo Fostot con il cantante Crivel, incisione ancora grammofonica della serie Fonotipia. Oggi va messo in onda delle canzoni abbastanza impegnate, forse meno conosciute perché risalgono agli anni 30 e il tempo passa. Il sogno di molti è di avere una casetta, magari in campagna, se non proprio in campagna, perché no, magari in periferia. Una canzone la possiamo ascoltare per la composizione di Bixio e De Torres con la voce di Dedi Montano, orchestra Dino Olivieri. Questa canzone risale al 1943. C'è una casetta alla periferia. E chi ha sentito all'epoca, anche in epoca successiva, questa canzone, certo non se la sarà scordata e noi la vogliamo riproporre.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. Questa ultima incisione era del 1943, una casetta alla periferia ci ha portato la sigla finale. Alle amiche ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto e risentirci domani.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Stangata carburanti, la guerra spinge verso l'alto, il prezzo del petrolio, diesel sopra i 2 euro al litro, il governo studia contromisure. Svolta nell'omicidio di Eboli, fermato un 26enne irregolare in Italia, il giovane era nascosto in un casolare, avrebbe avuto un litigio con la vittima. Iran e gli Stati Uniti colpiscono una petroliera Hormuz, scambio di colpi nel Mar Rosso fra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito per spegnere le fiamme, la Spagna dichiara lo stato di emergenza. Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo studia le accise mobili per fare fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo Federico Plotti.
2: Con il petrolio che è tornato a superare i $100 al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare. Stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Svolta nelle indagini per l'uccisione del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte di sabato scorso nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Dopo ore di ricerca è stato rintracciato in un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere un 26enne senza fissa dimora, originario della Tunisia e irregolare in Italia, che ha confessato e ora si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo. Era in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ed Esposito si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, utilizzando una coperta, plastica e serpaglie, gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle tante ambiguità, a partire dalla doppia vita e dal falso lavoro del giornalista, si attende anche l'ufficializzazione degli esiti dell'autopsia eseguita ieri all'ospedale di Eboli. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed è stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, rilevata la presenza di sangue nei polmoni, convocata per domani un'altra manifestazione. Ce ne parla Beatrice Bossi.
4: Qualche punto fermo e ancora molte domande. Dopo 6 ore di autopsia i primi risultati parlano di polmoni pieni di sangue e schiacciamento. Bisogna capire però cosa abbia causato questi traumi sul corpo di Fakir, se lo schiacciamento sia stato provocato dall'uso eccessivo della forza da parte degli agenti o se sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Allo stesso modo si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto ad una eccessiva compressione o all'eventuale uso di cocaina. Per l'esito completo dell'esame autoptico bisognerà aspettare ancora 90 giorni. Intanto Bologna si prepara a scendere di nuovo in piazza per ricordare il marocchino morto domenica scorsa durante un fermo della polizia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E ora in Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni lanciati dal territorio yemenita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti, forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che e dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In fiamme anche la Cisgiordania per una sparatoria vicino a un insediamento. Morti due israeliani e quattro palestinesi. Ce ne parla Maurizio Dischino.
6: Raid militari delle forze di difesa israeliane e violenze dei coloni israeliani da ieri stanno infiammando il territorio palestinese della Cisgiordania. 70 le case di civili nelle quali i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione. All'alba hanno condotto un'operazione su vasta scala soprattutto nel villaggio di Tal, sud-ovest di Nablus, arrestando almeno 30 persone, come ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, durante i quali sono stati uccisi due israeliani e quattro palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi circostanti. Sul territorio palestinese della striscia di Gaza, l'Egitto sta facendo pressione per accelerare il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito in Spagna. Il governo di Madrid dichiara lo stato di emergenza. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capferrè i residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canadair mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sono oltre 12 milioni caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Le donne forniscono questo tipo di aiuti in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17% degli uomini, e fra i 12 milioni caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia. Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. Sentiamo Rita Salerno.
8: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: In chiusura allo sport, l'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nations League. Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco sono state sconfitte dal Brasile per 3-2 nella semifinali che si stanno svolgendo nell'East Asian Game Dome di Macao. Questa era l'ultima notizia. Grazie a Roberto Damiati in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.
9: RNC.
10: RNC.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
13: La tua radio.
14: La tua radio.
15: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: che non esiste niente.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In primo piano gli incendi, oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate dal sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Vediamo al Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici con droni lanciati dal territorio yemenita.
2: Oramai è guerra aperta tra Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti. Forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro nel post piazza per Abdelrahim Fakir. Ieri è iniziata l'autopsia sul corpo dell'immigrato marocchino morto durante un fermo di polizia e intanto è spuntato un nuovo video che mostra una chiazza di sangue sotto la testa della vittima. È un 26enne senza fissa dimora, irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati. Il giovane avrebbe colpito e poi avrebbe dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come è emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. Primo effetto delle proteste del movimento giovanile indiano, partito delle oggi si è dimesso il ministro delle istruzione Dharmamedra Pradhan. Le manifestazioni andate avanti per settimane chiedevano la rimozione del ministro dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso della facoltà di medicina che si era svolto a maggio. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.
3: È pronto, Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio. Con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNG. Abbiamo iniziato alla grande questo sabato pomeriggio con questa puntata estiva più che mai. Il Sacchi non so dove sarà sicuramente in ferie, però vabbè, mi tengo compagnia lo stesso dalle 14 alle 15:35 minuti primi qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze e poi in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. cliccate su ascolta la radio, ci potete sentire. È caduta la locandina della radio, la devo tirare un po' su perché questo caldo, lo scotch non serve più, il chiodo si è schiodato. Va bene, staremo insieme per un'ora e mezza, parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia, andremo in giro per parchi avventura, per piscine, per mostre, per estate reale, per i punti verdi di Torino e provincia e di Cuneo e provincia. Ringraziamo la nostra redazione giornalistica che ci ha dato le notizie, ce le ha messe tutte in una cartella per quest'estate 2026. E naturalmente la musica invece la sceglie il Carmelo Sacchi. Siamo partiti alla grande, non so, mi ispirava questa bellissima canzone per quanto riguarda appunto Robert Miles, Children. Si mixava benissimo questa canzone, molto bella. E va bene, dai ragazzi. Vi ricordo che RNC è una radio che vi offre preghiera, musica, cultura, informazione 24 ore su 24 appunto, e cerca di tenervi compagnia. Ormai io sono circa 40 anni che trasmetto qui in radio ed estate appunto mi prendo una pausa, diciamo così, però la musica ve la mando lo stesso, le notizie ve le dico lo stesso, ok? Ringraziamo il buon Federico, quello del mattino, che non so se lo ascoltate perché forse è in ferie anche lui. Comunque buona giornata anche a te Fede, a te e a tutta la tua famiglia, ovunque tu sia. Se sei in ferie, buone ferie. Se sei invece rientrato, buon rientro. Va bene, buon rientro e buone ferie anche a tutti quelli che ci ascoltano abitualmente qui su RNC e tutti i volontari della radio, i collaboratori della radio, gli speaker della radio che vanno anche in ferie come il Sacchi e ballano anche come Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

Una delle canzoni estive più che mai, il flamenco Paranoia di Samurai J. Dopo Sanremo è arrivata questa canzone molto bella e ce la siamo ascoltata nel sabato pomeriggio del Lambaro Pacifico con l'uscio alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi con questa trasmissione, chiamiamola così, jolly estiva. Adesso parliamo del primo appuntamento e ce ne andiamo ad Estate Reale 2026, che torna con i Musei Reali di Torino, con apertura serali, concerti e tanti spettacoli. Dal 12 giugno, quindi è già partito da parecchio, fino al 31 ottobre, i Musei Reali di Torino celebrano i 10 anni della loro istituzione con Estate Reale 2026, una sera al museo. Il programma di aperture serale straordinaria che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione, con concerti, danza, teatro, letteratura, poesia e altre e arti performative che scandiranno un calendario diffuso tra gli spazi del complesso musicale, attraversando architetture storiche, giardini, sale, monumenti e aree naturalmente archeologiche molto belle. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno con apertura dalle 19:45 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:45, e prevederanno appunto l'accesso a una sezione museale ogni volta diversa insieme alla partecipazione degli eventi stessi che sono in programma. C'ho la cuffietta che mi fa un po' impazzire quest'oggi, quella estiva. Vabbè, questa edizione del 2026 coincide con il 10° anniversario appunto di Musei Reali di Torino, nati nel 2016 dall'unione di un unico sistema culturale di realtà storiche come Palazzo Reale, l'Armeria Reale e ancora appunto, per quanto riguarda Torino, la Cappella della Sindone, la Galleria Subalpina, il Museo di Antichità, la Biblioteca Reale, le sale Chiabrese, i Giardini Reali. La rassegna, realizzata con il patrocinio della città di Torino e il sostegno della Fondazione CRT, dedica a questa edizione la valorizzazione dell'identità unitaria del complesso attraverso una serie di appuntamenti distribuiti nei luoghi più rappresentativi del percorso museale. Si è partito il 12 giugno e si andrà avanti fino ad ottobre, 14 ottobre, che è appunto la giornata nazionale del barocco italiano. Quindi tutti gli appuntamenti li potete vedere direttamente sul sito ufficiale www.guidatorino.com/eventi Torino Estate Reale 2026. Veramente ce ne sono tanti, anche appuntamenti di sonorità, di sonorità e anche di volontariato e di storie vere. Quindi il tutto appunto potete vederlo ai Musei Reali di Piazzetta Reale 1 a Torino. I prezzi variano a seconda dell'evento. Per ulteriori informazioni c'è anche il sito dei Musei Reali www.museireali.midaticket.com per ulteriori informazioni su questo 10° anno di Estate Reale 2026 con i Musei Reali di Torino.

la musica di Shakira insieme a Burnie Boy, che è anche appunto colonna sonora dei mondiali 2026. È molto bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambarabacci Gicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. E adesso andiamo a vedere il Parco Avventura Tre Querce, che si trova appunto in provincia di Torino, esattamente a Pino Torinese, in via dei Colli, strada panoramica. Per ulteriori informazioni su questo parco, 351 47 18 941. Prenotazioni chiocciola p3q.it per prenotare. E all'interno di questo parco c'è adrenalina, avventura che vi aspettano a due passi dalla città. Sul sito ufficiale c'è anche il video molto interessante, e l'esperienza è veramente bella, perché appunto da 15 anni questa avventura nel parco naturale della collina di Superga a due passi da Torino. Il parco appunto presenta due percorsi baby e sette percorsi aerei con più di 80 passaggi acrobatici, e utilizza un sistema di sicurezza con moschettoni intelligenti. Offre due attività di arrampicata incluse nel biglietto, il tree climbing e la parete d'arrampicata, e si può prenotare. Per i bambini dei 3-6 anni ci sono i percorsi baby con i genitori o accompagnatori che non devono acquistare il biglietto.

informazione per questi percorsi aerei molto un po' diversi, diciamo, e molto belli. Allora, altro da dire su questo parco Avventura Tre Querce, appunto ci sono le aperture durante il fine settimana, quindi potete andare con questi 9 percorsi oltre 80 passaggi aerei per tutte le età a due passi da Torino. Un'avventura per tante attività, per le scuole, per i centri estivi, si può fare anche la festa di compleanno, l'addio al nubilato e al celibato, e poi c'è anche l'incentive aziendale team building, che si tratta appunto di un'indimenticabile giornata con i colleghi di lavoro per rinforzare lo spirito di squadra. Quindi ulteriori informazioni al 351 47 88 842, prenotazioni 3p3q.it, appunto in via dei Colli, in strada panoramica a Pino Torinese, c'è questo grande parco avventura che vi consiglio, che è il Tre Querce. Questo Salda Vinci, il suo ultimo singolo in ordine di tempo, che si chiama Poesia. È una bella baciatina questa.

Sal da Vinci, poesia, che bella, va bene, dai, l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo a vedere questa bellissima piscina privata molto bella che si chiama Villa Chimera Royal Guest House. Ci sono appunto piscine, esperienze, meeting, eventi, camere, e poi c'è anche la villa molto bella. La piscina di Villa Chimera, con la bella stagione, apre per questa bellissima incantevole pool area immersa nel parco storico, un piccolo paradiso riservato lontano dallo stress e dalla quotidianità, perfetto per trascorrere dei momenti appunto rilassanti e rigeneranti in piscina tra la natura e la freschezza dell'acqua, sì, perché l'acqua è fresca. Con l'arrivo dell'estate, la piscina olimpionica di Villa Chimera apre ai visitatori giornalieri, facilmente raggiungibile da tutto il territorio di Cuneo. Quindi prenotate.

vaccinazioni sono obbligatorie, sono massimo 60 persone al giorno, e quindi si può andare a vedere e stare lì tutto il giorno. Si trova in via Bassi di Chiusano 8, frazione Ronchi a Cuneo, Villa Chimera, questa bellissima piscina che vi consiglio in questo weekend molto bello. Per ulteriori informazioni 388 89 89 406, l'email è info@villachimera.com. vi ricordo che bisogna prenotare l'entrata appunto per questa bella piscina, veramente bella, sono belle le foto, è bello il posto, e poi si può anche dormire in questa Villa Chimera, molto bello, ci sono le camere, sì, ed è bellissimo anche questo posto di Villa Chimera, appunto in via Bassi di Chiusano 8 a Ronchi, frazione Ronchi del Cunese.

Ehi, voi! Sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicco Co su RNC, la vostra radio.

Nuovo singolo per Baby K per l'estate 2026 con Tuca Macarena. Bellina anche questa canzone. Salutiamo e ringraziamo la buona e brava Erika Capelluti che ci fa gli stacchettini e poi gli metto le basi. Ciao Erika, buona estate a te e ai tuoi figlioli e alla tua famiglia. Mi raccomando, sempre l'ascolto di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È già passata mezz'ora. Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando siamo qua in radio a tenervi compagnia con la voce del Carmelo Sacchi, che adesso vi porta al Museo Egizio, dove torna Onde 2026. Tornano appunto i concerti gratuiti al Museo Egizio di Torino. Fino a dicembre 2026, quindi una volta al mese, la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino ospiterà una domenica mattina dedicata alla musica, quindi anche durante le vacanze, nell'ambito della rassegna Onde, già proposta con successo lo scorso anno. L'iniziativa, che vede il ritorno di 12 concerti gratuiti, quindi da gennaio a dicembre, adesso siamo quasi più della metà, appunto, siamo a tra luglio e agosto, appunto nasce questa collaborazione tra il Museo Egizio e l'Orchestra Filarmonica di Torino, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi e la Fondazione MERS. Dopo l'esordio dell'estate scorsa, il ciclo continua anche in quest'estate e si consolida come appuntamento costante nel panorama culturale torinese, con un calendario che abbraccia stili diversi, dal barocco al jazz fino alla musica contemporanea e gli intrecci tra Oriente e Occidente. Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, sottolinea come la rassegna intenda rafforzare tutto il dialogo tra le istituzioni musicali e il patrimonio archeologico del Museo Egizio. Questo nuovo sodalizio rappresenta un modello di collaborazione virtuosa molto bello, dove la ricerca archeologica e le arti si incontrano per generare esperienze culturali innovative e accessibili gratuitamente alla comunità. Onde conferma appunto la vocazione del Museo Egizio da divenire il laboratorio della contemporaneità, in cui la storia millenaria dell'antico Egitto si intreccia con linguaggi artistici attuali, musica, attraverso un programma che unisce arte e musica appunto in un percorso culturale raffinato, aperto a tutti. A luglio ci sarà l'appuntamento con Riflessi d'Incanto e ad agosto Two of Mind, mentre a settembre Fusioni, e si andrà avanti anche con ottobre Sex Appeal, novembre a Spasso per l'Europa, dicembre Invenzioni. Una volta al mese questo appuntamento, e gli appuntamenti saranno prenotabili appunto mese per mese sul sito ufficiale www.museoegizio.it. Museo Egizio, che vi ricordo si trova in via Accademia delle Scienze 6 a Turin. Adesso Gigi D'Agostino insieme a Mine Shaladar. Questa è la sua nuova canzone, nuova più o meno, è uscita a giugno, My New Life.

0: La nuova canzone per Gigi D'Agostino, New My Life, nel sabato pomeriggio nell'Ambaraba Cicci Coccò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, in questa puntata estiva. E adesso ce ne andiamo a Pinerolo e andiamo al parco acquatico e Lost World di Atlantis in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo nel torinese. È un bellissimo parco questo acquatico, molto bello perché c'è una piscina con la laguna di 14x29, parte da un'altezza di un metro per arrivare sino a 2,20 metri, e vi permette così di praticare acqua gym, nuotate, di godervi il sole sdraiati a bordo vasca o partecipare ai balli di gruppo appunto che ci sono all'interno. La piscina con bagnasciuga tra 0 cm e 1 metro vi consente invece di prendere il sole e di essere cullati da un lieve movimento dell'acqua, quindi come se ci fossero delle piccole onde, godendovi la stupenda vista sul Monviso appunto del Pinerolese. Nel frattempo, per i più piccoli possono giocare con i giochi d'acqua e affrontare le discese del mini scivolo in assoluta sicurezza e partecipare alla baby dance con la mascotte Nettuno. Ci sono due mini scivoli con una fresca cascata d'acqua. Poi c'è anche l'area relax, se volete stare più comodi nella splendida area solarium che circonda appunto le piscine. Vi aspettano centinaia di lettini con ombrelloni, sto guardando le immagini, che belle, su cui poter assaporare freschi frullati estivi e cocktail del chioschetto e del bar che c'è. L'area solarium viene quotidianamente pulita, lavata e disinfettata per offrire ai clienti un servizio d'eccellenza. La vasca circolare è ad idromassaggio, in cui le bolle d'aria e il flusso dell'acqua vi permettono un massaggio per tutto il corpo. Un idromassaggio fatto bene è apposta per l'equilibrio psico-fisico, molto bello. Poi ci sono gli scivoli acquatici, il toboga con 4 piste da 30 metri che vi permette di sfidare gli amici in gara di velocità, mettendo alla prova il vostro coraggio e scegliendo il modo più stravagante e divertente per lanciarsi dalla discesa. Poi c'è l'onda gialla lunga 45 metri con il ritmo che lo scegli tu insieme ai tuoi amici. Poi c'è il vortice blu e ancora la baby splash. Poi c'è tanta natura con le rive del torrente Chisone che sono a fianco, le colline di San Secondo di Pinerolo e sul Monviso avete la vista, e poi c'è un bellissimo prato dove potete anche stare tranquillamente seduti o sdraiati, che bello. C'è anche il bar e l'area ristoro, naturalmente c'è una gelateria artigianale da quest'anno, il weekend dell'Atlantics e c'è anche la Per Atlantics, l'appuntamento con i nostri drink fino alle 20 con ulteriori trucca bimbi e musica e l'area picnic, il tutto all'Atlantics, al parco acquatico che si trova appunto in quel di Torino e che si trova appunto in via Pinerolo 60 a San Secondo di Pinerolo. I prezzi e gli orari di ingressi ai parchi 2026, fino a 2 anni i bambini non pagano, quindi tutto il giorno 15 euro gli adulti durante la settimana, i bambini da 12 euro, pausa pranzo più lettino 8 euro, poi c'è anche la possibilità durante la settimana la pausa pranzo più piatto più tris più lettino 15 euro. Il pomeridiano è 10 euro, gli ultimi raggi dalle 16 alle 18.30 8 euro e poi ci sono i festivi, tutto il giorno 18 euro, poi 14 per i più piccoli e il pomeridiano 13. Ci sono anche tutti gli abbonamenti, per ulteriori informazioni www.acquatlantis.com per andare in questa bellissima piscina dove c'è anche il parco dedicato ai dinosauri, il Lost World, e appunto trova a Pinerolo questo bellissimo parco acquatico, ve lo consiglio, in San Secondo di Pinerolo in via Pinerolo 60.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, canzone dell'estate 2026, molto bella, che riascolteremo sicuramente anche nelle altre puntate. Come va? Restate con noi perché tra un po' vi porto in America, anzi vi faccio suonare gli America, va bene? Non cambiate canale, questo è Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15:35 minuti primi, in queste puntate, diciamo così, jolly estive, puntate che vi portano anche presso le macchine di Leonardo da Vinci. A Torino c'è questa grande mostra con oltre 50 modelli funzionanti che vi consiglio di andare a vedere fino al 14 febbraio 2027, quindi ne abbiamo tempo. Le sale storiche di Palazzo Faletti di Barolo a Torino ospitano le macchine funzionanti di Leonardo da Vinci. È un'esposizione dedicata al più sorprendente uomo del Rinascimento, che ne ha veramente inventate di tutti i colori. In mostra oltre 50 modelli funzionanti tratti dai codici vinciani che restituiscono la dimensione concreta dell'ingegno di Leonardo. Osservare la macchina, comprendere il progetto, intuirne il funzionamento, e appunto con tante città che hanno già avuto questa mostra, c'è a Torino fino al 14 febbraio. L'allestimento è giunto nel capoluogo piemontese, riportando al centro la figura di questo grande Leonardo, inventore capace di anticipare tecnologie divenute realtà soltanto secoli più tardi. I modelli dedicati ai grandi ambiti che accompagnano tutta la sua ricerca, dal volo alla guerra, dall'ingegneria civile all'idraulica, fino alla meccanica e l'anatomia, sono tutti realizzati con rigorosità fedele e storia vera. La lavorazione è interamente artigianale con materiali d'epoca come legno, cotone, ottone, ferro e corda, mentre la progettazione tecnica si avvale di strumenti informatici per garantire la precisione assoluta di proporzioni e meccanismi. Che bella! Le macchine dedicate alla meccanica possono essere azionate dal pubblico, offrendo una comprensione diretta dai principi studiati da Leonardo, dalla vita aerea che anticipa l'elicottero al paracadute, dal ponte girevole alla sega idraulica fino al prototipo di carro armato, al battello a pale, al cuscinetto a sfera, all'alimento a catena ancora oggi presente nelle biciclette. La mostra è curata da Paolo Tarchiani con la collaborazione scientifica della professoressa Sara Taglia La Gamba, direttrice del St. Armand Hammer per gli studi di Leonardo presso l'Università della California. Il tutto a Palazzo Barolo in via delle Orfane 7 a Torino. La chiusura è lunedì e appunto gli orari sono dalle 10 alle 19 fino al 14 febbraio 2027. Il biglietto costa esattamente 14 euro e poi ci sono le varie riduzioni, compresa Torino Musei. Quindi il tutto in via delle Orfane 7A, in quella di Torino, questa mostra dedicata a Leonardo, molto bella, ve la consiglio, le macchine di Leonardo da Vinci. E adesso, come dicevo prima, andiamo in America? No, ascoltiamo gli America. Su questo brano salutiamo il buon e bravo Danilo Massano. You

La versione originale, ci sono loro due su questo bellissimo prato verde, lui con la chitarra e lei, l'altro con la tastierina, che appunto suonano questa bellissima canzoncina che mi fa piacere ascoltare e farvi ascoltare nel sabato pomeriggio dell'Amber Bacifico con l'Usciu Radio, con il Carmelo Sacchi, come direbbe il grande buono Danilo Massano, impostato più che mai, né? Va bene, ok, a proposito di America, ciao Danilo. Adesso ce ne andiamo nel Cuneese, andiamo all'Acqua Viva Bioparco, si trova a Caraglio in frazione Bottonasco e ci sono 15 ettari di superficie immersi nel verde con un biolago balneabile e un parco avventura e un parco giochi. Che bello questo appuntamento, ricordiamo www.visitcunese.it, eventi, e ci sono tutte le informazioni. Gli orari sono dal giovedì dalle 15.30 alle 20.30, venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 11 alle 22, è chiuso dal lunedì al mercoledì, ricordatevelo, verificate sempre l'apertura contattando appunto i seguenti numeri di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, email bioparco.manzi@gmail.com, michelemanzi8@gmail.com per ulteriori informazioni. C'è anche il sito web, c'è anche Facebook ed Instagram per questo bioparco Acqua Viva che si trova a Caraglio in frazione Bottonasco. Andiamo nel dettaglio, ci andiamo, ma sì, il biolago è un lago speciale, un'alternativa ecologica e sostenibile alle tradizionali piscine, che offre un'esperienza di balneazione unica e rinfrescante, adatte a grandi e piccini. Immergersi nelle sue acque cristalline, circondati da una rigogliosa vegetazione, permette di vivere un momento di puro relax e divertimento con un contesto naturale impareggiabile. L'ingresso è a pagamento naturalmente. All'interno del bioparco potete trovare inoltre aree picnic attrezzate, punti di ristoro, parco giochi per bambini e zipline, sentieri per camminare e percorsi in bicicletta. L'area si trova all'inizio della Valle Grana, uno scrigno selvaggio che da Caraglio si estende e si distende per appena 20 km, dove nasce il re dei formaggi, il Castelmagno DOP, tra l'altro irrinunciabile piacere per ogni appassionato gourmet, quindi si può anche mangiare il Castelmagno. Bellissimo questo Acqua Viva Biopark a Caraglio in frazione Bottonasco, molto bello, ve lo consiglio. Se siete da quelle parti, chiamate, appunto vi ricordo che sono aperti loro il giovedì, venerdì, sabato e domenica, dal lunedì al mercoledì sono chiusi. Vi ridò il numero di telefono: 346 97 61 864, 329 96 06 541, per ulteriori informazioni su questo bioparco Acqua Viva in quel di Caraglio.

0: basta.
1: Andiamo nella vasca, grande canzone che appunto era di Alex Britti, rifatta da Benji e Fede insieme ad Alex Britti, versione 2026. Che bella, veramente bella questa canzone. Viva la vasca! E a proposito di vasca, andiamo in piscina. Va bene, no, non è una vasca la piscina, ma anzi è un posto dove stare insieme. Poi se ci sono più piscine è ancora bello, più bello. Parliamo del Blue Paradise, il nuovo parco acquatico ad Orbassano, che è già da un bel po' che c'è, appunto quasi 5-6 anni, ed è appunto relax e divertimento con il Blue Paradise. Lo potete trovare su Facebook, su Instagram, su YouTube e anche sul sito ufficiale www.blueparadise.it, dove ho appunto estrapolato l'home page che parla di questo appuntamento con i nuovi listini e gli acquatube, il relax, il servizio bar, il kid castle, beach volley e parco giochi per i più piccini. E quindi molto bello questo acqua park che c'è in quella di Orbassano, il Blue Paradise. Andiamo a vedere nel dettaglio le attrazioni, perché il Sacchi sulle attrazioni veramente ci sta bene, perché gli piacciono le attrazioni tipo gli acquascivoli. C'è lo Slide and Hills, il foam multipista, 4 scivoli affiancati lunghi 35 metri per potersi divertire insieme ai propri amici e alle proprie amiche. E chi arriva ultimo paga da bere. E quindi c'è naturalmente l'obbligo della cuffia, c'è il taboga e l'acqua tube, 65 metri che vi aspettano, con uno completamente chiuso, che appunto un po' di claustrofobia mi viene quando vado in quelli chiusi acqua scivoli, però mi piacciono anche quelli, dove poter sperimentare la velocità e le curve mozzafiato, sempre la cuffia mi raccomando. Poi c'è il Kid Castle per i più piccoli, una struttura multicolore inserita nella zona della piscina, dove la profondità dell'acqua varia dai 40 cm a 1 cm. Ci sono secchi, spruzzi, scivoli, docce e per finire un barile pieno d'acqua, appunto, dove che si svuota all'improvvisa sulle taste dei piccolini e dei malcapitati. Poi c'è la Sweet Wave con la vasca nuova, dove potete farvi cullare con le dolci onde, appunto, molto bello. Poi c'è l'area relax per 12 persone con idromassaggi, scivoli, appunto una postazione dei lettini in acqua, è molto bella anche questo. Poi c'è l'area ristoro, l'area giochi per i più piccini, il beach volley e c'è nella zona centrale la piscina grande con le 4 corsie dove potete nuotare. Poi c'è il green volley e l'area privata dove appunto si permette appunto di stare in questo grande prato immenso, o con gli ombrelloni e l'sdraio che potete affittare, oppure semplicemente buttando giù l'asciugamano, che bello. Poi c'è anche il campo di calcio a 5 e un ampio parcheggio all'esterno, il tutto ad Orbassano, in quel di questo bellissimo paese dove c'è il Blue Paradise. Andiamo a vedere i prezzi subito, ve li dico subito. Giornaliero feriale sabato 16 euro, domenica e festivi 20 euro, e poi ci sono tutti gli sconti vari, adulto pomeridiano sempre feriale sabato 13 euro, festivi 16 euro. Poi ci sono i vari ridotti per le persone, per i 5 ingressi, per i bambini, per le famiglie, il tutto lì. Poi c'è il servizio con lettino e parasole che costa 4 euro, ombrellone e due lettini 12 euro. Quindi Blue Paradise vi attende in via Gozzano 9 ad Orbassano. Per ulteriori informazioni www.blueparadise.it. E adesso Karol G insieme a Manu Chao, loro ci portano in questo viaggio. Chiudete gli occhi per il mondo. Dove andiamo? A Cuba? Dove andiamo? Alle Seychelles? Ditecelo voi.

mondo. E ahi ando pure il mondo, Karol G e Manu, ciao. Dove finirà? Chi lo sa? Andiamo in giro per il mondo con loro, ci hanno portato un po' in giro. Questo è l'Abarama Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi, con questa puntata jolly estiva più che mai, che vi terrà compagnia durante i mesi estivi, tra luglio e agosto, e forse anche i primi di settembre. È scoppiata la bottiglia. No, perché c'è la bottiglia piena di ghiaccio, no? E allora si sta... E ogni tanto sentite questi colpettini. Adesso parliamo della Vespa, questa grande moto, questa grande invenzione della Piaggio, icona italiana, a Torino in mostra per appunto gli anni 80 e gli 80 anni del mito su due ruote. Che bello andare in giro con una Vespa. Ah, vediamo se riesco a beccare la canzone appunto dei Luna Pop. Vediamo se c'è in questa appunto in tutta questa musica. Vediamo Luna Pop, e vediamo se c'è la Vespa 50, eccola qua, l'ho trovata. Quindi ve la metto dopo. Icona italiana, Torino in mostra per gli 80 anni del mito su due ruote. Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, appunto, fino al 30 agosto propone Vespa, icona italiana, progetto espositivo dedicato agli 80 anni di uno dei simboli più riconoscibili del design e della cultura del nostro paese, curato da Roberto Donati e Dino Drogo. La mostra rende omaggio alla lunga storia della Vespa attraverso i materiali d'archivio del collezionista Marco Fumagalli, autore di una raccolta che nel tempo ha riunito veicoli, modellini, gadget, manifesti, riviste e memorabilità legati appunto al celebre scooter. Lo chiamano scooter, ecco, io lo chiamavo Vespa. Il percorso racconta la trasformazione di questo magnifico della Vespa da semplice mezzo di trasporto a icona culturale, oggetto di collezionismo, ricostruendo la sua presenza nella pubblicità, nel cinema, nella fotografia, nella grafica del Novecento. Io ho un cugino di mia mamma giù in Sicilia che ne ha 7 Vespe, una diversa dall'altra, molto belle tra l'altro. L'allestimento si configura come un grande atlante visivo in cui immagini e memorie si intrecciano attraverso una fitta stratificazione di materiali. Là, un'attenzione particolare è riservato anche alle opere di Mimmo Rotella, che dialogano con fotografie e manifesti pubblicitari, resistendo e restituendo il ruolo appunto della Vespa, questo immaginario artistico e culturale internazionale. A fare filo di conduttore sono 14 modelli, ce ne 14 qua dentro, distribuiti in 6 aree tematiche che ripercorrono la storia di questo grande scooter e il contesto storico che ne ha accompagnato il suo successo. Tra gli esemplari esposti c'è la Vespa 98 MP61, la 125 V31T, resa celebre da Vacanze Romane, la Vespa Pickup, la Vespa elettrica e la recente Vespa GTS 310 80TH, l'ottantesimo anniversario. Nell'ambito della Public Program, appunto, ci sarà anche Vespa in festa. Quindi il tutto al Museo dell'Automobile di Corso Unità d'Italia 40 Torino. Il biglietto costa 18 euro e poi ci sono le varie tariffe. Per ulteriori informazioni, www.museoauto.com. E a proposito di Vespa, ce lo facciamo un giretto con il Luna Pop? Eh sì, che bella questa canzone. Si torna indietro nel tempo con 50 Special. Vespe truccate, anni 50, girano in centro, sfiorando i 90. Che bella questa canzone, ragazzi, spettacolo!

Vespe del Museo dell'Automobile di Torino, che propone appunto la festa dedicata all'ottantesimo anno di questa motoretta, brum brum brum, la Vespa. Molto bella, 50, 125, 250 e 500, va bene, dai. Che bella questa base. Ah, ho capito perché c'è questa base qua, perché la prossima canzone è bellissima, quella che sentite in sottofondo cantata. Però prima della prossima canzone, nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, l'uscio alla radio con il Carmelo Sacchi, si va al Parco Avventura Gran Paradiso. Per ulteriori informazioni 349-6957-441, info@avventuragranparadiso.it. È bellissimo questo Parco Avventura perché all'interno c'è anche un'area camper Gran Paradiso, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 67 km da Torino, quindi abbastanza vicino. C'è questa favolosa area attrezzata camper nel comune di Locana, situata in un'ampia conca circondata da verde alberato, adatta per chi adora viaggiare in camper e per chi cerca delle vacanze in tenda. La piazzola costa dai 15 euro, l'area tenda 8 euro. Il Parco Avventura invece è all'interno dell'Avventura Gran Paradiso.it, è un luogo di pace e tranquillità immerso in uno splendido bosco di castagneti secolari. Percorsi acrobatici vi aspettano di differenti difficoltà e lunghezze per chi vuole sperimentare l'avventura di una prospettiva diversa, con piattaforme sospese, ponti tibetani, salti e molti passaggi mozzafiato. Poi c'è l'Up to Tree, l'emozione di arrampicarsi su alberi secolari in tutta sicurezza, una nuova avventura appunto che vi aspetta. Scopriamo di più, vediamo cosa dice questa nuova avventura, di cosa parla avventuragranparadiso.it. vediamo un attimo se si apre. I percorsi sono 7 percorsi acrobatici, 7 vie, 7 punti di attrazione con piattaforme sospese, ponti tibetani, passarelle, mobile e teleferiche che vi aspettano, con il paesaggio mozzafiato, quindi bellissimo. C'è anche la cartina, andate sul sito ufficiale www.avventuragranparadiso.it. Potete fare anche le feste di compleanno e c'è anche il noleggio e-bike. Con la e-bike puoi fare tutta la pedalata assistita in questo grandissimo parco, con gli angoli più belli della valle che diventano alla portata di tutti. Poi ci sono anche le avventure del Gran Paradiso con Up to Tree, escursioni, canyoning, calcio nel bosco, quindi il tutto al News Gran Paradiso, con tutti gli appuntamenti, il tutto grazie alla Regione Piemonte e appunto al Fondo Europeo e tanti altri sponsor. Avventura Gran Paradiso vi aspetta in frazione Praie a Locana, Torino. Per ulteriori informazioni 349 6957 441, info@avventuragranparadiso.it. Appunto c'è l'area camper, il Parco Avventura e tutte le utility per quanto riguarda questo Parco Avventura Gran Paradiso. Adesso Don Omar, Danza Cudu.

proprio voi. Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicco Co su RNC, la vostra radio.

Saif, buona domenica papà, buona domenica. Invece io vi auguro buon sabato pomeriggio e buon weekend qui da RNC, dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci sentite. E poi siamo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio interamente in digitale in tutto il mondo. Che bella questa base. Salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana, col caldo, col freddo, con quello che volete. Mi raccomando, salseros, state tranquilli, rilassati e ballate, ballate. Sa chi c'è anche lui, ogni tanto viene anche lui a ballare. A tutti i salseros, buon weekend. Adesso ce ne andiamo invece ad Entrac, perché c'è anche una piscina molto carina, la piscina di Entrac, con palestra, campi e appunto tanti eventi e aree camper, barbecue e aree outdoor. Vediamogli i contatti immediatamente per quanto riguarda questa piscina, appunto va fino a metà settembre con tanta tanta bella musica e tanti tanti appuntamenti vari in piscina. Allora vi do gli indirizzi: strada provinciale per San Giacomo ad Entrac nel Cuneese, il numero di telefono per le informazioni 0171 97 80 73, 338 61 42 458 e invece il numero di telefono del cellulare. C'è anche l'email sportmaritime@gmail.com per fare sport e per quanto riguarda questa bellissima piscina che c'è ad Entrac, il centro sportivo che vi aspetta con questa piscina coperta, e ci sono le vetrate che circondano questo affascinante solario molto bello, appunto concorsi di nuoto per principianti, perfezionamento, aquabike e anche lezioni individuali. Il panorama è imperdibile perché fuori dalla finestra si vedono le Alpi Marittime, quindi è aperta dal 28 maggio questa piscina molto bella che vi consiglio. Poi c'è la palestra con ampi spazi e attrezzature di grande qualità che esaltano l'autenticità dello sport, i campi sportivi dove si può giocare a pallone e non solo. Quindi vi aspettiamo, vi aspettano tutti in questa piscina di Entrac con la palestra, i campi e anche le aree camper che vi aspettano per stare lì tranquilli nel cuore delle Alpi Marittime con i posti appunto per i camper, con tariffe agevolate e punti di interesse. Quindi ci sono 60 stalli su ghiaia, 50 allacci alla rete elettrica e il camper service, quindi per quanto riguarda i camper. Poi c'è l'area barbecue anche per gli appassionati di chi vuole fare appunto un grande barbecue, con tariffe con l'area barbecue a 5 euro a persona, quindi molto bella. E poi c'è ancora, vediamo cosa c'è ancora da visitare e da proporre, l'area outdoor per tutti gli appassionati con natura, sport e libertà. Questo Entrac è una destinazione perfetta all'aria aperta per le famiglie, gli amici e il team, fa bene al benessere fisico e mentale della natura con tanti appuntamenti anche durante l'inverno. Quindi

Parlato dalla piscina di Entrac. Per ulteriori informazioni 0171 97 80 73 sportmarittime@gmail.com. poi c'è anche Facebook ed Instagram per quanto riguarda questa piscina molto bella, e ci sono anche tanti eventi che vi aspettano. Invece adesso noi abbiamo un bel po' di tempo per quanto riguarda

Invece no, danziamo con gli Wham. Ve la ricordate questa canzone? Molti dall'inizio se la ricordano, io già sì. A parte che ho il titolo davanti, però non c'è bisogno del titolo e non c'è neanche bisogno che mi dici quanto dura l'intro, perché la conosco a memoria questa canzone. È uno spettacolo! Arrivano gli Wham e la loro Clap.

una grande canzone che ci porta quasi alla conclusione della trasmissione. Ho fatto anche la rima. Club Tropicana, musica estiva più che mai nel sabato pomeriggio dell'Ambra Vacicicocò. A questo punto io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, con l'Ambra Vacicicocò, lo show alla radio, con queste puntate, chiamiamole così, jolly, estive, che vi tengono compagnia anche quando il sacco è in ferie, anche quando i nostri volontari sono in ferie, i nostri programmatori e via dicendo. Buona estate a tutti dal Carmelo Sacchi, ci risentiamo la prossima settimana, il prossimo sabato, sempre con notiziole prese qua e là e con gli appuntamenti vari di quest'estate 2026. Andremo per parchi acquatici, andremo per parchi avventura, andremo per zoo, andremo in giro per mostre, andremo in giro in questo fine settimana e nei prossimi fine settimana. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in modalità internet tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, dove ci potete ascoltare cliccando ascolta la radio, e poi anche in DAB ci potete sentire. RNC è sempre con voi 24 ore su 24. Ciao ciao a tutti, buona estate, e vi lascio con l'ultima canzone di Francesco Gabbani e la sua bellissima Summer Funk. Ciao ragazzi.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
3: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Salve a tutti voi, signore e signori! Io sono Tizio Chiaio Sempronio, ma sai, mi chiamo Andrea. Possiamo cominciare con... Ciao Internet, salve! Sì, oggi sono, come dire, chiamo Andrea Grape, il famoso youtuber del canale film, youtube, streaming, anche compagnia della Teatro 8, consulente di radio. Oggi voglio leggervi un film che è stato girato nel 2018, girato dal più grande e fico di tutta la storia del cinema, Steven Spielberg, che ha girato un film che è stato basato su un libro e che si chiama Ready Player One. Pronto, giocatore 1? Iniziamo! Wum! Sì, certo. Prima di iniziare a leggere voglio dire una cosa. Questo film è stato basato su uno dei videogiochi, su una realtà virtuale, su tutti i personaggi raggruppati. È un visionario lui, è un più grande visionario di tutti. Insomma, conosco molti registi che hanno fatto, anche loro sono dei visionari. Quelli che mi piacciono di più, ovviamente. Molto bene. Iniziamo a leggere Ready Player One di Steven Spielberg. Nell'anno 2045, l'inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato la vita sulla Terra e molte delle sue città sono diventate baraccopoli. Come via di fuga dalle loro vite nella città decadenti, le persone si immergono nel mondo virtuale di Oasis, acronimo di Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation, dove possono prendere parte a numerose attività, come una sorta di seconda vita. Quando il suo cofondatore e creatore, James Halliday, muore, annuncia tramite il suo avatar, Anorak l'Onnisciente, un concorso in cui i giocatori devono trovare un easter egg all'interno del mondo di gioco. Ma per sbloccarlo servono 3 chiavi nascoste in 3 diverse sfide sconosciute. Il vincitore riceverà il controllo totale di Oasis, valutato oltre $500 milioni. Questo attira un certo numero di Gunters, da Egg Hunters, cacciatori di uova, si dire. È la multinazionale innovativa Native Online Industries, l'IOI, guidata dal nuovo ecco Nolan Sorrento, che impiega i migliori giocatori, i ricercatori di Holiday e i dipendenti e a contratto chiamati Sixers, allo scopo di vincere la gara e privatizzare Oasis. A Columbus, nell'Ohio, Wade Watts è un giocatore orfano di 18 anni che vive con sua zia nella baraccopoli e su Oasis è un gunter conosciuto con nome di Parzival. Il ragazzo partecipa con il suo amico H alla prima sfida di Anorak, una gara automobilistica sulle strade di Manhattan. Durante la gara, Parzival salva una nota gunter di nome Artemis dall'essere azzerata da King Kong, cosa che avrebbe cancellato la progressione del suo personaggio, di cui fa poi conoscenza. Parzival si reca poi negli archivi di Anorak, che contengono videoclip che ricostituiscono la vita di Holiday, e lì ha un'illuminazione dopo aver ascoltato un commento fatto da Holiday al suo ex socio in affari, Ogden Morrow. E nella gara successiva scopre una scorciatoia sotterranea, guidato in retromarcia. Fino al traguardo, acquisendo la prima chiave, Artemis e H, così come i giocatori Daito e Shaw, amici di H, lo seguono subito dopo, apparendo insieme in cima al tabellone segnapunti globale e facendosi conoscere come gli Altissimi 5. In seguito a questo avvenimento, Sorrento assolda il mercenario I-Rock per eliminare Parzival. Insieme ad Artemis, Parzival cerca di risolvere il secondo enigma grazie all'indizio ottenuto alla fine della prima sfida. I due scoprono che Holiday aveva dei rimpianti per come si era svolto l'appuntamento con una donna di nome Karen Underwood, sì, che in seguito aveva sposato Morrow, dopo che Parzival vince una moneta per una piccola scommessa con il curatore dell'archivio. Artemis gli chiede di uscire insieme, ma in una discoteca di Oasis. I due credono di essere nel luogo giunto per ottenere la seconda chiave, ma I-Rock ascolta Parzival dire ad Artemis il suo vero nome. Poco dopo giungono i Sixers per eliminarli. Dopo che i due riescono a fuggire, Artemis litiga con Parzival, rivelandogli che vuole vincere perché il padre morì in un centro fedeltà, dove chi ha contratto debiti con l'IOI lavora con orari massacranti fino a che non li estingue. E lo accusa di essere scollegato dalla realtà. Sorrento, scoperta l'identità di Parzival, chiede a Wade di unirsi a IOI, ma al rifiuto del ragazzo fa bombardare la catasta di case in cui vive sua zia, uccidendo lei e tutti i vicini. Wade viene poi bendato, rapito e portato in nascondiglio dei Gunters, dove incontra la reale Artemis, una ragazza di nome Samantha Cook. Insieme i due risolvono il secondo inizio e con il resto degli Altissimi 5 entrano in una rivisitazione di Shining, film visto da Holiday e Karen al loro appuntamento, dove attraversano una serie di eventi spaventosi per raggiungere infine la rappresentazione virtuale di Karen e acquisire la seconda chiave. La guida del corpo di Sorrento, finale Xandor, segue Wade al nascondiglio dei Gunters, ma trova solo Samantha, che viene arrestata e trasformata in una Sixer per inadempienza sul debito della sua famiglia, mentre Wade viene salvata da H, che in realtà è una ragazza di nome Helen Harris. H è in compagnia di Daito, che in realtà si chiama Toshiro, e di Shaw, un undicenne di nome Zoo. Insieme fuggono sul camion di proprietà della ragazza. Intanto l'IOI decifrato il terzo indizio e si trova sul pianeta Doom. Qui I-Rock utilizza un artefatto magico molto potente e attiva un campo di forza impenetrabile attorno alla posizione della terza chiave. Wade e gli altri sistemano le loro tute per la realtà virtuale nel camion e loro E dopo aver ingannato Sorrento per farsi rivelare la posizione di Samantha, la liberano per farla fuggire, ma lei decide di rimanere, hackerando la stazione di Sorrento. Wade trasmette un messaggio globale per reclutare giocatori di Oasis e convincere ad unirsi per assaltare la fortezza, mentre H utilizza una riproduzione del gigante di ferro per dare manforte, nascondendosi tra i Sixers. Samantha trova il modo di spegnere il capo di forza. Durante la battaglia, i ribelli sconfiggono Sorrento, trasformandosi in Mecha Godzilla, e A-Rock, grazie a Daito, trasformandosi in Gundam. Parsival azzera l'avatar di Samantha per lasciarla fuggire nella realtà, mentre Daito e H si sacrificano per farli andare avanti. Parsival e Shaw trovano un Sixer che gioca ad Adventure su una console Atari 2600, ma che fallisce nonostante abbia vinto nel videogioco. Sorrento, dopo la pesante sconfitta e per non aver far vincere nessuno, attiva un catalizzatore, un manufatto che azzera tutti gli avatar sul pianeta. Tuttavia la moneta del giocatore posseduta da Parsival si rivela essere una vita extra, riportandolo in gioco. Il ragazzo capisce che l'obiettivo non è vincere Adventure, ma semplicemente trovare l'easter egg contenuto al suo interno che si trova nel primo livello. Poiché il videogioco non era stato creato per vincere, ma per far divertire i giocatori, il ragazzo riesce così ad ottenere la terza chiave. All'interno del portale, Anorak si presenta a Parsival in un'enorme sala imperiale, ricoperta di oro e ricchezze. Lo stregone si congratula con Parsival per essere giunto alla meta definitiva e gli presenta un contratto, la cui firma lo renderebbe l'unico proprietario di Oasis. Tuttavia Wade declina, poiché è simile a quello che Morrow ha firmato e che ha sciolto la sua partnership con Halliday e che, di fatto, privatizzerebbe Oasis. Anorak rivela che quella era l'ultima prova per essere certo di affidare Oasis a una persona giusta e saggia, non accecata dall'egoismo dell'avidità, e si trasforma così in Halliday insieme all'ambiente intorno a loro. Parsival si trova infine nella camera di Halliday, che a 10 anni giocava i primi videogiochi. Qui Halliday, adulto, racconta a Parsival di aver creato Oasis perché non era mai stato in grado di legare con le persone, vivendo nella paura. Ma gli fa anche capire che la realtà, nonostante possa essere spaventosa, non potrà mai essere sostituita da un mondo virtuale. Di conseguenza, Oasis doveva solo essere un mezzo per facilitare i legami con le persone. Halliday gli dona quindi l'uovo d'oro come vincitore della gara. I due Halliday escono infine dalla camera, lasciando a Parsival il comando di Oasis, non prima di aver risposto in modo ambiguo alla sua domanda sul fatto che sia morto veramente e che sia stato in grado di trasferire la sua coscienza su Oasis. Sorrento e Xandor vengono arrestati dopo che H ha inviato alla polizia una registrazione della conversazione tra Wade e Sorrento, nella quale quest'ultimo ammette di aver provocato l'attentato. I giocatori sotto contratto dell'IOI vengono liberati dai loro debiti e la società viene ricostruita per diventare un'azienda progressista. Wade condivide le ricompense in egual misura con gli altissimi 5 e Morrow, rivelatosi il curatore dell'archivio, viene assunto come consulente. Oasis si riprende l'operazione ma viene sospeso due volte a settimana, in modo che le persone possano trascorrere più tempo nel mondo reale. Come sperato da Samantha, iniziano una relazione. Sperato da Halliday stesso, mentre Wade e Samantha iniziano una relazione. Fine. Grazie per aver ascoltato il film di Ready Player One e il film grande di Spielberg, che chi ama i giocare ai videogame fa bene a tutti. Ci si diverte, ci si gioca e dà tanti frutti per chi gioca veramente ai videogiochi. Che lo gamer sia con voi, che il giocatore sia con voi. Evviva i gamer! Grazie e arrivederci alla prossima. Lasciate un commento e un like e poi magari, se volete, dateci un bel pollicione. Oh, per dire, come dire, sì. Se avete voglia potete giocare anche. Grazie mille, arrivederci!
5: E adesso un po' di musica. Jimmy Fontana con Il Mondo.

0: ragazzi, io sono Lorenzo. Beh, oggi è una giornata speciale. Si va tutti a vedere Super Mario Galaxy il film. Luke Skywalker è gay? La risposta di Mark Hamill accende il dibattito tra i fan. L'interprete dell'eroe di Star Wars chiarisce la sua posizione sulla questione della sessualità del suo personaggio. Sono passati quasi 50 anni da quando Mark Hamill, ossia il doppiatore di Joker in Batman The Animated Series e del pirata Barbacola in Kiss Next Door, ha vestito per la prima volta i panni di Luke Skywalker, l'eroe della saga appunto di Star Wars. Nel tempo i fan gli hanno rivolto ogni tipo di domanda, ma una in particolare. Tende ad essere ricorrente negli incontri o meet and greet con l'attore. Perché Luke non si è mai sposato? Forse è gay? In realtà i fan più incalliti di Star Wars sanno che le cose sono leggermente più complicate di così. È vero che George Lucas non ha mai voluto introdurre un interesse amoroso per Luke nella saga cinematografica principale. Ci ha pensato però l'universo espanso in cui compare il personaggio di Mara Jade, inizialmente assassina incaricata di uccidere Luke, poi sua amica e compagna di avventure, e infine moglie e madre di suo figlio. Tuttavia, noi sappiamo anche che, a seguito dell'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, tutto il materiale che apparteneva al cosiddetto universo espanso, oggi Star Wars Legends, è considerato non in continuity con la saga principale, e dunque almeno ufficialmente Luke non ha mai avuto una compagna. Se voi pensate che sia gay, allora lo è, ha ammesso serenamente Mark Hamill in una recente intervista con Polygon. E se non pensate che lo sia, allora non lo è. Può essere quello che volete voi. Secondo il suo parere, poiché Lucas non ha mai voluto approfondire la sessualità del protagonista, è giusto che gli spettatori possano interpretare il personaggio come preferiscono. Quando le persone parlano di questi film, li collegano ai eventi della loro vita, ha spiegato appunto Emil. Mi hanno detto cose come: i miei genitori stavano divorziando, io scappavo in camera e guardavo le mie videocassette. Oppure: mi ha aiutato a superare il lutto per la morte del mio cane. Ognuno di noi li personalizza, in qualche modo. L'attore aveva già espresso una visione simile nel 2016, pensate. Nel 2016! Io non so quanti anni sono passati, generando, come oggi, un acceso dibattito tra i fan. All'epoca aveva affermato: i ragazzini mi scrivono e mi dicono, a scuola mi bullizzano, vorrei fare il coming out, ma non ho paura. Luke Skywalker potrebbe essere gay? La mia risposta è che possono interpretarlo come vogliono. Se pensano che sia gay, allora certo che lo è. Non vergognatevi, giudicate Luke per l'uomo che è, non per le persone che ama. E voi cosa ne pensate di queste parole? Beh, fatemi sapere subito. Ok ragazzi, ciao ragazzi, ciao dopo, ciao.
1: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. RNC, in blu.
3: Allora, stavo pensando...

0: d'estate. In Blu 2000 News.
1: Sono oltre 250.000 persone in totale evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. In Francia in particolare il Ministero dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate nella sola zona della Gironda nel sud-ovest del paese. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori nelle ultime ore, portando a un totale di 45.000. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani intanto a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua, in difficoltà il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi dopo mezzogiorno e che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco. Il videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia: auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali tra di esse si rafforzino, diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi.
0: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Jakarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro al litro, esattamente 2,635, in un distributore nella zona residenziale in via Correggio. Intanto il governo cerca di correre ai ripari e annuncia un intervento che andrà a colpire ancora una volta le accise mobili. È tutto per questa edizione, torniamo alle 17.
2: RNC presenta
3: La biblioteca dei ragazzi.
4: La biblioteca dei ragazzi
3: a cura di Daniela Lani.
5: Come sempre ben arrivati all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi, spazio dedicato ai libri per i più giovani, ma che naturalmente anche noi adulti possiamo leggere con grande piacere, quello che faccio io ogni settimana, e poi vi racconto che cosa ho scoperto. Lo faccio e sono una privilegiata con gli autori che tra poco incontreremo, quindi vi preannuncio che sfoglieremo un albo scritto e illustrato da Maria Gianola, che parla di due amici, Lupo e Milo, poi un romanzo molto divertente, Che fine hanno fatto i supereroi, andremo in un paese che si chiama Alza le braccia, dove capitano delle cose molto particolari, e poi un romanzo bellissimo secondo me, lo ha scritto e conosceremo Massimo Canuti, si intitola Tre dita ed è ispirato alla storia di suo padre, che non vi spoilerò ma poi racconteremo

0: E dopo la musica, una domanda per tutti voi che ci seguite: che fine hanno fatto i supereroi? Forse l'unico che può rispondere è colui che ho dall'altra parte del telefono, perché che fine hanno fatto i supereroi è proprio il titolo del libro scritto a quattro mani da Daniela Palumbo, che conosciamo molto bene, grande amica della Biblioteca dei Ragazzi, e Roberto Morgese, che è con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Intanto te lo devo chiedere subito, ma quante risate vi siete fatti tu e Daniela scrivendo questo libro?
1: No, a spanciarsi, guarda, non posso dirtelo. Immagina che quando abbiamo iniziato a pensare un pochettino alla trama, e poi ti dico magari com'è nata, eravamo in un bar e ci guardavano male perché ogni idea che ci veniva era una risata, e quindi è così.
0: Sì, ora ce lo racconti com'è nata l'idea. Intanto devo spiegare che una delle cose che sicuramente vi farà sorridere leggendo questo libro, e che io ho immaginato insomma fosse anche motivo di grandi sorrisi tra Roberto e Daniela, sono i nomi anche del luogo dove siamo. Siamo ad Alza le Braccia.
1: Certo, Alza le Braccia, guarda, Alza le Braccia ormai è il paese di tutti, pare, cioè è lì dove uno dice non mi spetta, e no, non mi spetta, non ti spetta mai nulla, alzo le braccia, lascio fare agli altri.
0: E poi via via tutti i nomi qualcuno uscirà fuori nella nostra chiacchierata. Raccontaci, Roberto, sì, com'è nata l'idea?
1: Beh, allora, per scrivere un libro a quattro mani occorre prima che ci sia della stima reciproca. Io stimo molto Daniela, io sono diventato scrittore molto tempo dopo di lei e leggevo i suoi libri, io sono anche un insegnante, li leggevo in classe ai miei alunni, alle mie alunne, quindi già la stimavo prima ancora di conoscerla. Poi ci siamo incontrati attraverso i CVA, l'Associazione Italiana di Scrittori e Scrittrici per i Giovani Lettori, e ci è capitato di avere degli incontri, delle chiacchierate, è nata anche un'amicizia e abbiamo avuto diverse occasioni insieme. E poi Daniela, ho chiesto io a Daniela se avesse voglia di scrivere un libro insieme a me, perché mi sembrava che avessimo delle affinità, delle sensibilità comuni, benché abbiamo due caratteri molto differenti. Lei è una passionaria e io sono un diplomatico, e allora ci siamo messi insieme.
0: E avete appunto tirato fuori questa storia, che è una storia, ho detto insomma sì, si sorride, esilarante, però in fondo è una storia che conosciamo tutti molto bene, perché io ho trovato molto della nostra realtà dentro questa storia di finzione.
1: Assolutamente. Se tu pensi che intanto la scuola fa acqua, questo è già un dato di fatto, nel senso che fa acqua fisicamente, ecco, non era una metafora. Nella scuola di Alza le Braccia piove in classe, piove nelle aule, nei corridoi, nella palestra, e quindi la povera bidella Assuntina dall'allarme grida come un'ossessa e tutti dovevano uscire. Perché? Perché la scuola fa acqua, e questo è un dato di realtà. Oddio, non è che tutte le scuole d'Italia facciano acqua,
0: no, però...
1: ma ad Alza le Braccia la scuola fa acqua e sono tutti molto molto contenti. E certo, perché poi da lì in poi dovrebbe intervenire qualcuno, ma questo qualcuno è scomparso.
0: Questo qualcuno sono proprio i supereroi, perché ad Alza le Braccia effettivamente nessuno fa nulla, perché tanto poi qualcuno lo farà al posto loro. E anche i nomi dei supereroi sono fantastici.
1: Sì, guarda, allora Paginette per la lettura, ovviamente, cioè adesso due scrittori non potevano non mettere Paginette, però Artag, l'orto, amante dell'orto, Artag, la natura, cioè l'arte e i musei. E poi c'è anche la femminista impegnata, che giustamente lotta contro il patriarcato, Sferruz, che ama lavorare ai ferri, Visor, appassionato di serie TV, e di questi supereroi ne abbiamo tanti nella vita, Croma, che ama dipingere, Dynamic, che è sempre in super allenamento, quindi ce n'è per tutti i gusti, direi.
0: Tu, Roberto, quale sei di questi supereroi?
1: Allora, sono un pochettino indeciso. Io sicuramente Paginette mi assomiglia, o forse sono io che assomiglio a lui, non lo so. ma anche Artag non mi dispiace, mentre Daniela è Artag sicuramente.
0: Fantastico. Poi i personaggi sono tanti, ora non vorrei ovviamente svelare troppo, mi farebbe piacere che tutto venisse scoperto dal lettore, però c'è una Santina Subito, ad esempio.
1: Sì, allora guarda, Rimaniamo in ambito scolastico. La maestra che porta gli alunni in cortile con l'unica preoccupazione di abbronzarsi è Dorata Pigliasole, ovviamente, mentre quella un pochettino energica chi sarà mai? Susanna Di Piglio, ovviamente, è così. Ma anche, devo dire che anche i personaggi politici, perché ce ne sono qua, non sono da meno. Beh, la segretaria del sindaco è Orietta Aspettina, lei aspetta, cioè sicuramente qualcosa di buono succederà prima, e poi così ad andare avanti, insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Hai voglia a ridere qua e anche a riconoscersi o a riconoscere qualche personaggio, che è ancora più tragico.
0: Esatto, la storia, come detto, non la vorrei raccontare tutta, però il titolo suggerisce che questi supereroi che di fatto risolvevano ogni situazione a un certo punto evidentemente non ci sono più, se ci si chiede che fine hanno fatto i supereroi. Quindi questa scuola che fa acqua e si attende l'arrivo dei supereroi, nulla, non arrivano.
1: No, assolutamente, loro non arrivano perché sono stancati, perché sono arrivati ad alzare le braccia con l'intento di dare una mano alla gente del luogo. È che gli abitanti della città a un certo punto hanno visto che comunque ci pensavano loro, e sai, è facile delegare, ci pensano loro, e quindi loro sono tirati indietro e i supereroi correvano come pazzi di qua e di là per aggiustare e riparare la minima cosa dappertutto, continuamente, H24. A un certo punto giustamente anche i supereroi si stancano, la loro pazienza non è supereroica, si vede, e quindi hanno detto no, adesso basta, e toccherà alle persone di alza le braccia rimettersi in movimento e fare qualcosa. Ma lo fanno? Non lo fanno?
0: Chissà.
1: Questo non posso dirtelo.
0: Se lo fanno o non lo fanno, spronati da chi o da che cosa, quello lo dovrete leggere, e leggendo il vostro sguardo incrocerà anche delle illustrazioni molto belle di Chiara Di Vivona.
1: Devi permettermi di ringraziare Chiara, che ha davvero si è davvero superata. Avevo già visto diverse illustrazioni di Chiara, ma queste sono particolarmente evocative, divertenti e a tratti caricaturali, e quindi i personaggi proprio esplodono attraverso le illustrazioni di Chiara. E voglio anche ringraziare l'editore Storybox, che addirittura ha inaugurato una collana, i Farfallibri, con Che fine hanno fatto i supereroi, e questo onora molto Daniela e me, perché è un editore che ha creduto in questa storia un pochettino alternativa, devo dire. Ecco, non aspettatevi qualcosa di tranquillo.
0: Adesso Isabella Salmoerago ha fiuto, quindi non mi stupisce questa cosa qui. Tutto il resto lo leggerete, e, insomma, passerete dei minuti belli in compagnia di Roberto Morgese e Daniela Palumbo. Che fine hanno fatto i supereroi? Roberto, grazie mille.
1: Grazie a voi, e vi do appuntamento nella Repubblica di Mi tiro sulle maniche, che è una nuova Repubblica. Quando scappi da Alza alla braccia, vai a finire di tua scelta, di tua spontanea volontà, a Mi tiro sulle maniche. Ci vediamo tutti lì attraverso il nostro libro con Daniela Palumbo.
0: E lì ci ritroveremo tutti sorridenti, perché le cose si possono fare tutti insieme col sorriso, anche quelle che riguardano tutti, il bene comune, no?
1: E la buona volontà. E magari sono anche i più piccoli a insegnarcelo, guarda un po'.
0: Verissimo. Roberto, grazie mille e buon pomeriggio.
1: Grazie a te, Daniela. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.

0: E dalla musica torniamo alle storie. C'è un romanzo che sto per raccontarvi che è bello, molto molto bello, e la cosa bella è che secondo me un po' mi emozionerò e ci emozioneremo parlandone con il suo autore. Edito da Uovo Nero, si intitola Tre Dita e lo raccontiamo con il suo autore, che è Massimo Canuti. Intanto Massimo, piacere, la prima volta che ci sentiamo, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, ciao Daniela e buongiorno a tutti.
0: Allora, la cosa bella di questo libro, ce ne sono tante in realtà, è che vabbè, è molto tuo, adesso lo racconteremo, insomma è ispirato a una storia vera che ti appartiene molto da vicino, e poi che, e questa è la cosa che mi piace nei libri, parla ai ragazzi nel loro linguaggio, nel modo adatto a loro, ma di cose anche molto importanti, e quindi questo li aiuta secondo me anche a vivere il presente, no? Conoscendo o leggendo delle storie del passato che però risuonano anche oggi. Allora partiamo dal qualcosa di tuo. Cosa c'è di tuo, Massimo, in questa storia?
1: Di mio c'è mio padre, nel senso che la storia appunto è ispirata a una vicenda vissuta da mio padre, che è l'esplosione all'età di 13 anni di un ordigno che lui aveva in mano e che gli ha appunto tolto 7 dita, per cui lui è rimasto con 3 dita. E quindi il personaggio del libro è mio padre, ma in realtà sono un po' anche io come figlio, perché mi sono immedesimato in lui e ho messo inevitabilmente, come ogni scrittore in fondo fa, un po' del proprio autore. Quindi diciamo c'è mio padre, ma ci sono anch'io lì dentro quel personaggio, ecco.
0: Personaggio che parla in prima persona.
1: Esatto.
0: Quindi insomma seguiamo le sue vicende, siamo in Toscana, a Bettolle, che è appunto dove è anche nato e cresciuto il tuo papà, che poi con queste 3 dita, lo possiamo dire, nella vita ha fatto delle cose straordinarie.
1: Sì. Lui di per sé, proprio come figura, è lui stesso un romanzo, perché veramente ha avuto e ha ancora, visto che è ancora vivo a 96 anni, va ogni mattina in studio a lavorare, una vita straordinaria. Una di queste appunto è il fatto che lui pur rimanendo con 3 dita ha deciso, ha capito che voleva fare lo scultore e il pittore, ma prima ancora appunto lo scultore, quindi dove avere 3 dita, insomma poter scolpire o comunque modellare la creta con 3 dita è piuttosto quasi impensabile, e in realtà lui è riuscito a farlo, anche ottenendo insomma diventando piuttosto conosciuto e quindi insomma essendo riuscito ad avere tutte un bel po' di soddisfazioni. Quindi questa è un'altra cosa che io ho trovato in lui straordinaria, ecco, la manualità. Di pur avendo 3 dita, lui ha una manualità incredibile.
0: Sì, la cosa straordinaria è anche il fatto, ora tu lo racconti nel libro, ma immagino sia stato così davvero per tuo papà, fin da subito concentrarsi non tanto su quello che aveva perso, ma su quello che poteva fare con quello che gli era rimasto.
1: Esattamente, sì, lui, ecco, una cosa che lui ha sempre avuto è un ottimismo, una positività che lo porta a superare ogni ostacolo. Cioè lui, come dice anche un documentario che appunto che abbiamo fatto, è io devo trovare altri modi per realizzare quelle cose che volevo realizzare, e quindi si inventava, non so, anche degli strumenti suoi per poter fare appunto certe cose che non poteva fare non avendo tutte le dita, ecco. Quindi sì, cioè lui si è industriato e ha trovato proprio delle soluzioni estremamente creative.
0: Bello, bellissimo. Poi insomma io il documentario l'ho visto, so che nella sua vita poi c'è stata una seconda

0: La cosa che l'episodio che mi ha fatto decidere di scrivere questo libro, perché io quando lui mi raccontava, quando ero più piccolo, questa storia, io sono sempre rimasto molto colpito dal fatto che fosse stato un tedesco o più tedeschi, ora esattamente non lo so, però siccome lì vicino al luogo dell'esplosione c'era un comando, una base di tedeschi, perché i tedeschi erano arrivati lì in paese, avevano occupato la scuola e quindi erano lì, e sono stati loro, lui è corso verso questa base, c'erano dei tedeschi, e i tedeschi subito l'hanno portato in ospedale, quindi gli hanno letteralmente salvato la vita. E io ho sempre ragionato su questo spunto, perché i tedeschi erano, sì, prima erano amici, ma poi sono diventati nemici, no? E per cui, ecco, ho preso questo spunto, cioè l'idea che un nemico in fondo, no, potesse salvare una persona e portarlo in ospedale, mi ha dato lo spunto per costruirci una storia, ecco, dove gran parte del libro narra di episodi realmente accaduti, però ovviamente c'è una componente romanzata che insomma c'è come in ogni romanzo, però ecco, questo è lo spunto proprio vero, e c'è anche alcuni episodi dei giochi che i ragazzi facevano, perché mio papà era una sorta di monello, no? Era un ragazzo molto vivace e lo è ancora vivace, per cui quindi combinava un sacco di scherzi insieme ai suoi amici e molti di questi scherzi sono veri, ecco, anche quelli, così come è vero il rapporto con i genitori, insomma c'è molta verità, però c'è anche una componente di finzione appunto, che come in ogni romanzo.
1: Ci sta. Come in ogni romanzo, naturalmente poi lasciamo che il lettore lo legga, quindi non voglio anticipare, esatto, molto, esatto. Posso però dire che queste tre dita sono protagoniste anche, cioè è anche un po' giocato, no? Sul fatto cosa si può fare con tre dita, cosa non si può fare con tre dita, praticamente solo le ombre cinesi o poco altro non si può fare con tre dita.
0: Sì, è vero, lui fa tutto, lui con tre dita fa tutto, tranne, è ovvio, no? Cioè è ovvio che lui avrebbe desiderato avere tutte e dieci le dita, tutte e dieci le dita. Io una volta gliel'ho chiesto, ma se tu avessi tu con queste tre dita sei riuscito a fare comunque tante cose, sì, però mi sarebbe piaciuto avere tutte e dieci le dita comunque, perché io vedendo le cose che faceva non trovavo differenza, anzi addirittura sa fare più cose di me con tre dita, no? Per esempio è capacissimo di aggiustare delle componenti elettriche in casa quando magari si rompe qualcosa, io non riuscirei mai, e invece lui è abilissimo ad aggiustare degli elettrodomestici o insomma dei circuiti elettrici. È una cosa incredibile.
1: Poi con queste tre dita fa anche una cosa che non posso assolutamente, cioè che tu scrivi che con tre dita si può fare anche una cosa, ma è l'ultima cosa, è l'ultima pagina,
0: sì,
1: non l'anticipo,
0: certo, non
1: ovviamente, però sì. Insomma, è un libro da leggere, si legge molto piacevolmente, si sorride, però insomma poi chiaramente c'è anche dell'altro, e qui mi viene da chiederti, ma quindi secondo te ai ragazzi in fondo possiamo raccontare tutto se scegliamo il linguaggio e il modo giusto?
0: Ma io penso di sì, cioè io penso che almeno quello che io ho sempre cercato di fare, anche quando scrivo, è comunque cercare di non censurare e di non evitare di parlare anche di temi importanti. Secondo me si deve fare soprattutto con un ragazzo, perché si riesca a essere sinceri, si riesca a trasmettere attraverso il linguaggio le paure, ma anche le speranze, perché i ragazzi secondo me meritano e hanno bisogno che gli si racconti in questo modo, ecco, che non esistano argomenti apparentemente troppo difficili per loro o che non possono capire. In realtà secondo me capiscono tutto benissimo, purché appunto si riesca a farlo, ecco. Io poi non lo so, spero di esserci riuscito, però non è detto, insomma.

0: saranno gli altri a giudicarlo.
1: Senti, e Papannado che ha detto del fatto che tu allora, ti sei ispirato a lui e alla sua storia?
0: Adesso ti dirò, lui ha un po' di difficoltà a leggere perché appunto è un po' piccolino, cioè, però ha letto. L'unica cosa è che lui si aspettava che fosse una biografia, cioè una classica biografia, quindi che io riportassi esattamente le cose come sono andate, ma un romanzo, in un romanzo tu necessariamente devi scegliere cosa dire e cosa non dire. Per cui lui l'ha letto, gli è piaciuto, ma è rimasto un po' sorpreso perché non si aspettava una storia così. Per cui non lo so poi alla fine davvero cosa ne pensa. Non gliel'ho ancora chiesto seriamente, un po' per timore.
1: Forse
0: perché
1: dici.
0: Ha detto, ma se poi non mi piace. Esatto. Però sì, l'ha letto e mia mamma l'ha letto e lei invece mi ha dato più soddisfazione, diciamo.
1: Fantastico. Ecco. Comunque poi la storia vera, quella autentica, è raccontata nel documentario che è stato realizzato da chi e perché?
0: Allora, sì, anche questo è stato, allora, è stato realizzato da un amico, un regista che io avevo conosciuto occupandomi di comunicazione. Io avevo conosciuto Daniele Farina perché ho lavorato con lui su alcuni video pubblicitari, diciamo così. Poi parlando io gli avevo raccontato la storia di mio padre e lui si è appassionato moltissimo a questa storia e ha deciso di raccontarla con le immagini. Quindi abbiamo iniziato un paio di anni fa a lavorare su questo film e usufruendo anche poi di un piccolo finanziamento del Ministero della Cultura e mettendoci anche qualcosa a noi, per cui è un film realizzato con un budget molto, insomma, piccolo rispetto alle produzioni che pensiamo, no? Però siamo riusciti comunque a realizzare un buon prodotto e ci siamo portati dietro appunto mio papà nei luoghi, nel suo paese natale, poi anche in alcuni luoghi dove ci sono delle sculture e abbiamo costruito questo documentario attraverso una serie di interviste. Attualmente lo stiamo facendo vedere ad alcuni festival sia internazionali sia nazionali, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, abbiamo vinto alcuni premi e ancora non si può vedere in giro, nel senso che a fine anno dovrebbe essere disponibile in qualche piattaforma streaming, ma attualmente insomma è in giro per l'Italia e nei festival, però appunto spero che si possa poi vedere a fine anno, che anche il pubblico, insomma, tutti possono avere la possibilità, se vogliono, di vederlo.
1: Te lo auguro, io ho avuto la possibilità di vederlo e per questo ti ringrazio e spero davvero che ci sia questa possibilità per tutti. Che dire, Massimo, è stato molto bello conoscerti, conoscere la vostra storia, leggere Tre Dita, che ricordo edito da Uovo Nero. Spero di risentirti
0: grazie,
1: presto.
0: Grazie Daniela, grazie.

0: quando... La prossima storia che vi raccontiamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi è una storia di grande amicizia. Vi presenteremo, vi faremo conoscere, vi faremo innamorare di Lupo e Milo. È con noi la loro creatrice, la loro mamma in qualche modo, Maria Gianola. Maria, come stai?
1: Eccomi, buongiorno, ciao Daniela, tutto
0: bene? Sono contenta di averti qui con noi. Tra l'altro io di fronte a me ho un'avventura di Lupo e Milo. Lupo e Milo, che guaio, ma so che è in uscita anche qualcos'altro.
1: Certo, i nostri Lupo e Milo ne combinano ogni giorno di tutti i colori. La serie è di 4 libri, ne sono usciti 3, ne sta per uscire anche il 4, però quello uscito in libreria,
0: esatto,
1: è
0: poi tutti, bisogna averli tutti e 4, ragazzi che siete all'ascolto. Ma adesso vi faccio, se non li conoscete, perché probabilmente molti dei nostri ascoltatori sono già amici in qualche modo di Lupo e Milo. Io diciamo una grande storia di amicizia, perché anche in questa avventura o disavventura che li vede protagonisti, il legame di amicizia è saldissimo.
1: Sì, certo, certo, sono migliori amici, così dichiarano nella prima avventura. Infatti nel primo libro, che si intitola non a caso Un posto in più, loro sono migliori amici e fanno un po' fatica ad accogliere, anzi Milo, che è il maialino, fa un po' fatica ad accogliere una terza persona nel loro ristrettissimo gruppo di 2. E invece poi capirà che quello, la persona che viene davanti a noi, il bambino nuovo, non è mai un nemico da lasciar fuori, da combattere. Ma anche lui è un bambino con un grandissimo desiderio di affetto e di amicizia. E Milo, che capirà questo alla fine del libro, dopo tantissime avventure, si arrampicherà sull'albero, andrà a vivere addirittura nella casetta sull'albero con l'intenzione di non scendere più. Sarà capace di accogliere questo bambino nuovo, questo gufetto che non aveva il coraggio di salire sugli alberi. Quindi dirà: anche lui è un bambino come me e ha solo bisogno di un amico. Ecco, quindi un posto in più anche loro, che sono migliori amici, lo troveranno.
0: Certo, perché lo diciamo per chi non conoscesse Lupo e Milo. Allora, Lupo, Milo, maialino, quindi possono essere amici anche due animaletti diversi, come nella vita, no? Si può essere amici anche con una persona diversa molto,
1: certo,
0: da noi.
1: Oppure che gli altri credono che sia diversa, e questo è un po' quello che c'è sotto, perché forse nel nostro immaginario un lupo e un maialino ovviamente devono essere nemici, e forse anche in natura. Ma quello che vuole dire la loro amicizia è che forse ci sono dei preconcetti dietro a tantissime inimicizie, che forse sono preconcetti solo dei grandi e che i bambini neppure hanno. Perciò due bambini saranno sempre amici e non guarderanno niente dell'altro se non il cuore. Quindi l'aspetto esteriore, che è quello di un lupo, che è quello di un maialino, e nella vita reale possiamo immaginare qualsiasi altra cosa, non conterà niente per un bambino, se non sia l'adulto a mettergli in testa delle diversità irreali e non della vita.
0: Nell'apparente diversità, Lupo e Milo sono due pasticcioni uguali, bisogna dirlo, anche
1: sì.
0: In questo libro che ho letto, che guaio, insomma, hanno fatto una cosa che secondo me abbiamo fatto tutti una volta nella vita.
1: Sì, in questo caso hanno rotto in 1000 pezzi il vaso preferito della mamma. Io, essendo una mamma, so cosa vuol dire, perché mi è successo. E abitando a Venezia vi potete immaginare qual era il mio vaso preferito: un vaso di vetro di Murano che mi era stato regalato al matrimonio da dei cari amici. E quando l'ho visto in frantumi, veramente mi si è spezzato il cuore. E allora, quando ho scritto che guaio, non poteva essere altro che un vaso prezioso.
0: Una storia autobiografica, quindi.
1: Ma io dico sempre che tutto quello che esce dalla mente di un autore è autobiografico in qualche modo, perché non si riesce a far altro che pescare dal proprio vissuto se si vuole creare dei libri, delle storie, anche delle immagini che abbiano un certo spessore, una certa qualità anche di realtà, di emozioni, perché solo guardandosi dentro fino in fondo si riesce a tirar fuori qualcosa di veramente autentico. E io, se guardo i miei libri, anche quelli già fatti, anche inconsciamente vedo che c'è sempre dentro qualcosa di me di quando ero bambina, o di me adulta come mamma, o di me che neanche sapevo di avere dentro di me. E quando si pensa a una storia, o mi viene in mente un personaggio, o un'immagine, o una relazione tra due personaggi, poi alla fine mi guardo e dico: ma questo qua è quello che è successo anche a me. E quindi credo sia così per tutti quelli che creano libri o immagini.
0: Sì. probabilmente sì, però è molto bello sentirtelo dire, tant'è che mi viene da farti una domanda che non c'entra nulla con il libro nello specifico, ma tu li hai tutti i tuoi libri? Cioè, nel senso, li puoi appunto con questa ottica che ci hai raccontato, cioè riprendendoli in mano, risfogliarli è un po' come sfogliare un album dei ricordi alla fine, non solo professionali ma anche personale.
1: È proprio vero, poi vedo le varie fasi anche della mia vita. C'è il periodo un po' più dark, il periodo un po' in cui ho avuto le bambine piccole, quindi avevo delle emozioni, dei sentimenti completamente nuovi, e quelli sono finiti tutti dentro i libri. È davvero, è proprio come sfogliare un album dei ricordi. È che a volte i ricordi non vengono, non emergono in senso cronologico, in ordine cronologico. Emergono tante volte, sembra a caso, invece poi se guardiamo bene, proprio in profondità, c'è sempre un aggancio che ce li porta fuori. Di ricordi profondi che poi diventano storie, che poi diventano libri. E credo che il successo di un libro sia anche legato alla sua autenticità, a come è nato, perché più chi lo fa sente quello che sta facendo e più poi il libro sarà sentito dal lettore e quindi avrà successo. Io vedo che
0: poi ogni lettore, diciamo, il libro lo vive, lo fa un po' suo, no? Questo è evidente, però non si mente, secondo me, cioè si percepisce.
1: Infatti mi è capitato che mi si chiedesse una storia, qualcosa che io non sento, che ne so, mi hanno chiesto di fare un libro su Halloween, non mi viene in mente perché non l'ho mai vissuto io Halloween, non è un ricordo che io ho provato, qualcosa che mi risuona dentro, quindi se devo fare un libro devo avere un aggancio dentro di me che mi tiri fuori qualcosa di mio. Per esempio sto lavorando a un libro sul papà ed è emerso mio papà, è emerso il papà delle mie figlie, qualcosa di autentico per me che poi diventa storia per tutti. Ovviamente deve essere qualcosa di universale in cui tutti si ritrovano e si riconoscono.
0: La capacità e la bravura è questa, no? Di trasformare qualcosa che è tuo, che nasce dal tuo vissuto, in qualcosa che può parlare a tutti, e quello non è scontato, diciamo, quindi quello è un talento che o si ha o non si ha. Maria, si può coltivare evidentemente, però la base deve essere solida. Vi ricordo che Lupo e Milo che guaio, ma anche le altre avventure di Lupo e Milo, le trovate in libreria per le Edizioni Paoline, e che è sempre bello parlare con te, Maria, grazie.
1: Vogliamo spoilerare il quarto titolo?
0: Vai, dì.
1: Allora si intitolerà Tocca a me.
0: Ah, oh.
1: Non posso dirvi altro.
0: Mistero,
1: vediamo,
0: grande curiosità.
1: Se tocca a me.
0: Vabbè, sì. Magari
1: sarà una nuova avventura.
0: Magari poi ne parleremo. Intanto grazie mille, Maria.
1: Grazie mille a te, Daniela. A presto.

0: Con la musica siamo arrivati quasi in chiusura del nostro appuntamento settimanale con la Biblioteca dei Ragazzi, e devo dire è sempre stato bello, ed lo è stato anche oggi, insomma, dialogare con i nostri autori. Quindi in chiusura, come abitudine, vi faccio un piccolo riepilogo dei titoli che abbiamo aggiunto virtualmente alla nostra biblioteca. Abbiamo parlato di Che fine hanno fatto i supereroi, lo trovate in libreria per Storybox, scritto a quattro mani e tante risate, come ci ha raccontato Roberto Morgese, appunto da Roberto insieme a Daniela Palumbo. Un libro ambientato in questo paese un po' particolare, Alza le braccia, dove sono praticamente sempre solo i supereroi a occuparsi di tutto, gli altri alzano le braccia di fronte a qualunque esigenza, solo che a un certo punto i supereroi si sono stufati, si mettono in sciopero, e quindi ci sono tutta una serie di problemi da risolvere che scopriremo leggendo la storia da chi e come verranno risolti. Tre dita è invece il titolo del bel romanzo di Massimo Canuti, edito da Uovo Nero, ispirato alla vita di suo papà, lo scultore Nado Canuti, un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che appunto racconta la storia di Nado, che aveva 11 anni, vive nel piccolo paese di Bettolle, le cui dita vengono meno, quindi la sua vita viene segnata da un bruttissimo incidente, l'esplosione di una bomba che gli porta via 7 dita, gli rimangono appunto solo 3 dita, incidente che diventa poi simbolo di una lotta per crescere, ma che non pregiudicheranno la vita di Nado, che come vi dicevo diventerà poi uno scultore. Maria Gianola invece ha scritto e illustrato l'albo Lupo e Milo, che guaio, per le edizioni Paoline, la storia di questi due amici, Lupo e Milo, che ne combinano di pasticci, e in questa storia combinano in modo particolare un guaio che dovranno in qualche modo risolvere. Poi naturalmente tutte queste storie, se vorrete, le leggerete, le nostre chiacchierate, se le avete perse le potrete recuperare sul nostro sito www.inblu2000 nella sezione podcast, ma anche sulla nostra piattaforma Play2000, sempre nella sezione podcast. Altre storie, altri racconti la prossima settimana, ma intanto un grazie a Emiliano Ciardulli che mi ha accompagnato in regia, e come sempre a tutti voi per averci seguito.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Circa 250.000 persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna a causa dei vasti incendi boschivi. In Francia deciso nel pomeriggio che 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro i roghi, ridotto il chilometraggio dell'ultima tappa domani del tour che arriverà a Parigi. Ieri sera il presidente Macron aveva chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia iniziata nella giornata di ieri. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua, in difficoltà il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como. Oggi, poco dopo mezzogiorno, e che ora viene ricercato da guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto appunto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto l'imbarcazione si è allontanata, i due hanno cercato di raggiungerla, il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. Un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Evoli in provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati, tra i due ci sarebbe stata una violenta lite, il giovane avrebbe colpito e poi dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. La guerra nel Golfo spinge al rialzo i prezzi dei carburanti, il diesel ormai supera nettamente i 2 euro al litro, il governo studia interventi come le accise mobili. Per il Codacons la spesa dei rifornimenti degli italiani a luglio e agosto in pieno esodo estivo sarà una stangata da 10,8 miliardi di euro in aumento. Di 1,9 rispetto allo scorso anno. La solidarietà per la comunità cristiana trova la sua sorgente nel Ministero di Cristo e si nutre dell'Eucarestia, lo ricorda il Papa nel videomessaggio ai vescovi delle conferenze episcopali asiatiche riuniti a Giacarta. Il Papa ha espresso la speranza che i legami di comunione tra le chiese locali diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio. È tutto, torniamo alle 18.
2: Nel centro di Firenze da oltre 20 anni è attiva la Casa Famiglia San Paolino, una struttura dedicata a situazioni di fragilità e che può ospitare fino a 88 persone, accogliendo anche famiglie e anziani. L'immobile è di proprietà del Comune di Firenze ed è gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas anche grazie ai contributi che arrivano dall'8 per 1000. Un'esperienza che ci viene raccontata da Beatrice Giotti, responsabile dell'area accoglienza di Fondazione Solidarietà Caritas e direttrice di Casa San Paolino.
3: San Paolino è una casa, quindi l'impatto che abbiamo iniziale con tutti i nostri ospiti ci aiuta anche a mettere in campo quelle misure primarie che fondamentalmente sono l'assistenza di base. Però è vero anche che il San Paolino è un luogo in cui le persone hanno la possibilità di costruire insieme agli operatori, insieme ai professionisti, insieme agli altri ospiti accolti la propria casa. Una casa caratterizzata dalle relazioni e permettendo loro di rimettere soprattutto al centro la propria dignità. Molto spesso le storie che noi accogliamo sono caratterizzate da eventi che hanno provocato anche dei traumi e sicuramente l'avere quella professionalità umana e quell'empatia da parte dei professionisti che qui lavorano in sinergia con l'ente pubblico, in sinergia con i servizi sociali, è diciamo una sfida quotidiana per mettere in campo la speranza e soprattutto la possibilità di ricostruire relazioni, reti e ponti.
2: La gestione della struttura consente anche agli ospiti di poter impostare un nuovo percorso di vita, come ci spiega ancora Beatrice Giotti.
3: Pensiamo anche che il valore aggiunto della nostra accoglienza e del fare accoglienza è anche il poterlo fare con la comunità che ci ospita, cioè con il territorio. San Paolino è una struttura inserita in un contesto territoriale che nel corso del tempo si è fatto parte anche della casa, quindi molto spesso ci sono eventi e momenti di convivialità e di socializzazione con le realtà a noi circostanti, e questo pensiamo che sia fondamentale proprio per lavorare insieme non solo ai nostri ospiti ma al territorio che ci ospita, per un arricchimento che appunto rimetta al centro le competenze ma anche la dignità delle nostre persone.
2: L'importanza di realtà come questa è testimoniata anche dalla situazione socio-economica che negli ultimi anni si è fatta sempre più difficile.
3: La percentuale maggiore dei nostri ospiti sono ospiti italiani, chiaramente c'è una percentuale anche di stranieri, ma quello che stiamo notando in particolare dopo il Covid è che assistiamo a una richiesta di aiuto da parte di persone non esclusivamente caratterizzate da problematiche esclusivamente economiche, cioè molti dei nostri ospiti hanno un lavoro, quindi c'è sì la povertà economica, ma molto spesso c'è anche una povertà più che altro relazionale e anche di rottura di relazioni che possono aiutare anche in un momento di difficoltà. Stiamo accogliendo molto più situazioni dettate da un carattere di emergenza, quindi in questo momento possiamo anche dire che stiamo assistendo ad un incremento di situazioni che richiedono una risposta emergenziale a un bisogno forte, un disagio non esclusivamente economico.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, oggi vi voglio comunicare quanto è bello, quanta gioia dà incontrare la lieta notizia. È difficile esprimerlo a parole. Vorrei che poteste vedere i miei occhi che sono trasparenza del cuore. Due argomenti principali del lungo dialogo aperto da Dio con gli uomini sono oggi proposti dalla liturgia domenicale della parola. L'argomento della sapienza, non tanto quello della scienza, ossia della pretesa di controllare e possedere nel mondo, e l'argomento del regno dei cieli, ossia di quella più profonda relazione che si stabilisce tra Dio e l'uomo, quando questi si consegna all'iniziativa divina e si lascia possedere e amare, come solamente Dio sa e può fare. La liturgia odierna ci orienta al dialogo con il Signore intorno alle vie e alle forme più attuali di superamento di certa religiosità che allontana dal vero Dio. Ogni realtà umana deve essere valutata alla luce di Dio. Il discernimento porta a scelte concrete di vita, poiché chi ha scoperto il tesoro nascosto e la perla preziosa sarà pronto ad ogni rinuncia per l'acquisto del tuo dono. Quali sono considerati i veri tesori nella vostra vita? Forse la salute, il lavoro, la famiglia, una vita tranquilla senza turbamenti? Il Vangelo orienta ad accogliere il regno di Dio nella propria vita. Cosa veramente è essenziale nella nostra vita?

Dal primo libro dei re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento del giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te.

La prima lettura è tratta dal primo libro dei Re. Verso l'anno 1000 avanti Cristo, Davide diventa re. Il popolo di Israele vuole un re a capo. Salomone eredita il regno da suo padre. Questa successione avviene con lotte e crudeltà, come sempre quando c'è in gioco il potere. Ma il passo che leggiamo ci rivela un aspetto molto importante e fondamentale di questo re. In una magica atmosfera notturna, Dio si rivela in sogno a Salomone con assoluta gratuità, come nelle favole. Chiede a Salomone di esprimere un desiderio. In ogni desiderio profondo si trova racchiuso il cuore di una persona. Nel cuore della persona qui è Salomone, ma nel cuore di ognuno di noi c'è l'impronta di Dio. È qui che si incontra il nostro Creatore, che ci ha donato già tutto, ma occorre diventarne consapevoli. Salomone prende consapevolezza di essere solo un ragazzo e riconosce che Dio lo ha fatto regnare al posto di suo padre. Riconosce che non sa regolarsi con un popolo così grande. Questo popolo è stato scelto da Dio, quindi è lui il responsabile. Chiede dunque un cuore docile, che sappia ascoltare, che possa distinguere il bene dal male. A Dio è piaciuto molto che Salomone sia stato così vero ed onesto ed umile. Questo dono lo abbiamo anche noi, si chiama sapienza. Non la si conosce sui libri né all'università, ma lasciando crescere in noi quest'amore, senza voler prevaricare, senza utilitarismi e come retrogusto lascia la gioia. Una gioia profonda che è presente anche quando tutto è buio. Non siamo sulla sfera del razionale, è la sfera dove il divino si cala nell'umano e lascia qualcosa di sé. Lo possiamo sperimentare tutti, basta esserne attenti e riconoscere che noi non ci siamo dati la vita. In noi c'è una vita sempre da scoprire. Come fare? Relazionandola agli altri, domandandola al popolo di Dio che si è scelto, oggi a chi ci abita vicino. Ecco, il segreto è non volere avere le redini in noi di tutto, essere capaci di riconoscere che Dio, essere capaci di riconoscere che Dio ci ha donato ogni cosa.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

Oggi proseguono come da due domeniche le parabole scritte da Matteo. Ricordate? Matteo, l'uomo che riscuoteva le tasse, ricco, disonesto, ritenuto irrecuperabile e da tenere lontano, viene invece chiamato da Gesù con uno sguardo intenso che sa leggere il profondo. Gesù gli dice: seguimi. Due settimane fa abbiamo letto la parabola del seminatore, la settimana scorsa quella del grano e della zizzania. Oggi ben tre parabole per indicare con degli esempi quello che Matteo ha vissuto. Dice che il regno dei cieli, ossia quando sei con Dio, è come un tesoro nascosto nel campo. Cerchiamo di capire, ma non è difficile, perché la parabola è ambientata in un mondo dove regnava l'insicurezza, come oggi d'altronde. Per questa ragione molta gente preferiva seppellire il suo denaro, oro e argento, per metterlo al sicuro. Quindi cercare tesori nascosti era un'attività comune, e sino ad oggi c'è gente che si dedica a questa ricerca. Per la mentalità di allora, il proprietario del campo è anche proprietario di quanto giace in esso. Per questo motivo l'uomo compra il campo. Per riportare la parabola ai nostri tempi, immaginiamo che in banca esca un voto CCT o qualcosa di simile che dia il 100 per 1, a tempo indeterminato. Chi lo sa, vende tutto ciò che ha e lo compra, è sistemato per la vita. L'esempio non calza moltissimo, ma l'esperienza dell'incontro con Dio, come fa Matteo e come anche a me e a tanti altri è successo, incontrare lo sguardo di Dio che ti dà tutto ciò di cui hai bisogno, ti riempie di una tale gioia indicibile che tutto il resto perde colore. Non è quindi un sacrificio lasciare, vendere tutto, perché sei in possesso di un bene che ha un valore non paragonabile a qualsiasi altro valore. Questo incontro è la consapevolezza di una realtà che hanno tutti e che non si può fermare dentro di sé, perché sarebbe come far stagnare l'acqua in una pozza. Dopo un po' marcisce, puzza. L'acqua deve scorrere come in un fiume, in un torrente, irrigare i campi, rendere possibile la

la crescita del grano e della zizzania. La seconda parabola è simile alla prima, ma il soggetto è diverso. Il primo scopre per caso il tesoro senza cercarlo, mentre nella seconda il mercante parte alla ricerca della perla. Cosa vuol dire? Il regno, la realtà che Dio è padre tenero e premuroso, viene trovato. In questa realtà ci si imbatte. Non importa se per caso o per precisa ricerca, è una realtà già presente. Il tema della gioia dell'incontro insperato con una realtà meravigliosa è presente in tutte e due le parabole, ed è ovvio lasciare tutto il resto per avere ciò che evidentemente vale di più. Il discorso si conclude con la parabola della rete. Matteo, Gesù sono vicini al lago di Genezaret. Nella regione dove Gesù ha iniziato la sua predicazione, la capiscono molto bene i pescatori. Nella rete ci finisce qualunque tipo di pesce e anche altro. Erano ritenuti pesci cattivi e molluschi, disprezzati perché privi di spina dorsale, senza nervo. È simile alla parabola della zizzania. Nella rete ci finisce il pesce buono e quello cattivo. Provo a fare un altro esempio, che forse non è per addetti ai lavori. Nella rete vedo l'effetto che irretisce della televisione. Io non ce l'ho per quello. Non mi piace essere irretita da qualunque tipo di rete, ma ho visto che prende un po' tutti. Al posto del televisore ho messo un quadro dell'ultima cena e a mensa con Gesù e gli apostoli mi sento irretita da una rete che non mi fa paura. Ripeto poi quanto appreso sul giudizio, perché questa parabola termina dicendo che i pescatori si mettono a sedere come i signori, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via quelli cattivi. La prima cosa che ho imparato è che non siamo noi nella figura del pescatore che fa la cernita tra il pesce buono e cattivo. Noi non vediamo il cuore dell'uomo, ma solo l'apparenza. Quindi, per favore, non giudichiamo. La seconda è che non giudica neanche Dio. Il Dio che ci ha rivelato Gesù è un padre che ama e che vuole assolutamente che tutti siano pieni del suo amore. Ma come prima condizione dell'amore ci lascia liberi. Ed ecco la scelta di accettare il suo amore che ci rende buoni, simili a lui, o se lo rifiutiamo, cattivi, simili a colui che divide l'uomo da Dio, l'uomo dall'uomo e dal creato, il diavolo. Quello che è chiamato giudizio è una constatazione. Il pescatore constata il pesce buono da quello cattivo. Dio rispetta fino all'ultimo la nostra scelta. Questo è il giudizio. Siamo noi a giudicarci.

Amici, vendere tutto è rinunciare a volersi salvare con le proprie forze e lasciare dietro a sé ogni dipendenza dagli sguardi che mi valorizzano e tenere il proprio posto per permettere all'altro di occupare il suo posto. Vendere tutto e lasciarsi attrarre dall'unico vero bene, ma come fare? Nulla è impossibile a Dio. Fidati del bene e lo troverai. Il mio desiderio tende a un bene limitato, piccolo, e invece l'offerta di vita è sempre più grande. A volte perdere un piccolo guadagno può aprire a guadagni molto più grandi in altre dimensioni. La lieta notizia è vicina. Occorre afferrarla e sperimenteremo una grande gioia. Tanta gioia a tutti e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vanevi, e proseguiamo la nostra illustrazione e affrontando ora il punto specifico e la trattazione di Maria nel Concilio Vaticano II. E vedremo. Nel corso dei lavori del Concilio Vaticano II si confrontarono i sostenitori di due orientamenti mariologici, ossia i fautori della mariologia definita cristotipica e i fautori della mariologia definita ecclesiotipica. Secondo il lessico di un famoso mariologo come René Laurentin, la mariologia cristotipica rappresenta la Vergine Maria sul modello di Cristo ad immagine della cristologia. Invece, la mariologia ecclesiotipica rappresenta Maria sul modello della Chiesa considerata nel suo rapporto con Cristo. Queste due tendenze mariologiche si confrontarono nel corso dei lavori del Vaticano II nella discussione dello schema De Beata Maria Virgine, della Beata Vergine Maria. La questione era la seguente: tale schema doveva essere distinto dallo schema De Ecclesia, cioè quello sulla Chiesa, a motivo dei privilegi personali concessi a Dio Maria, oppure doveva esservi incorporato? Nella votazione del 29 ottobre 1963 i padri conciliari optarono per la seconda soluzione con una maggioranza risicata. La differenza fu di 40 voti su 2200 padri votanti, ossia l'assemblea si divise quasi a metà, caso unico nel corso dei lavoratori conciliari. La novità principale dei fautori della cristologia cristotipica, favorevole quindi allo schema De Beata Maria Virgine, schema indipendente, era l'attribuzione alla Madonna del titolo di mediatrice di tutte le grazie. Tale titolo esaltava la sua partecipazione attiva alla redenzione dell'umanità operata dal Gesù Cristo. Nel suo trattato di Mariologia, il padre Servita Gabriele Maria Roschini, che fondò nel 1950 la Pontificia Facoltà Teologica Marianum e che partecipò attivamente ai lavori del Concilio Vaticano II, scrisse che il Redentore, in quanto tale per volontà di Dio, fu anche un dono di Maria. Infatti, nell'Annunciazione, la sua libera adesione al disegno divino di salvezza universale consentì l'incarnazione del Verbo Eterno di Dio, per mezzo del quale si realizzò la nostra redenzione. Dio osò far dipendere da una donna l'esecuzione del piano che doveva salvare l'umanità, accordando in tal modo a Maria un influsso decisivo sul destino di tutto il genere umano. Ciò aprì a Maria la via della cooperazione più attiva e feconda nell'opera di salvezza dell'umanità. Di conseguenza, la dignità di Maria venne elevata al più alto grado per il suo concorso nell'azione divina della salvezza. Secondo il Roschini, da tutto ciò risulta chiaramente la predestinazione insieme di Cristo e di Maria in un solo e medesimo decreto divino di salvezza universale. Pertanto si deve riconoscere che Dio stesso, il Padre, si è affidato alla Vergine di Nazareth donandole il proprio figlio nel mistero dell'incarnazione. Questa elezione di Maria al sommo ufficio e alla dignità di madre del figlio di Dio si riferisce sul piano ontologico, ossia sul piano dell'essere, alla realtà stessa della unione ipostatica, ossia dell'unione delle due nature nella persona del Verbo. Nel suo libro intitolato Chi è Maria, il Roschini scrisse che la divina maternità ha elevato Maria ad un'altezza vertiginosa, facendola appartenere all'ordine ipostatico. Infatti per lei e in lei il Verbo Eterno di Dio si è unito ipostaticamente, cioè personalmente, con la natura umana. Poiché l'ordine ipostatico, che è ordine della grazia e della gloria, è superiore all'ordine della natura umana, e Roschini afferma che la grandezza di Maria confina con l'infinito. Nell'ordine ipostatico, infatti, Maria è stabilita sola con Cristo, in maniera a lui subordinata ma integrante. Pertanto, nel suo carattere subordinato, la cooperazione di Maria partecipa della universalità della mediazione del Redentore, che resta comunque l'unico mediatore. Ecco perché un altro teologo, come Garcia Garces, in un libro del 1940 intitolato Mater Redemptrix, scrisse che Maria è con caput, ossia capo secondario, dopo Cristo, del corpo mistico. La conseguenza è che Maria è stata elevata al di sopra della Chiesa.
nella sua enciclica Ad diem illum letissimum del 2 febbraio 1904, San Pio X aveva scritto, lo leggo in latino e lo traduco: De congruo uti aiunt, promeret nobis deipara, quae Christus promeruit de condigno, ossia Maria ci merita de congruo la salvezza che Cristo ha meritato de condigno. Dopo il momento dell'annunciazione, il Roschini evidenzia un secondo momento della cooperazione attiva di Maria alla redenzione dell'umanità operata da Gesù Cristo. Questo secondo momento è costituito dalla presenza di Maria ai piedi della croce sul Calvario. Il Roschini afferma che, stando presso la croce, in quanto madre la vittima, Maria immolava il suo figliolo per quanto stava in lei, per la salvezza dell'umanità, e di conseguenza diventava corredentrice. Nel documento del 4 ottobre 1963, intitolato La cosiddetta questione mariana, distribuito ai padri conciliari, Roschini propose che venisse esplicitamente conferito a Maria il titolo di corredentrice dell'umanità. Ma già prima del Concilio Vaticano II era emersa nel congresso mariano svoltosi a Lourdes nel 1958 una diversa tendenza di mariologia definita ecclesiotipica. Per essa i privilegi personali di Maria devono essere considerati all'interno della Chiesa, di cui Maria è modello, icona e tipo nella fede e nella carità. Ecco, prima di approfondire questo secondo orientamento mariano, voglio fermarmi ancora un istante per un approfondimento delle argomentazioni adotte dai sostenitori del titolo di Maria Corredentrice su di un articolo pubblicato su Civiltà Cattolica nel doppio quaderno 3459-3460 dell'agosto del 1994. Il titolo dell'articolo è Maria Corredentrice, controversie e problemi dottrinali. L'autore dell'articolo fu il padre gesuita Jean Galot, che scrisse: il modo di comprendere la cooperazione di Maria alla redenzione è stato oggetto di molte discussioni fra i teologi. Alcuni hanno espresso ripugnanza o avanzato obiezioni per i termini di corredenzione e corredentrice. Questa corrente di opposizione ha avuto come risultato che il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, ha evitato tali vocaboli. Il Concilio infatti si è astenuto al voler dirimere questioni che non sembravano sufficientemente chiarite e che rimanevano fonte di controversie. Galò dice: vorremmo chiarire qui i punti essenziali di questa dottrina della corredenzione, ricordando i problemi teologici che hanno determinato controversie e la soluzione data o che conviene dare ad essi. Ora, circa il titolo di corredentrice, il Galò scrisse: l'omissione del titolo di corredentrice nell'esposizione conciliare della dottrina mariana è tanto più significativa in quanto una petizione in favore di una definizione di Maria corredentrice del genere umano era stata avanzata da una cinquantina di padri conciliari. Tuttavia, pur astenendosi dall'attribuire tale qualifica a Maria, il concilio non rifiutò affatto l'idea di una cooperazione all'opera della redentrice. Sottolinea infatti l'unione della madre con il figlio nell'opera della salvezza, unione che si manifesta al momento della concezione virginale di Cristo fino alla morte di lui, come detto nel numero 57 della Lumen Gentium. Tale cooperazione potrebbe chiamarsi corredenzione, visto che questo termine significa in sé cooperazione alla redenzione, senza altra specificazione. Il concilio avrebbe potuto adoperarlo senza esprimere alcuna adesione ad una teologia particolare, come ha fatto per il titolo di mediatrice, che ha introdotto accanto ad altri appellativi, avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, per non attribuirgli significati tecnici precisi, come ha detto il Lumen Gentium numero 62. Del resto, ha manifestato un deciso attaccamento a tale titolo quando ha respinto un emendamento che avrebbe voluto eliminarlo a motivo dell'ambiguità che il termine comportava relativamente all'unica mediazione del Cristo e delle convenienze ecumeniche. In compenso, ha rinunciato ad ogni uso del titolo corredentrice.
se evita il tale titolo è perché quest'ultimo è accusato di suggerire un ruolo di Maria troppo simile a quello del Cristo, una concorrenza o un'uguaglianza incompatibile con l'unicità del Salvatore. Già nel 1673 un teologo come Luidenfeld faceva dire dalla Vergine ai suoi devoti indiscreti: «Non mi chiamate salvatrice e redentrice, affinché nulla venga sottratto a Dio». In effetti il termine salvatrice potrebbe suscitare riserve e avrebbe bisogno di una spiegazione fondata sulla qualità di Maria di madre del Salvatore. Ma il termine corredentrice non comporta la medesima difficoltà, secondo il Galò, poiché esprime chiaramente una cooperazione e non mette in pericolo l'azione sovrana del Cristo. Quando comparve in un inno del secolo XV, cioè del 400, esso segnò un'evoluzione rispetto al titolo di Redentrice che sino ad allora era stato attribuito a Maria in qualità di madre del Redentore. C'era in questo un progresso. Redentrice poteva suggerire un ruolo parallelo o identificabile a quello del Cristo, mentre corredentrice indicava nell'inno colei che ha sofferto con il Redentore. Prima, Maria era soprattutto considerata come la donna che aveva dato alla luce il Redentore. In virtù di tale maternità si riconosceva in lei l'origine dell'opera redentrice, la si chiamava madre della salvezza, madre della restaurazione di tutte le cose. Una più attenta riflessione dottrinale ha fatto comprendere come Maria non fosse solo la madre che aveva generato per l'umanità il Redentore, ma colei che aveva partecipato più particolarmente alle sofferenze della passione e all'offerta del sacrificio. Il titolo di corredentrice, dice il Galò, esprime questa nuova prospettiva: l'associazione della madre all'opera redentrice del figlio. Si deve notare che tale titolo non mette in questione il primato assoluto del Cristo, perché non suggerisce affatto un'uguaglianza. Solo il Cristo è chiamato Redentore. Egli non è corredentore, ma semplicemente Redentore. In qualità di corredentrice, Maria ha offerto la sua collaborazione materna all'opera del figlio, collaborazione che implica dipendenza e sottomissione, poiché solo il Cristo è il padrone assoluto dell'opera propria. La corredenzione assume una forma unica in Maria a motivo della sua qualità di madre. Tuttavia dobbiamo parlare di corredenzione in un ambito molto più ampio per tutti coloro che sono chiamati ad unirsi all'opera redentrice. In questo senso tutti sono destinati a vivere da corredentori e la Chiesa stessa è corredentrice. A tale riguardo non possiamo dimenticare, dice il Galò, le affermazioni di Paolo sulla nostra partecipazione all'itinerario dentro del Cristo. Con il battesimo siamo consepolti con il Cristo, è detto in Romani 6,4. Con la fede siamo già risuscitati con Lui, è detto in Colossesi 2,13. 3,1. Dio ci ha fatti rivivere con Cristo, con Lui ci ha anche risuscitati, ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, è detto in Efesini 2,4-5. Questa partecipazione risulta dall'azione sovrana del Padre, ma implica ugualmente a parte nostra un'attività personale. Resi partecipi della nuova vita del Cristo, siamo capaci di cooperare all'opera della salvezza. San Paolo aveva coscienza della sua missione dichiarando nella prima Corinzi 3,9: siamo collaboratori di Dio. L'affermazione è audace. L'Apostolo non ha però perso il senso della trascendenza divina e non voleva pretendere una sua uguaglianza con Dio. La sua attività era guidata al disegno divino. Chiamando Gesù Signore, egli lo riconosceva come maestro assoluto della sua vita e della sua attività. Ma questa dipendenza totale non gli toglieva la consapevolezza di cooperare veramente con Dio. Se tutti sono chiamati ad essere cooperatori di Dio, secondo l'espressione paolina, la corredenzione assume una più ampia estensione. Il dibattito sollevato sulla legittimità del titolo di corredentrice ci aiuta a meglio scoprire la nostra missione di corredenzione. Alcuni hanno accusato i privilegi mariani di scavare un solco tra la madre di Dio e noi. In realtà questi privilegi sono destinati nel piano divino ad avvicinare Maria all'umanità in vista dello sviluppo di una grazia più abbondante, scrive il Galò. Pur con un carattere unico ad un livello ineguagliabile, la cooperazione di Maria alla redenzione ci invita a prendere più vivamente coscienza della nostra missione e della nostra responsabilità in un mondo che ha bisogno di salvezza. Se Maria non potesse venire chiamata corredentrice, neppure i cristiani potrebbero essere considerati come dei corredentori. La condizione di tutta la Chiesa nella sua missione corredentrice si illumina con la condizione di Maria, primo modello di ogni redenzione. Ecco, nella
prossima trasmissione affronteremo un argomento che qui il Galò tratta in dettaglio, e cioè il carattere unico della corredenzione di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol Sul. Bernardo Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così.
2: Sì, è vero.
1: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai. È stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma. Enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera, eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sì. È anche un letterato?
2: Beh, una parola eccessiva.
1: Vabbè, insomma, un amante della letteratura e della lingua, e forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante.
2: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
1: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
2: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Potrebbero essere la stessa cosa.
1: Dice, perché?
2: Perché sono sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole. Però devo dire che sono amante di tutto ciò che
1: è parole,
2: per
1: musica, il sogno, per la profondità dell'animo.
2: Proprio così, proprio così.
1: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
2: Sì.
1: Lei ha lasciato il suo incarico presto, per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato: perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
2: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che però è diventata collega, quindi magistrato. C'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto, per lungo periodo e per direi tutte le settimane, io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana. Per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento, o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina, ma potremmo dire un nipotino in generale, o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui, insieme ad altre circostanze, io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
1: Lei dice che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo, e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
2: E diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. E bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
1: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia,
2: banalizzando il termine,
1: il termine, però insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca, negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia. Proprio. Erano anni terribili,
2: sì.
1: Dove insomma si rischiava, e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
2: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo, Giovanni Falcone, e frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo molti capodanni insieme, e devo dire, questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima, e così è stato. Ringrazio il destino di questo.
1: Siete stati Falcone, Borsellino, tutti gli altri, e voi, generazione immediatamente successiva, all'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
2: Sì, devo dire che, avendo lavorato poi in Calabria, sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto, e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
1: Però dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato dopo anni al 41 bisnito Santa Paola.
2: Sì.
1: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta l'antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi queste figure così crudeli e pericolose?
2: E guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male non soltanto con Ito Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro, con Matteo Messina Denaro.
1: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
2: Resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso, non colluso,
1: che ha permesso alla mafia,
2: ma
1: di
2: conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della mafia.
1: E come si sradica questa cultura?
2: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione sì, le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa e soprattutto i genitori.
1: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto.
2: Ciccio Montalto, sì, assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
1: Ucciso dalla mafia.
2: Assolutamente.
1: Come ricorda quei giorni?
2: Allora guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio, uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare, però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
1: No, insomma un maestro.
2: Un maestro, ma il mio maestro.
1: Quando è stato assassinato?
2: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione, devo dire, una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura, dove in quel periodo lui viveva, e nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impeto, un impulso di civismo avrebbe dovuto consentire a queste persone, questo né Trapani né Valderice, che è il paesino dove è stato ucciso, né l'Italia intera ha mai perdonato questa reticenza del fatto.
1: Sua moglie Alessandra, magistrato, anch'essa insomma, ha cominciato come sostituto di Paolo Borsellino,
2: esatto,
1: a Marsala.
2: Esatto.
1: Siete stati molto segnati da quegli anni, vero?
2: Veda un po' che destino. Io ho assistito all'omicidio, ero presente, compagno, collega di lavoro, dell'omicidio di Giacomo Ciaccio, e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Catua Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Ciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
1: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti. Sì. Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
2: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
1: però
2: dice lei.
1: Sempre terra di mare,
2: però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano e quindi sono figlio di questa Sicilia e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
1: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia, sì, davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati, che quando sbagliano non pagano mai.
2: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca, e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
1: Forse il primo.
2: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza. E andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare, per me è stato un grande privilegio. Non so parlare io né di nefandezze né di accordi. Certo, c'era la pletoricità del consesso consentiva di parlare, discutere, valutare tutti insieme e confrontarci tra gruppi. Io sono stato eletto nell'ambito di un gruppo che si chiamava, e tuttora si chiama, ma è uscito fuori dall'Associazione Nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore adesso, non c'entra nulla con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altro. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti della magistratura.
1: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato
2: sfiorato. Con questo non voglio dire che la magistratura, certo, funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe, ce ne sono tante e non funziona su molte cose, però
1: invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione, sì, Penitenziaria, lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro, sì, in un periodo drammatico perché, sì, erano gli anni del Covid.
2: Assolutamente.
1: Quindi,
2: sì,
1: credo che fosse peggiorativa rispetto, sì, rispetto a quella attuale ancora, no?
2: Sì.
1: Ecco, mi ha colpito perché ha detto, insomma, di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati ma le persone.
2: Sì. Quando
1: si riesce a scindere?
2: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto, un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone, quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita e io non vedevo più l'imputato e non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà, se possiamo utilizzare un termine.
1: Anche nobiltà,
2: perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento, per meglio dire, assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini in maniera estetica, quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine, questa è nobiltà.
1: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
2: Ho pensato, e in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è è farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti o una donna
1: si riesce,
2: a tutti
1: gli effetti.
2: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì, e sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
1: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato, perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso che si chiama Grammatica emozionale, ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia naturalmente, come se fossero i personaggi, uno li potrebbe vedere col vestitino disegnati da qualche fumettista.
2: Personaggi viventi, palpitanti. La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare e nipote, il marito, quindi mio nonno, è musicista, sempre col vocabolario a fianco. Per questo l'identità parole e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole e la natura, la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una, e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno, mi vengono incontro senza che io le cerchi.
1: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti che diceva le parole contano, però aveva proprio ragione, perché le parole non solo sono molto serie e bisognerebbe conoscerne tante per avere memoria e anche per essere liberi.
2: Sì.
1: Ma hanno anche un'anima, lei dice, no?
2: È così, assolutamente. Io sono convinto che le parole hanno l'anima di chi le pronuncia, ma hanno un'anima autonoma, indipendente. E hanno qualcosa di magico, perché veda, le parole non sono solo quelle pronunziate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque, e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
1: Le parole sono importanti ed è importante insegnarne molte, invece abbiamo un lessico sempre più ridotto, e questo, lo accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà, di azione, di giudizio, no?
2: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica, e delle parole giuste. Però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico, se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
1: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio di perdere aderenza
2: col linguaggio, esatto, con la comunicazione linguistica.
1: Quindi di perdere anche capacità comunicativa.
2: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola. La solitudine dei social, a cui io non appartengo, e che guardo con curiosità, però, e non contesto se non è i limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione. Perché veda un po', le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare meglio.
1: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
2: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
1: Assolutamente
2: sì.
1: Tanto un avverbio, insomma, così rigido, così.
2: Sì, sì,
1: come
2: sì,
1: lo giudicherei?
2: Sì.
1: Cosa direbbe lei di questo?
2: Ma lei non trova assolutamente nella mia rassegna di parole.
1: Chiedo.
2: Non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
1: E ma anche?
2: Ma anche, sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali, certo, sono forme di supporto, sono stampelle del discorso.
1: La più simpatica tra le parole qual è?
2: La più simpatica è sé. Perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica, perché la musica mi fa sognare, amo le parole perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
1: E invece tra le preposizioni la più bella è con.
2: E che se la batte con per.
1: È vero, entrambe.
2: Che se la batte con per. Esattamente, poi c'è su, che se la uniamo a per diventa addirittura
1: super. Senta, se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche, un suonatore?
2: No, diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia o si studiava musica o non si aveva
1: accesso. Anche i suoi figli?
2: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, e pur facendo un lavoro tutt'altro.
1: Ma
2: ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo. E devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io se canticchio, immagino, mi ripeto delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto. E se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collego a delle musiche. Per cui la musica è la costante della mia vita. Ha attraversato tutto fino a ieri.
1: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
2: Ci sono delle fasi nella vita, diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si parteggiava, cui si parteggiava, anche io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi, e forse è la causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale, io non distingo, poi ho le mie preferenze. Io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio, per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica, e sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio, questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane Beethoven, pane Bach.
1: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
2: Grazie, sai.

0: cosa? RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: she mine.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: nessuna conseguenza.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Durante tutto questo tempo Dorothy e i suoi compagni avevano continuato ad avanzare attraverso la fitta boscaglia. La strada era sempre lastricata di mattoni gialli, ma questi erano quasi completamente coperti di rami secchi e foglie morte caduti dagli alberi e si procedeva con una certa fatica. C'erano pochi uccelli in questa parte della foresta, poiché gli uccelli amano l'aperta campagna dove c'è sole in abbondanza. Ma ogni tanto giungeva un cupo brontolio proveniente da qualche animale feroce nascosto tra gli alberi. Questi rumori davano il batticuore alla bambina, che non sapeva cosa li provocasse. Ma Toto lo sapeva e si teneva vicino a Dorothy senza nemmeno abbaiare di rimando. «Quanto tempo ci vorrà?» chiese la bambina al boscaiolo di latta. «Per uscire dalla foresta?» «Non saprei», fu la risposta, «perché io non sono mai stato alla città di Smeraldo, ma mio padre ci andò una volta quando ero ragazzo e disse che era un viaggio lungo attraverso un territorio pericoloso, anche se più vicino alla città dove abita Oz la campagna è molto bella. Io però non ho paura finché il mio barattolo d'olio, e niente può nuocere allo spaventapasseri. Tu poi hai in fronte il segno del bacio della strega buona e quello ti proteggerà contro ogni male». «Ma Toto!» disse ansiosa la bambina. «Cosa proteggerà lui?» «Dovremmo proteggerlo noi altri se sarà in pericolo», ribatté il boscaiolo di latta. Proprio mentre diceva queste parole, dalla foresta giunse un tremendo ruggito e un attimo dopo un grande leone piombò in mezzo alla strada. Con una zampata mandò lo spaventapasseri a rotolare sul ciglio, quindi colpì il boscaiolo di latta con gli artigli aguzzi. Ma con sua gran sorpresa, il leone non riuscì a scalfire minimamente la latta, anche se il boscaiolo cadde anche lui sulla strada e rimase immobile. Ora che aveva un nemico da affrontare, il piccolo Toto corse abbaiando contro il leone. E la grande fiera aveva appena spalancato le fauci per azzannarlo quando Dorothy, per paura che Toto restasse ucciso e senza badare al pericolo, si precipitò sul leone e lo colpì sul naso con uno schiaffo più forte che poté, gridando: «Non azzardarti a mordere Toto! Vergogna! Un bestione grande e grosso come te a mordere un cagnolino!» «Non l'ho morso», disse il leone strofinandosi con la zampa il naso colpito da Dorothy. «No, ma ci hai provato», ribatte lei. «Sei un grandissimo vigliacco».
1: «Lo so», disse il leone chinando il capo vergognoso. «L'ho sempre saputo, ma che ci posso fare?»
2: «Che ne so io, colpire un uomo di paglia come quel povero spaventapasseri!»
1: «Di paglia?»
0: chiese il leone sorpreso guardandola rimettere in piedi lo spaventapasseri e ridargli un po' di forma.
2: «Certo che è di paglia!»
0: rispose Dorothy ancora irritata.
1: «Ecco perché è caduto così facilmente!» osservò il leone. «Mi aveva sorpreso vederlo volar via così. È di paglia anche l'altro?»
2: «No», disse Dorothy, «questo è di latta», e aiutò il boscaiolo a tirarsi su.
1: «Ah, ecco perché mi ha quasi spuntato gli unghielli», disse il leone. «A graffiare la latta
2: fatta, mi è venuto un brivido freddo giù per la schiena. E quell'animaletto a cui tieni tanto, che cosa è?
0: È il mio cane, Toto, rispose Dorothy.
2: Eh? È di latta o di paglia?
0: Chiese il leone.
3: Nessuno dei due, è un cane di carne,
0: disse la bambina.
2: Oh, è buffo. E direi che è molto piccolo ora che lo guardo. A nessuno potrebbe venire in mente di mordere un cosino così minuscolo. Solo a un vigliacco come me,
0: continuò il leone in tono triste.
3: Per quale motivo sei un vigliacco?
0: Chiese Dorothy, guardando meravigliata il bestione che era grosso come un cavallino.
2: È un mistero, rispose il leone. Devo essere nato così. Tutti gli altri animali della foresta, naturalmente, si aspettavano che sarei stato pieno di coraggio perché tutti considerano il leone il re degli animali. Imparai che ruggendo molto forte spaventavo e facevo scappare qualunque creatura vivente. Ogni volta che mi imbattevo in un uomo avevo una paura da morire, ma bastava un ruggito e quello invariabilmente scappava a tutta velocità. Semmai gli elefanti o le tigri o gli orsi avessero tentato di battersi con me, sarei scappato anch'io. Sono un tale vigliacco. Ma come mi sentivano ruggire, erano loro a darsela a gambe. E io naturalmente non mi opponevo.
3: Ma non è giusto. Il re degli animali non deve essere un vigliacco,
0: disse lo spaventapasseri.
2: Lo so,
0: rispose il leone, asciugandosi dall'occhio una lacrima con la punta della coda.
2: È il mio gran dolore e mi infelicita assai la vita. Ma dovunque ci sia il pericolo, mi viene il batticuore.
3: Forse avrai un cuore difettoso,
0: disse il boscaiolo di latta.
2: Può darsi,
0: disse il leone.
3: Se è così,
0: continuò il boscaiolo di latta,
3: dovresti essere contento, perché è la prova che hai un cuore. Dal canto mio, io non ho cuore, e quindi lì non posso avere difetti.
2: E il cervello ce l'hai?
0: Chiese lo spaventapasseri.
2: Credo di sì. Non ho mai guardato,
0: rispose il leone.
2: Io sto andando dal grande Oz a chiedergliene uno,
0: osservò lo spaventapasseri,
2: perché ho la testa imbottita di paglia.
3: E io gli chiederò un cuore,
0: disse il boscaiolo.
3: E io gli chiederò di rimandare me Toto nel Kansas,
0: aggiunse Dorothy.
2: Credete che Oz mi darebbe un po' di coraggio?
0: Chiese il leone vigliacco.
2: Con la stessa facilità con cui potrebbe dare il cervello a me?
0: Disse lo spaventapasseri.
3: O il cuore a me?
0: Disse il boscaiolo di latta.
3: Oh, rispediremo nel Kansas,
0: disse Dorothy.
2: Quando è così, se non vi dispiace, vengo con voi,
0: disse il leone,
2: perché senza un po' di coraggio la mia vita è semplicemente insopportabile.
3: Sarai benvenuto,
0: rispose Dorothy,
3: perché ci aiuterai a tener lontane le altre bestie feroci. Io dico che sono ancora più vigliacche di te, se si lasciano spaventare tanto facilmente. È proprio così, disse il leone. Ma questo non mi rende più coraggioso, e finché saprò di essere un vigliacco, rimarrò infelice.
0: Così, ancora una volta il gruppetto si rimise in viaggio col leone che incedeva maestoso al fianco di Dorothy. Sulle prime Toto non approvò il nuovo compagno perché non riusciva a dimenticare come per poco non fosse stato stritolato Faun, e alla fine fece grande amicizia con la fia. Il resto di quel giorno veramente una volta è capitato. Questo rese creatura vivente e continuando a camminare lungo il viso e i giunti della mascella, queste lacrime formarono le mascelle. La cosa lo spaventò parecchio e fece cenni a Dorothy perché lo liberasse, ma la bambina non capiva. Anche il leone era perplesso e voleva sapere cosa non andava. Ma lo spaventapasseri tolse il barattolo fu in grado di parlare come prima.
3: Così imparerò, disse, a guardare dove metto i piedi, perché se mi capitasse di uccidere un altro insetto certamente mi rimetterei a piangere, e piangendo mi si arrugginisce la mascella e non riesco più a parlare.
0: Da allora in avanti camminò con molta prudenza, tenendo gli occhi sulla strada, e quando vedeva avanzare una formicuzza la scavalcava in modo da non farle male. Il boscaiolo di latta sapeva benissimo di non avere cuore e pertanto faceva molta attenzione a non essere mai crudele o scortese con nessuno.
3: Voi che avete il cuore, diceva, avete qualcosa che vi guida e non fate mai niente di male. Ma io il cuore non ce l'ho e perciò devo stare molto attento. Naturalmente, quando Oz mi avrà dato un cuore vero, non dovrò più farci tanta attenzione.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Ad odio.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Rimettiamo in moto la nostra macchina del tempo e viaggiamo fino al 1977. Qui a Un'estate fa, con Samira Rocchetti in regia, vi raccontiamo un altro anno incredibile, sospeso tra le ultime code degli anni di piombo e una travolgente voglia di colore e leggerezza. Un'estate incredibile. Se pensate alla classica estate italiana torrida, tipo quella che stiamo vivendo, siete fuori strada, perché quella del 77 passa alla storia della meteorologia come una delle stagioni più fredde, instabili e piovose dell'intero Novecento. A nord l'anticiclone non si vede quasi mai. A Torino si registrano anomalie di quasi 3 gradi sotto la media e le piogge record fanno straripare i laghi, con il Garda che tocca il massimo storico. Se fuori piove, nelle case degli italiani esplode il colore.
3: Da oggi per la televisione italiana finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. La RAI è autorizzata a trasmettere fino a un massimo di 42 ore settimanali su entrambe le reti, che gradualmente raggiungeremo. Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
2: E con l'arrivo del colore la TV cambia pelle. Nelle serate del venerdì il 29 maggio debutta un programma destinato a fare la storia.

È Portobello, ideato e condotto dal grande Enzo Tortora, un mercatino pazzo dove inventori bizzarri presentano brevetti strampalati e persone cercano l'amore o un animale smarrito. Il simbolo del programma, ovviamente lo sapete, è un vero pappagallo, accompagnato da una sigla animata disegnata da Bruno Bozzetto e arrangiata da Lino Patruno. Ma la TV del 77 non è soltanto Portobello, c'è Domenica Inn, che nata alla fine del 1976 sotto la guida di Corrado, nel 77 si consolida come l'appuntamento imperdibile della domenica pomeriggio, e sulla Rete 2 c'è L'altra domenica di Renzo Arbore. E gli sceneggiati?

anche se in realtà la prima stagione termina a gennaio del 1977 e poi riprenderà l'anno successivo, non potevamo non citare Spazio 1999. Perché? Perché i ragazzi dell'epoca rimangono incollati agli schermi per vedere le sue astronavi e i misteri del cosmo. La storia è ambientata nella base lunare Alfa, un centro di ricerca scientifica dove gli umani gestiscono anche depositi di scorie nucleari. Il 13 settembre del 1999 un'immane esplosione atomica spinge la Luna fuori dall'orbita, proiettandola alla deriva nello spazio profondo. I 311 abitanti della base iniziano un'odissea cosmica imprevedibile. Ma al cinema accade un'altra rivoluzione. Negli Stati Uniti il 25 maggio del 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, cambiando la storia del cinema. In Italia arriverà in autunno, ma l'eco mediatica è già enorme durante l'estate. Nelle arene estive italiane invece si proietta Una giornata particolare, il celebre film di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, e ci si commuove con Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Ma in classifica durante l'estate c'è la colonna sonora di un film uscito in Italia il 25 marzo.

0: ovviamente Rocky, film diretto da John Avildsen che rende famoso Sylvester Stallone e ha un impatto significativo anche sulla cultura cinematografica italiana. Mentre la TV e il cinema ci fanno sognare, lo sport italiano scrive delle pagine epiche. Nel ciclismo si chiude l'era del cannibale Eddy Merckx ed esplode il talento di Francesco Moser, che in Venezuela compie un capolavoro, diventando campione del mondo su strada.
1: L'ultimo giro, ecco che Francesco Moser e Dietrich Thurau hanno ancora un minuto di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Il gruppo degli inseguitori comprende Moser, oltre Martens, Hinault, Andiano, Vitossi, Gimondi, Kuiper, Godefroth, Esclassan, Saronni e Nilsson. Il tempo è veramente strano in questo tratto di strada, piove sul traguardo, c'è il sole, ecco in prima posizione c'è ancora Francesco Moser. Ecco che ormai la folla attende in fondo al rettilineo, eccoli all'ultima curva, ancora Francesco Moser in prima posizione. Moser che l'anno scorso aveva conquistato il titolo mondiale nell'inseguimento. Moser al centro della strada, Thurau cerca di recuperare a fianco a Moser, Moser resiste ancora, Thurau si rialza e Francesco Moser è campione del mondo.
0: In Formula 1 è l'anno di Niki Lauda, che vince il mondiale su Ferrari prima di dare l'addio alla scuderia di Maranello, ma il 1977 è anche l'anno della Juventus dei record, guidata da Giovanni Trapattoni. I bianconeri conquistano lo scudetto con 51 punti su 60 e mettono in bacheca la prima storica Coppa UEFA, vinta schierando una leggendaria rosa composta esclusivamente da giocatori italiani.
2: Giambiero Boniperti, ovverosia la soddisfazione.
3: Sì, veramente grande, grande per la Coppa UEFA e per questo campionato, molto sofferto, molto duro.
2: Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no?
3: Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Vorrei solo ancora dire questo, guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi.
0: Che si festeggiasse per lo scudetto o ci si riparasse sotto l'ombrellone per un acquazzone improvviso, quell'estate ha un re indiscusso in radio. Umberto Tozzi vince il Festival Bar e conquista l'Italia intera con un brano intimo e travolgente.

0: clima estivo del 1977, oltre che dalla pioggia come vi abbiamo raccontato, viene scosso anche da grandi fatti di cronaca, come la clamorosa fuga di Herbert Kappler, il criminale nazista responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Gravemente malato, Kappler riesce ad evadere dal policlinico militare del Celio a Roma, nascosto in una valigia dalla moglie. La notizia fa il giro del mondo, ma a darla in Italia è l'edizione straordinaria del TG1 con Bruno Vespa.
1: Buon Ferragosto, apriamo questo giornale con una notizia che ha dell'incredibile. Herbert Kappler, il responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, è sparito un paio d'ore fa dall'ospedale militare del Celio, dove era detenuto per le sue cattive condizioni di salute. Sembra che Kappler sia uscito addirittura in un baule, portato via da due persone, un uomo e una donna. La donna era la moglie. Kappler, 69 anni, fece compiere la strage delle Ardeatine il 24 marzo del 1944. Pochi giorni prima, 33 soldati tedeschi restarono uccisi nell'attentato di Via Rasella. Kappler fu inflessibile nell'applicare la rappresaglia.
0: Il giorno dopo la fuga di Kappler, il 16 agosto, il mondo intero si ferma di colpo. A Memphis, nella sua villa di Graceland, si spenge a soli 42 anni Elvis Presley. La morte del re del rock and roll segna simbolicamente la fine di un'era musicale. Ecco l'annuncio drammatico della NBC News.
2: This is NBC Nightly News with John Chancellor and David Brinkley. Tonight, August 16th, reported from the NBC News Center in New York.
3: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing.
0: Mentre l'America piange Presley, in Italia la poesia di Lucio Battisti domina le classifiche. Tra le tracce del suo album spicca un pezzo straordinario, un invito delicato ma potente a superare le barriere emotive.

0: Ci spostiamo nel Regno Unito. A giugno culminano i festeggiamenti del Giubileo d'Argento. La regina Elisabetta II celebra il 25esimo anno sul trono con spettacolari fuochi d'artificio e festeggiamenti nazionali, segnando un importante traguardo nella storia della monarchia britannica. A luglio invece il cardinale Albino Luciani, allora patriarca di Venezia e futuro Papa Giovanni Paolo I, si reca in pellegrinaggio a Fatima. Durante quel viaggio ha un celebre e lungo colloquio privato con Suor Lucia, l'ultima veggente sopravvissuta. L'incontro è avvolto nel mistero, alimentando l'alone di premonizione sul suo breve pontificato. Ma parliamo di vacanze. Com'erano le vacanze degli italiani nel 1977? Vacanze di massa, tutti concentrati ad agosto, stipati in Fiat 127 o sulla Renault 4, ovviamente senza aria condizionata. Sotto l'ombrellone si mangia la frittata di maccheroni o l'insalata di riso e al bar della spiaggia c'è il rito dei gelati. Si ordina il Piper dell'Algida, quel cilindro di cartone da spingere dal basso, la cui testimonial è Patti Pravo, o il celebre Luke col bastoncino di liquirizia, o il cucciolone, lo conosciamo, con le barzellette stampate sul biscotto. Ma ve lo ricordate il razzo? È un gelato alla crema e cioccolato inserito in un contenitore di plastica a forma di missile con due alette laterali. La sua particolarità è che una volta finito si usano i due elastici inclusi per lanciarlo in aria. A proposito di giochi sulla sabbia, spopolano i tornei di biglie e un gioco molto particolare, il going, una palla arancione che scorre velocissima su due corde di nylon. Ma la vera novità dell'anno arriva dall'America ed è un pezzo di plastica rotondo che rivoluziona i pomeriggi dei giovani, il frisbee.
1: Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio. Si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora.
0: Dunque arriva dall'America il frisbee e dall'America arriva anche la notizia del drammatico blackout di New York. Tra il 13 e il 14 luglio del 1977 un fulmine manda in tilt la rete elettrica. La città piomba nel buio per 25 ore. Seguono saccheggi, rivolte e incendi nei quartieri più poveri. Un evento che paradossalmente darà una spinta enorme alla nascita della cultura hip hop, grazie ai giradischi e alle casse rubati dai giovani nei negozi di elettronica. Quindi l'hip hop. Ma la disco music? Beh, nasce proprio in questi tempi. Nei club, infatti, risuona un battito elettronico rivoluzionario prodotto a Monaco da Giorgio Moroder e interpretato dalla voce di Donna Summer.

0: Conte Moda, nel 1977 in Italia trionfano i jeans, spesso acquistati nei mercatini dell'usato.
1: Arriva l'estate, è tempo di rinnovare il guardaroba e visto che siamo in piena crisi economica dirottiamo dalle boutique e abbordiamo i banchetti, magari quelli dell'abito usato. Come si dice, quando l'età aiuta e la grazia pure, lasciamo fare al destino benigno. Del resto è lontano il tempo degli abiti freschi e costosi. Quest'anno domina ancora più che in passato il jean, stretto, severo e qualche volta costoso anche quello. Tela e cotone, purché sia calzone. Giovani e vecchi, maschi e femminucce, l'unisex ha un solo obiettivo: jeans, jeans e jeans.
0: Intanto sul bagnasciuga i costumi diventano minimali, spopolano bikini ridottissimi ed ormai è sempre più diffuso il perizoma, lanciato nel 1974 dall'austriaco Rüdiger Reich. Il 1977 è anche un anno di grandi rivoluzioni culturali urbane, ad esempio a Roma l'assessore Renato Nicolini lancia la prima estate romana, portando il cinema e il teatro nelle piazze e la Basilica di Massenzio, trasformando la città anche d'estate in un palcoscenico diffuso, cosa molto buona perché la svalutazione della lira rende le vacanze per tanti italiani un vero lusso e quindi molti sono costretti a rimanere in città, mentre d'altro canto la lira debole attira tantissimi turisti.
2: Il bilancio turistico registra quest'anno il boom delle presenze straniere. Ogni primato è stato superato da eserciti di tedeschi, di scandinavi, di inglesi e americani. L'affluenza dei giapponesi è aumentata del 300%. Il miracolo ha una precisa ragione: la perdita di peso della lira. È la stessa ragione che invece ha tenuto a casa parecchi italiani, bastonati a livello del portafoglio dalla inflazione e dal carovita. Per loro esiste però un'alternativa: vacanze in città o alle porte di casa. La rinuncia ai pediluvi marini, alla costosa voce cabina, ombrellone, sdraio, al salasso di alberghetti e pensioni ha però avuto un risvolto positivo. La scoperta di luoghi alternativi più a portata di mano, più accessibili alle borse logorate dall'inflazione. Un esempio, gli argini, le anse, gli anfratti sabbiosi del Po.
0: Nonostante l'estate sia piuttosto cara dal punto di vista delle vacanze, qualcuno il mare comunque è riuscito a raggiungerlo, e meno male, perché le vacanze, già a quei tempi, vengono considerate non un lusso ma una pausa rigenerante fondamentale per tutti, come testimonia questo servizio proprio del 1977.
3: Finalmente il mare è stato di tutti. Qui chi per pochi giorni, chi per un mese, chi per un'intera stagione ha potuto dimenticare gli affanni della città, dell'ufficio. Umidità, smog, freddo, pioggia sono ormai lontani ricordi. Questa è la parentesi del sole e del cuore leggero. Immagini che purtroppo appartengono già al passato, anche se recente. L'estate l'abbiamo vissuta così, insieme ai nostri figli, anch'essi lontani dal loro dovere, quello scolastico. Mamme tranquille, distese, spensierati i bambini. La villeggiatura un tempo era privilegio di pochi. Oggi, anche se non si è raggiunta la totalità delle persone che possono usufruire di questo bene, non si può negare che non siano stati fatti passi da gigante. E non poteva non essere che così, dal momento che la villeggiatura non è un lusso, ma un elemento di difesa della salute cui tutti hanno diritto.
0: Le vacanze finiscono e a settembre il mondo piange la scomparsa della divina Maria Callas, che si spenge a Parigi a soli 53 anni. L'autunno alle porte porta con sé anche un capolavoro.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile.

0: responsabile presso le segreterie delle parrocchie, in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio.

0: io, occhi a fanale tu.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

0: comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco, questo è invito del Signore, questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono. Sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà del bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani.

0: benedito il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore lievi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Sergei Rachmaninov, da Danze Sinfoniche Opera 45, Andante con moto, Tempo di Valse, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

0: Di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45, abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Valse. Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Arvo Pärt. Ascolteremo due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. Note di classica. Ian Krsditel Van Hall. Primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullai, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo.

di Ian Carsdittel Van Hall. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mulla e violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra. Direttore Massimo Palumbo. RNC. Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza da salotto italiana è lui, Francesco Paolo Tosti, che nelle sue romanze, un po' scontate, preserva sempre eleganza e buon gusto. Francesco Paolo Tosti, Ideale. Le voci parallele sono di Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale con le voci dei tenori Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores. RNC Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, secondo la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Otello, Atto IV, Ave Maria. Per Desdemona abbiamo le voci dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.

Dall'atto quarto dell'Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Ave Maria. Per Desdemona le voci parallele erano quelle dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini. RNC, Notte di Classica. Aram Khachaturian. Dalla suite del balletto Spartaco ascolteremo l'adagio di Spartaco e Frigia, London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian.

Di Aram Khachaturian, dalla suite del balletto Spartaco, abbiamo ascoltato l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian. RNC, note di classica. Camille Saint-Saëns. Introduction e rondò capriccioso in la minore, opera 28. Violinista Zino Francescatti. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Leonard Bernstein.

0: De Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Introduction e Rondò capriccioso in La minore opera 28. Zino Francescatti, violino. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Omaggio a Firenze. Ottorino Respighi. Trittico botticelliano per piccola orchestra. La primavera. L'adorazione dei magi. La nascita di Venere. Orchestra Internazionale d'Italia. Direttore Diego Dini Ciacci.

di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Trittico Botticelliano per piccola orchestra. Orchestra Internazionale d'Italia, direttore Diego Dini Ciacci. Il suono e la voce. Suoni diversi. Ugo Foscolo. Dei Sepolcri.

all'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fia ristoro ai dì perduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vero è ben Pindemonte. Anche la speme, ultima dea, pugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte. E una forza operosa le affatica di moto in moto. E l'uomo e le sue tombe e le estreme sembianze e le reliquie della terra e del cielo traveste il tempo. Ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di dite? Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Celeste dote è negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi, se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi e dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori, odorata arbore amica, le ceneri di molli ombre consoli. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna. E seppur mira dopo le esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto di templi a Cherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata preghi, né passeggier solingo ode il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor dei guardi pietosi e il nome ai morti contende. E senza tomba giace il tuo sacerdote, Ottalia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore e t'appendea corone. E tu gli ornavi del suo riso i canti che il lombardo pungea in sardanapalo, cui solo è dolce il muggito dei buoi, che dagli antri abduani e dal Ticino lo fandozzi beato e di vivande. O bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, fra queste piante ov'io siedo e sospiro il mio tetto materno. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio cor con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, odea, l'urna del vecchio cui già di calma era cortese ed ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini? A lui non ombre pose tra le sue mura la città, la sciva dei virati cantori allettatrice, non pietra, non parola. E forse l'ossa col mozzo capo gli insanguinava il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando, e uscir del teschio ove fuggia la luna l'upupa e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna, e l'immonda accusar col luttuoso singulto i raidi che son pie le stelle alle obliate sepolture. Indarno sul tuo poeta, odea, preghi rugiade dalla squallida notte. Ai, sugli estinti non sorge fiore, ove non sia d'umane lode onorato ed amoroso pianto. Dal dì che nozze e tribunali ed are diero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui, togliano i vivi all'etere maligno e dalle fere i miserandi avanzi che natura con veci eterne a sensi altri destina.
Testimonianza fasti erano le tombe ed are a figli. E uscian quindi i responsi dei domestici lari, e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento. Religion che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Non sempre i sassi sepolcrali a templi fean pavimento, né agli incensi avvolto dei cadaveri il lezzo i supplicanti contaminò. Nelle città fur meste defigiati scheletri. Le madri balzan nei sonni esterefatte e tendono nude le braccia sull'amato capo del lor caro lattante, onde non desti il gemer lungo di persona morta, chiedente la venal prece agli eredi dal santuario. Ma cipressi e cedri, di puri effluvi i zefiri impregnando, perenne verdi protendean sull'urne per memoria perenne, e preziosi vasi accoglean le lagrime votive. Rapian gli amici una favilla al sole, a illuminar la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uom cercan morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce. Le fontane versando acque lustrali, amaranti educavano e viole sulla funebre zolla, e chi sedea a libar latte a raccontar sue pene ai cari estinti, una fragranza intorno sentia qual d'aura dei beati Elisi. Pietosa insania che fa cari gli orti dei suburbani avelli alle britanne vergini, dove le conduce amore della perduta madre, ove clementi pregaro i geni del ritorno al prode che tronca fe la trionfata nave del maggior Pino e si scavò la bara. Ma ove dorme il furor d'inclite geste e sien ministri al vivere civile l'opulenza e il tremore, inutil pompa e inaugurate immagini dell'orco sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo decoro e mente al bello Italo regno nelle adulate regge a sepoltura già vivo e i stemmi unica laude. A noi morte apparecchi riposato albergo ove una volta la fortuna cessi dalle vendette e l'amistà raccolga non di tesori eredità, ma caldi sensi e di liberal carme l'esempio. A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta. Io quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande, che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda, e dalle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue. E l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma i celesti, e di chi vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi, e il sole irradiarli in moto, onde all'anglo che tanta ala vi stese sgombrò primo le vie del firmamento. Te beata, gridai, per le felici aure pregne di vita, i lavacri che dai suoi giochi a te versa Appennino. Lieta dell'aer tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmie festanti, e le convalli popolate di case ed oliveti mille di fiori al ciel mandano incensi. E tu prima, Firenze, udivi il carme che allegrò l'ira al ghibellin fuggiasco. E tu, i cari parenti e l'idio amadesti a quel dolce di Calliope labbro, che amore in Grecia nudo e nudo in Roma d'un velo candidissimo adornando rendea nel grembo a Venere celeste. Ma più beata che in un tempio accolte serbi l'Itale glorie, uniche forse, da che le mal vietate Alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti armi e sostanze ti invadeano ed are e patria e, tranne la memoria, tutto. Che ove speme di gloria gli animosi intelletti rifulga e dall'Italia, quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispirarsi. Irato ai patri numi errava muto ove Arno è più deserto. I campi e il cielo disioso mirando,
e poi che nullo vivente aspetto gli molcea la cura, qui posava l'austero e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno e l'ossa fremono amor di patria. Ah sì, da quella religiosa pace un nome parla e nutria contro i persi in Maratona, ove Atene sacro tomba i suoi prodi, la virtù greca e l'ira. Il navigante che veleggiò quel mar sotto l'Eubea vedea per l'ampia oscurità scintille balenar d'elmi e di cozzanti brandi, fumar le pigne e igneo vapor, corrusche d'armi ferre vedea larve guerriere cercar la pugna, e all'orror dei notturni silenzi si spandea lungo nei campi di falangi un tumulto e un suon di tube, e un incalzar di cavalli accorrenti scalpitanti sugli elmi e i moribondi, e pianto, ed inni, e delle parche il canto. Felice te, che il regno ampio dei venti, Ippolito, a tuoi verdi anni correvi, e se il piloto ti drizzò l'antenna oltre l'isola Egee, d'antichi fatti certo udisti suonar dell'Ellesponto i liti, e la marea mugghiar portando alle prode retee l'armi d'Achille, sovra l'ossa d'Aiace. Ai generosi, giusta di gloria e dispensiera è morte. Né senno astuto, né favor di regia all'Itaco le spoglie ardue serbava, che alla poppa raminga le ritolse l'onda incitata dagli inferni dei. E me, che i tempi ed il desio d'onore fan per diversa gente ir fuggitivo, me ad evocar gli eroi che amin le muse del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi dei sepolcri, e quando il tempo con le sue fredde ali vi spazza fin le rovine, le pimplee fan lieti di lor canto i deserti e l'armonia vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella troade inseminata eterno risplende ai peregrini un loco, eterno per la ninfa a cui fu sposo Giove, e da Giove di Edardano figlio, onde fur Troia e da Saraco e i 50 talami il regno della Giulia gente. Però che quando Elettra udì la parca che lei, dalle vitali aure del giorno chiamava cori dell'Eliso, a Giove mandò il voto supremo. E se, diceva, a te furcare le mie chiome e il viso e le dolci vigilie, e non mi assente premio miglior la volontà dei fati, la morta amica almen guarda dal cielo, onde d'Elettra tua resti la fama. Così orando moriva, e ne gemea l'Olimpio, e l'immortal capo accennando piovea dai crini ambrosia sulla ninfa, e fe sacro quel corpo e la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto cenere Dilo. Ivi l'Ilia che donne scioglian le chiome, in Darno, ai, deprecando da lor mariti l'imminente fato. Ivi Cassandra, allor che il nume in petto le fea parlar di Troia il dì mortale, venne, e all'ombre cantò Carme amoroso, e guidava i nepoti e l'amoroso apprendea lamento ai giovinetti, e dicea sospirando, o semmai Dargo, ove Altidide e di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, in van la patria vostra cercherete. Le mura, opera di Febo, sotto le loro reliquie fumeranno, ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe, che de nomi è dono servarne le miserie altero nome. E voi, palme e cipressi che le nuore piantan di Priamo, e crescerete, ahi, presto di vedovili lacrime annaffiati, proteggete i miei padri. E chi la scure asterrà pio dalle devote frondi, men si dorrà di consanguinei lutti, e santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri,
Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre e brancolando penetrar negli avelli, abbracciar l'urne, interrogarle. Gemeranno gli antri segreti e tutta narrerà la tomba, iglio raso due volte, tu è risorto splendidamente sulle mute vie per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati pelidi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terra il gran padre oceano. E tu, onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato dai Pêche de Vieillesse Une pensée à Florence. Alessandro Commellato ha eseguito il brano su un pianino Pleyel del 1843. Abbiamo trasmesso Omaggio a Firenze.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in Re minore K626, per soli, coro e orchestra. Anna Tomova-Sintov, soprano. Agnes Balza, contralto. Werner Krenn, tenore. José Van Damme, basso. Wina Singverein, maestro del coro Helmut Froschauer. Rolf Schulz, organo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.